dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo.

0: tu. Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: guardami negli occhi.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: In un giorno dove tutto sembra dire che non c'è più niente.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

diretta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

migliora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

nuova estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Oggi saluteremo il libro che ci ha tenuto compagnia per un paio di settimane abbondanti. Sto parlando, lo sapete, di Itaca per sempre di Luigi Malerba. Non mi dilungo in note biografiche poiché ne abbiamo condivise fin troppo in questi giorni, né tantomeno mi avventuro in un riassunto dettagliato perché, essendo agli sgoccioli, sarebbe troppo complicato. Diciamo solo che i personaggi di questo libro sono Ulisse e Penelope, che si alternano in monologhi, riflessioni che si intrecciano fra di loro. Ulisse torna a Itaca, ma Penelope non lo riconosce, e da qui partono una serie di schermaglie, ritorsioni, vendette, finché alla fine pace sopraggiunge, i due coniugi si ricongiungono e si abbandonano a una settimana, così vuole Ulisse, di passione sfrenata. Riprendiamo dunque la nostra lettura. Penelope,

invito a Ulisse di non disperdere i ricordi delle sue avventure, a cominciare dalla guerra di Troia fino al suo ritorno a Itaca e alla nostra riconciliazione dopo la strage dei Proci. Ulisse ha accolto con entusiasmo il mio suggerimento e così, mentre Telemaco si occupa del restauro della città e delle opere per la campagna, lui passa le giornate con il cantore Terpiade e insieme compongono i versi per i due poemi. Il primo sulla guerra di Troia per esaltare le memorabili imprese degli eroi, che in realtà Ulisse detesta, e il secondo sulle sue avventure durante il viaggio del ritorno a Itaca, fino al nostro incontro, dove potrà finalmente dare sfogo alla sua immaginazione. E perché mai, ho pensato, non dovrei fare anch'io qualche bel viaggio? Quando avranno finito il primo poema, chiederò a Ulisse di portarmi in Egitto. Mi dicono meraviglie di questo paese e io da quando mi sono sposata non sono mai uscita da Itaca, come da una prigione. Per caso solo gli uomini hanno diritto di viaggiare? Che fatica comporre questi poemi, mi ha detto un giorno Ulisse. Achille, Ettore, Agamennone, Aiace e gli altri eroi sono uomini senza sale, mentre il mio poema deve essere salato come l'acqua del mare. Spero che succeda come con le acque dei fiumi che sono senza sale ma fanno il mare salato. Sono i fatti che contano, ho detto a Ulisse, non le loro spiegazioni. Perché il mare è salato non lo sappiamo, ma ci basta sapere che è salato. Ulisse naturalmente non era d'accordo. Mi ha detto che ogni fatto ha una spiegazione, che lui cerca sempre di capire. E quando non ci riesce si immagina una spiegazione verosimile. La verosimiglianza è una faccia della verità, secondo lui. Io non ho voluto affrontare una discussione perché avrei dovuto dirgli che, alla prova dei fatti, di Penelope non ha capito niente. Finalmente è arrivata la pioggia che ha rinfrescato l'aria e inzuppato la terra secca e polverosa. Ho scoperto che è più facile fare la guerra che raccontarla. Ma no, è più facile raccontare la guerra che farla. Ulisse si dibatte in questa contraddizione tra il dire e il fare. È irrequieto, ma per fortuna non parla mai di partire, nonostante la sinistra predizione di Teresia. Spero che raccontare le avventure sia per lui la stessa cosa che viverle. Intanto i due poemi sembrano assorbire tutte le sue energie e il suo inesausto desiderio di raccontare e di mentire. Quando l'artigiano del cuoio è venuto a consegnarmi i due calzari, stanco di tenerli nel suo magazzino e anche desideroso di riscuotere la mercede per il suo lavoro, abbiamo deciso di bruciarli. Ma dopo averli lodati per la solita fattura, Ulisse li ha messi ai piedi perché, ha detto, prima di bruciarli aveva una missione da compiere. Mi sono venuti i brividi e sono ammutolita. Non temere, mi ha detto con un sorriso, perché prima del tramonto ritornerò con i doni preziosi che ho avuto dal re dei Feaci e che ho nascosto sulla spiaggia dove sono sbarcato. Non potevo portarli con me perché tutti mi avrebbero scambiato per uno di quei briganti che infestano i mari e le coste in cerca di bottino. Ora andrò a prendere quegli oggetti d'oro e d'argento e così ne faremo bella mostra nella grande sala. A quelle parole mi sono acquietata. Nemmeno per un istante volevo lasciarmi prendere dal sospetto di un nuovo inganno. Troppa dedizione amorosa gli ho dimostrato in queste notti di delirio perché possa sfiorarlo ancora l'idea di lasciarmi e di lasciare Itaca. Il nostro letto è diventato un campo di battaglia e io assecondo Ulisse in tutti i suoi desideri perché sono innamorata e i suoi desideri sono anche i miei. Penso che le lussurie più sfrenate gliele abbia insegnate Calipso. Non mi resta che essere grata a Calipso perché ha reso più salda e sicuramente più duratura la nostra unione. Sono tranquilla e se ancora una volta ho dubitato di Ulisse, me ne vergogno. Ulisse.
Ho percorso di buon passo l'isola di nuovo assolata in direzione del mare in mezzo a una folta macchia, seguendo un sentiero battuto dai cacciatori. A un tratto mi ha attraversato la strada un grosso cinghiale femmina con 3 cinghialetti che la seguivano, ma non ho rimpianto di avere lasciato a casa l'arco. Non avrei mai colpito una madre che conduce in giro i piccoli perché imparino a nutrirsi da soli. Nessun cacciatore assennato lo avrebbe fatto. Finalmente sono arrivato in vista del mare. Sono sceso di corsa fino alla spiaggia e ho raggiunto la grotta dove avevo nascosto il mio tesoro ai piedi di un vecchio ulivo selvatico. Ho tolto le frasche e le pietre che lo coprivano e ho trovato le coppe di oro brillante e di altri doni del re dei Feaci. Ma ecco che alzando gli occhi ho visto una nave che passava lungo la costa. Una nave veloce di quelle che usano i mercanti per fare lunghi viaggi e scambiare o vendere le loro merci. Ho visto i marinai sulla tolda che guardavano verso la costa, forse per cercare un approdo e fare una sosta. Il mare era appena crespato e un vento leggero di euro gonfiava le vele della nave. Ho invidiato quei marinai che percorrono i mari in tutte le stagioni e mi sono detto che un dio dispettoso aveva mandato quella nave per tentarmi all'avventura. Ogni volta che vedo il mare il mio cuore si gonfia di desiderio. Chiudo gli occhi e già mi vedo sulla tolda di una nave con il vento salmastro che mi accarezza il volto. Immagino le lunghe notti sotto il cielo stellato quando il mare è tranquillo e l'aria tiepida invita al sonno. Solo chi ha molto navigato e ha attraversato i mari in pace e in tempesta conosce la gioia che il mare infonde nell'animo dei naviganti. Ora mi basterebbe alzare una coppa d'oro lucente e mostrarla ai marinai affacciati sulla tolda e la nave si fermerebbe qui nella baia e io potrei unirmi a loro e solcare il mare verso paesi nuovi, lontani. Il cielo, il mare, la brezza e il vento che gonfia le vele, il sole, la pallida luna nelle notti tiepide e serene. E poi pescare i pesci da brustolire sulla brace. Sotto le mura ventose di Troia, gli eroi mangiavano solo carne arrostita, come gli dèi che apprezzano i sacrifici di carne ma disprezzano il pesce. Avevano sempre fame quegli eroici guerrieri e dovevano depredare gli inermi pastori della pianura, mentre io mi saziavo con il pesce insieme ai miei compagni. Ma io sono un uomo di mare. Ecco che la nave si avvicina perché ho alzato il braccio per mostrare una coppa d'oro lucente. I marinai mi fanno dei segnali con le mani e sento le loro voci che mi invitano

resistito anche al canto delle sirene e ora non mi lascerò sedurre da una nave di mercanti. Ho rimesso la coppa d'oro dentro al telo, mi sono caricato sulle spalle il tesoro dei Feaci e mi sono avviato in fretta senza più voltarmi, inseguito dalla mia ombra sul sentiero dei cacciatori. Sono arrivato alla reggia che già il sole era tramontato. Mi sono ancora fermato sui miei passi prima di entrare, ma Penelope mi è venuta incontro e mi ha abbracciato come se ritornassi a casa dopo un lungo viaggio. Siamo rimasti abbracciati a lungo e lei mi teneva stretto come se temesse che potessi fuggirle. Temevo che non saresti ritornato. Nemmeno per un istante ho pensato di rimettermi in viaggio. Gli dèi mi sono testimoni. Il mare mi ha tradito troppe volte e ormai mi è del tutto indifferente. Questa è la mia verità. Ho disposto su un tavolo, sotto gli occhi di Penelope, i doni dei Feaci. La spada di bronzo con l'impugnatura d'argento che Penelope ha guardato fingendo ammirazione per farmi piacere. E poi 4 splendide coppe d'oro istoriate, 3 grandi bacili d'argento e alcune scatole per contenere i gioielli. In tutto 13 oggetti preziosi quanti sono i re dei Feaci. Questi oggetti entreranno a far parte del tesoro regale e ci serviremo delle coppe d'oro e dei bacili d'argento quando avremo ospiti meritevoli. «Senza altri pensieri?» ha domandato Penelope. «Senza altri pensieri». Finalmente mi sono levato dai piedi i calzari e li abbiamo bruciati nel fuoco insieme a una manciata di sale per scongiurare ogni tentazione futura di partenza. Penelope. Ulisse mi ha fatto una promessa solenne. Mio padre Laerte è un re ortolano. D'ora in avanti io sarò un re scalzo. Resterai dunque a Itaca? Resterò a Itaca per sempre. Gli dèi mi sono testimoni. Mi ha fatto un'altra promessa, che Elena avrà una piccola parte nel poema sulla guerra di Troia, in ogni caso inferiore alla parte che avrò io nel poema del ritorno a Itaca. Ogni tanto dal basso sento le voci di lunghe e accese dispute. Fra Ulisse e Terpiade è un litigio continuo, e io temo sempre che Ulisse metta mano alla spada e allora addio poemi. Terpiade è un uomo ostinato e vorrebbe che Ulisse raccontasse soltanto le cose realmente accadute, ma per Ulisse è accaduto tutto ciò che lui racconta. Non riesce a distinguere tra verità e finzione. E del resto, quando mai la poesia ha parlato della verità? La poesia ha dentro di sé una verità che non sta nel mondo, ma nella mente del poeta e di chi lo ascolta. Ulisse non vuole che io sia presente mentre lavora con Terpiade, ammesso che comporre versi sia un lavoro. Non solo la guerra è una cosa da uomini, secondo lui, ma anche la poesia. E allora ogni tanto mi nascondo dietro la tenda in cima alle scale e mi metto in ascolto. L'inizio del primo poema, quello sulla guerra di Troia, è sonoro e drammatico, proprio come deve essere per piacere anche alla gente delle piazze e dei mercati. Cantami, o diva, del pelide Achille l'ira funesta, che infiniti addusse lutti agli Achei. Achille è l'unico fra gli eroi del campo acheo che sia simpatico a Ulisse, forse perché, come lui, ha fatto di tutto per non partecipare a quella guerra sciagurata, ma poi ha combattuto valorosamente. Voglio vedere che cosa verrà fuori invece su Agamennone e Menelao, che Ulisse detesta. Nonostante le liti con Terpiade, io sono sicura che Ulisse è ben deciso a portare a termine questa impresa poetica, perché ad essa sarà affidata la sua memoria e anche la mia. Post scriptum. Pare che gli antichi miti dell'età del bronzo vengano ancora oggi raccontati dai pastori nelle montagne di Creta, del Dodecaneso e di Cipro. Qualche anno fa a Corfù, che qualcuno ha identificato come l'isola dei Feaci, un vecchietto seduto su uno sgabello all'angolo di una strada vicino al porto

raccontava, per poche dracme, antiche storie e favole di amore e morte. Fra queste le vicende romanzesche di un re guerriero che ritorna in patria vittorioso dopo un lungo assedio e un lunghissimo viaggio nel Mediterraneo e trova nella sua isola i principi dei dintorni che si sono insediati dentro la reggia e pretendono di sposare la regina sua moglie. I nomi dei personaggi non avevano nel racconto del vecchio i nomi degli eroi di Omero, ma non era difficile capire che si trattasse di Ulisse, di Penelope e dei Proci, che infatti venivano uccisi nel suo racconto come nel poema omerico. Ho pensato che ancora si poteva raccogliere direttamente dalla voce popolare e raccontare con altre parole la storia di Ulisse e Penelope dopo che aveva attraversato quasi 3 millenni per approdare parallela al poema scritto nell'era della comunicazione elettronica. Ma c'è stata un'altra occasione, più privata e domestica, che mi ha indotto a ripensare la storia di Ulisse e il suo incontro con Penelope dopo il ritorno a Itaca. Si parlava una sera di Omero e di certe sue incongruenze narrative con Pietro Pucci, professore di greco antico alla Cornell University di Itaca nello stato di New York, e che sui poemi omerici ha scritto alcuni libri di memorabile filologia. A un certo punto della conversazione è intervenuta mia moglie Anna con una osservazione che mi ha stupito e che ha stupito anche lo studioso di Omero. Penelope, ha detto mia moglie, aveva capito subito che sotto quelle vesti di mendicante si nascondeva Ulisse, ma ha voluto fingere per un po' di non riconoscerlo per fargli scontare le sue avventure amorose durante il viaggio di ritorno, ma soprattutto la sua mancanza di fiducia che lo aveva indotto a rivelarsi a Telemaco e alla vecchia nutrice e non a lei. Insomma, una storia d'amore e gelosia e di intrighi coniugali tutta da interpretare e riscrivere per i lettori di oggi. Questa interpretazione rende giustizia di un'altra singolarità. Il cane Argo riconosce Ulisse mentre Penelope non lo riconosce. Il racconto del favolista di Corfù, ma soprattutto questo suggerimento femminile, mi hanno indotto a riscrivere la storia di Ulisse e Penelope e a prendermi qualche libertà nei confronti del racconto omerico, per sottolineare non tanto le risapute astuzie di Ulisse, ma anche le sue debolezze emotive, e poi le astuzie amorose e l'orgoglio di Penelope. Un carattere sicuramente meno passivo di quanto la lettura superficiale dell'Odissea ci possa indurre a credere e che ha accreditato una idea errata e un po' noiosa di questo sublime personaggio romanzesco. Alla fine del racconto ho voluto azzardare una personale congettura sull'origine dell'Iliade e dell'Odissea, o quantomeno dei testi primitivi dei due poemi. Chi meglio di un protagonista fantasioso come Ulisse poteva raccontare quelle storie di guerra, di avventure e d'amore? Non ne abbiamo forse una conferma nei suoi racconti nella reggia di Alcino? È una congettura romanzesca, ma nemmeno tanto assurda, se già in un testo anonimo che gli studiosi fanno risalire al IV secolo avanti Cristo e noto come Certame. Si tratta infatti di una gara poetica fra Esiodo e Omero. Viene detto che l'autore dell'Iliade e dell'Odissea era figlio di Telemaco e che perciò aveva raccolto una leggenda di famiglia. E ancora, nell'antico testo anonimo si parla di una donna di Itaca, venduta schiava dai Fenici, come della madre di Omero. Si gira intorno a Itaca e alla famiglia di Ulisse come il rabdomante si avvicina lentamente alla sorgente. Ulisse è autore dei due poemi. Non è l'ipotesi più semplice e seducente? Luigi Malerba. E con questa bella postilla aggiunta alla fine dall'autore, dove ci rivela la genesi di questo singolare romanzo, noi ci salutiamo, spero che questo ciclo di letture vi abbiano fatto buona compagnia.
vi abbiano anche indotto a rispolverare, rivisitare e rivalutare con occhi differenti le figure mitologiche di Ulisse e Penelope. Non c'è limite alla possibilità dell'immaginazione. Da domani cominceremo un ciclo di letture, quelle estive, quelle più leggere, così che potremo stare insieme anche in queste settimane dove il sole si farà più cocente, battente, dove la calura forse ci perseguiterà un pochino. Mi raccomando, non mancate domani per il nostro solito appuntamento. Grazie per stare con me ogni giorno. Vi voglio bene. Ciao.

e maledico la mia sorte. Non trovo pace, forse perché sono rimasto solo, ma allora non tremava la mia mano e i remi mutainali al folle.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Celebriamo la festa liturgica dell'Apostolo San Bartolomeo, conosciuto anche con il nome di Natanaele di Cana di Galilea, colui che incontra Gesù attraverso i primi apostoli e riceve la nota frase che dice «Vieni e vedi». Chiediamo a San Bartolomeo la grazia di fare esperienza concreta nella nostra vita di fede della presenza di Dio e di rispondere adeguatamente con la nostra vita, la nostra vocazione al Signore che ci chiama. Chiediamo umilmente perdono per tutte le volte che non rispondiamo e facciamo fatica a rispondere all'invito del Vangelo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
1: che ho molto peccato in pensieri,
0: parole, opere, omissioni,
1: per
0: mia grandissima colpa,
1: e
0: supplico la Beata, sempre Vergine
1: Maria, gli angeli, i santi,
0: e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me.
1: Signore Dio nostro,
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: In terra agli uomini amati dal Signore. Noi
0: ti lodiamo, ti
1: benediciamo, ti adoriamo,
0: ti glorifichiamo,
1: ti rendiamo
0: grazie
1: per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra
0: supplica.
1: Tu che siedi alla destra del
0: Padre,
1: abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo,
0: tu solo il Signore,
1: tu solo l'Altissimo
0: Gesù Cristo,
1: con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: Preghiamo. Rafforza in noi, o Padre, la fede che spinse il Santo Apostolo Bartolomeo ad aderire con animo sincero a Cristo tuo Figlio, e per sua intercessione fa che la tua Chiesa sia per tutti i popoli sacramento di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Uno dei sette angeli mi parlò e disse: «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'Agnello». L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura, con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'Agnello. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.
1: I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.
2: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.

In quel tempo Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret. Natanaele gli disse: da Nazaret può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo.

La Chiesa è nata dall'esperienza dei dodici che nella loro debolezza hanno incontrato una parola forte, quella del Vangelo, e l'hanno trasmessa con la loro vita. Come l'hanno trasmessa? Proprio attraverso il contagio del vieni e vedi, attraverso l'esperienza della loro esistenza, attraverso la concretezza della loro quotidianità, attraverso l'invito a chi incontravano nella loro vita di fare la stessa esperienza. Quando tu fai un'esperienza bella, importante, profonda, che segna la tua storia, la tua vita, la tua famiglia, la tua realtà, tu non fai in tempo a viverla che vuoi già raccontarla a qualcun altro. È così la fede, così dovrebbe essere la fede, dovrebbe essere la bellezza dell'incontro con Dio ad essere trasmessa agli altri. Quel vieni e vedi è sintomatico se la nostra vita è davvero infusa, ha incontrato un Vangelo vivo, un Vangelo concreto, o solo qualche tradizione che ci hanno detto di fare, di dire, di essere, ma non ci ha toccato nel profondo, non ha capovolto la nostra esistenza, non abbiamo incontrato il volto vero di Gesù. E allora, se noi abbiamo fatto questa esperienza, non possiamo che portarla agli altri. Vieni e vedi, fai anche tu questa esperienza, vieni e prova il Vangelo nella tua vita, prova a realizzarlo, prova a metterlo in pratica, prova a trasformarlo in realtà concreta. Allora la vita diventa preghiera, la preghiera diventa vita, la fede diventa esperienza, l'esperienza diventa incontro, e allora la speranza non è più semplicemente un programma, qualcosa da fare, qualcosa da dire, ma è tutta la tua esperienza che diventa espressione di trasmissione della tua vita, della tua storia, della tua realtà. Chiediamo al Signore di diventare contagiosi nel Vangelo, del Vangelo, con il Vangelo, perché la prima vera carità, quella degli apostoli, è stata la carità del Vangelo, della trasmissione del Vangelo, il Vangelo della carità che è stato trasmesso come carità del Vangelo. E allora chiediamo al Signore anche noi di essere pronti ad annunciare agli altri, vieni e vedi, nell'esperienza di fede che abbiamo fatto nella nostra vita, e nel portare agli altri la bellezza di seguire Gesù. Che la Vergine Maria e San Bartolomeo possano insegnarci la sequela di Cristo, perché la nostra vita non sia solo religiosa, relegata a qualche regolina che più di è morale, è un'etica esterna o esteriore, ma diventi sequela di una persona, Gesù Cristo, figlio di Dio, incarnato nel seno della Vergine, che è diventato storia e che continua a farlo attraverso ognuno di noi che gli permette di farlo, che davvero Dio cammini con tutto il suo popolo ancora oggi attraverso ognuno di noi.

0: Apriamo il cuore alla preghiera insieme, diciamo: ascoltaci, oh Signore.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Per il Papa, il nostro Vescovo, i sacerdoti e i loro collaboratori, perché dal loro insegnamento trasparisca l'autenticità della fede, preghiamo.
0: Ascoltaci,
1: oh Signore.
2: Per i popoli in via di sviluppo, perché nella rivendicazione dei propri diritti evitino la violenza, seguendo la parola e l'esempio di Cristo e dei martiri, preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
2: Per tutti coloro che cercano Dio con cuore sincero, perché il loro cammino sia guidato e sostenuto da cristiani adulti nella fede, capaci di indicare il Cristo Redentore, preghiamo.
0: Ascoltaci,
1: oh Signore.
2: Per i cristiani perseguitati, perché, sostenuti dal ricordo dei martiri, abbiano la certezza che la loro sofferenza e il loro sangue saranno seme di nuovi cristiani e sorgente di salvezza, preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
2: Per la nostra comunità, perché, superata la tentazione di un cristianesimo troppo comodo, riprende il cammino della conversione che la renda discepola di Cristo, preghiamo.
1: Ascoltaci,
0: oh Signore.
2: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Toni e per le anime delle famiglie Zulian e della Giacoma, preghiamo.
0: Ascoltaci. Queste tutte le preghiere le presentiamo a te, o Padre, per l'intercessione di San Bartolomeo, della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria
2: del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, questo sacrificio di lode nella festa dell'Apostolo San Bartolomeo e per sua intercessione concedi al popolo cristiano il soccorso della tua misericordia, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore

0: Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa, santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo, Nazareno, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli.
1: Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute.
2: In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione.
0: Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta e ti presentiamo noi, tuoi ministri, e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla al nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, li prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo la tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa, immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo.
1: Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace.
2: Anche a noi, i tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono.
0: Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, benedici e doni al mondo ogni bene.

0: Obbedienti alla parola di Gesù, preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
1: come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare.

0: Preghiera San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana
1: e gli spiriti maligni
0: che si aggirano per il mondo per far perdere. San Michele Arcangelo, preghiamo. Il pegno della salvezza eterna che abbiamo ricevuto, Signore, nella festa di San Bartolomeo Apostolo, ci sia di aiuto per la vita presente e per quella futura, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore.
1: Amen.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Signore sia con voi. Dio che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza apostolica, per i meriti del Santo Apostolo Bartolomeo, vi colmi della sua benedizione. Dio che ci ha arricchito per con gli insegnamenti e esempi degli Apostoli, vi renda dinanzi a tutti testimoni della verità. L'intercessione dei Santi Apostoli che ci hanno insegnato a rimanere saldi nella fede vi ottenga di giungere all'eredità della patria eterna.
1: Amen.
0: E per l'intercessione di San Bartolomeo e della Vergine Maria, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi e con tutti, rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sentempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Re Materlazzi, studio luce Comet, la luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio luce Comet, la luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montorno a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica organizzata dall'associazione La Margutta trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto le Fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle Fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto. Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi, nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni

Claudia al di là, 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino a...

0: e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in blu. Eccoci insieme, ritorna la rassegna stampa locale ogni mattina a quest'ora, sono le 8:35, lunedì 24 agosto 2026. Eh sì, una giornata stupenda, come ci riserva il mese di agosto in questa ultima parte, quando è bel tempo, veramente abbiamo un cielo di un colore straordinario questa mattina, bellissimo, per chi è in ferie, per chi è ancora in vacanza. Questi sono giornate davvero da vivere, anche perché insomma il caldo c'è ancora, questo è un dato di fatto, però leggermente siamo un po' meglio, possiamo dire così, rispetto ai giorni di canicola. Oggi in questo momento siamo a 24 gradi, la massima sarà di 31, la minima 21. Domani invece ci sarà tempo non bello, almeno così ci dicono meteorologi, ci sarà un peggioramento, vedremo insieme che cosa accadrà, però insomma nuvole sulla nostra regione con possibilità anche di qualche temporale. Allora iniziamo la settimana con tante notizie di vario genere. Noi non possiamo non partire questa mattina facendo riferimento ai 10 anni dal terremoto. Beh, insomma, chi è di noi che l'ha vissuto che non se lo ricorda? Ce lo ricordiamo benissimo, anche se sono passati ben 10 anni, due lustri che sono non pochi, e il fatto insomma di ricordarlo tra virgolette insomma già è importante, perché è stato un terremoto che ha portato tanti danni nel centro Italia, in particolare nelle Marche e nella provincia di Macerata. Però c'è anche da dire che sul fronte invece delle vittime è andata bene, possiamo dire così. Oggi tanti articoli fanno riferimento a questo tema, in particolare Cronache Maceratesi ce ne propone diversi, vi leggiamo i titoli. Il riferimento è la ricostruzione in Friuli, là ci vollero 19 anni, siamo a metà del percorso. Che dire, siamo contenti o non siamo contenti? Insomma, il commissario Guido Castelli, commissario alla ricostruzione, dice: la ricostruzione è un atto di giustizia verso le comunità colpite, in questi anni abbiamo recuperato ritardi, superato ostacoli, consolidato una governance multilivello e costruito una sinergia istituzionale che oggi rappresenta un modello. Poi c'è il reportage a 10 anni dal sisma, viviamo nel ricordo di quello che era, si è perso il senso di comunità, è proprio vero, è così. Le voci da Ussita, Giacomina Pazzaglia, 67 anni, vive nelle SAE, siamo innamorati, dice, di queste zone e non andremo mai via. la vita è completamente cambiata. Poi ancora Luca Basilli, la cosa più difficile da superare è il continuo confronto tra passato e presente. Il sindaco Silvia Bernardini dice: oggi mancano i luoghi appunto per fare comunità. E ancora le 63 SAI, il campanile di Mezzato, la forza del navigante di Rita, noi che amiamo Castel Sant'Angelo, quindi il reportage non riguarda solo Ussita ma anche Castel Sant'Angelo. E ancora Tolentino, la città delle gru, in corso pensate quasi 500 cantieri, ricostruzione oltre il 65%, il centro una foresta di rumori di trapani e martelli, non ci si è fermati nemmeno a Ferragosto. Il contributo concesso ai proprietari sfiora gli 820 milioni, 9% del totale delle Marche. Viaggio nei quartieri di una delle città più colpite che sta rinascendo sotto gli occhi di chi ci vive. Poi ci colpisce anche quest'altro di articolo: dal ristorante alla farmacia, i giovani che hanno scelto Visso, tornerà come un tempo, dicono, e noi glielo auguriamo vivamente. Chiudiamo almeno per ora la pagina dedicata al decennale del terremoto, quello del 2016, e ne apriamo un'altra, quella dedicata invece al santo patrono di Macerata, il patrono di Macerata, San Giuliano. Beh, insomma, ci avviciniamo alla fine di questo mese, e quindi a Macerata vuol dire San Giuliano. Ogni anno è così, ci sono tante iniziative in programma, in realtà alcune sono già iniziate lo scorso weekend, tra sabato e ieri, con la mostra del fischietto in terracotta, allestita nelle vetrine dei negozi aderenti all'iniziativa. Poi ieri Dialettando Insieme, l'incontro con poeti e scrittori dialettali accompagnato dalla tradizionale merenda. Il clou comincerà dal 28 agosto, quindi venerdì prossimo si entra nel vivo del San Giuliano di Macerata, intrattenimenti, apertura degli stand gastronomici, poi insomma presentazione nelle varie giornate 28, 29, 30 e poi lunedì 31, proprio la festa di San Giuliano, tantissime iniziative e naturalmente gli appuntamenti religiosi che vengono proposti dalla nostra diocesi. Si comincia domenica 30 agosto con la Santa Messa e la Veglia, Una Notte di Luce, nella Cattedrale di San Giovanni dalle ore 21, poi lunedì 31 agosto, festa di San Giuliano, alle 18, la Santa Messa presieduta dal Vescovo sul Sagrato del Duomo e la processione per le vie della città. Ricordiamo anche la patrona di Macerata, la Madonna della Misericordia, perché la settimana successiva, domenica 6 settembre, festa della Madonna della Misericordia, ci sarà la supplica alla Madonna alle 12 in Basilica e alle 17:30 la tradizionale festa delle canestrelle con il corteo da Piazza Vittorio Veneto, l'offerta del grano e la processione verso la Cattedrale di San Giovanni per la Santa Messa solenne. Ricordiamo anche che queste celebrazioni potranno essere anche vissute attraverso la diretta streaming su MTV o Marche, canale 89, sul canale YouTube della Diocesi di Macerata. Anche noi di Radio Nuova vi proporremo alcune dirette, certamente per questo che è momento più importante uno dei momenti più importanti per la diocesi di Macerata. Parleremo anche di altri momenti comunità della nostra appunto diocesi, a cominciare dal 5 settembre con pellegrinaggio, possiamo chiamarlo così, proprio ad Assisi, con la partenza di tanti maceratesi assisi, lì l'apertura dell'anno proprio diocesano ci sarà quest'anno ad Assisi, ma su questo ritorneremo. Invece ora vogliamo fare riferimento ad un passaggio che c'è stato ieri a Macerata, e leggiamo la notizia dal nostro sito radionuova.com. il vescovo Marconi e la comunità salesiana salutano Don Francesco e Don Aldo. Ieri c'è stata questa cerimonia nell'area all'aperto dei salesiani di Macerata, un grazie all'unisono a Don Francesco Galante, il direttore Salesiani che se ne va, e Don Aldo Angelucci, suo collaboratore, con una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, per salutare i due Salesiani che dopo alcuni anni lasciano la comunità locale. E poi il Monsignor Marconi ha proposto anche una, ha dedicato anche un'omelia, anche nell'omelia, una parte dell'omelia anche a questa importante presenza che c'è stata nella nostra città Macerata, di questi due Salesiani. Ne arriveranno altri e c'è il cambio periodicamente, e c'è proprio un sistema che prevede questo. E noi auguriamo il meglio naturalmente a Don Francesco e a Don Aldo, e aspettiamo i successori, sicuramente saranno anche loro degli ottimi appunto Salesiani, siamo convinti, perché insomma poi la storia dei Salesiani di Macerata la conosciamo, una storia molto lunga e molto bella, e soprattutto è una realtà che vede la presenza di tantissimi giovani, tanti giovani che frequentano appunto questi spazi, anche tanti studenti, perché ormai gli edifici dei Salesiani, quando ci sono dei lavori nelle varie scuole cittadine, vengono così utilizzati per raccogliere gli studenti che non possono recarsi nelle proprie scuole perché appunto ci sono i lavori. E un esempio su tutti è da settembre i Salesiani accoglieranno alcune sezioni del liceo scientifico di Macerata, visto che la sede principale, quella di via Manzoni, sarà interessata appunto da lavori che dureranno almeno un anno o due. Anche qui, come diciamo tante volte dell'università, per fortuna che a Macerata ci sono i Salesiani. Beh, quel complesso veramente è straordinario, quello che abbiamo, secondo noi potrebbe essere veramente ritornare ad essere l'edificio di qualche scuola, magari sistemato completamente, perché insomma poi si costruiscono nuovi edifici, si fanno nuove strutture, ma ce ne abbiamo di storiche belle, e poi per non parlare degli impianti sportivi che sono al top lì ai Salesiani, quindi per le scuole vanno benissimo. Parliamo anche di altro, parliamo nel caso specifico con Picchio News di Civitanova, della lite, bagarre in un locale sul lungomare, giovane ferito al volto finisce in ospedale. Beh, come sappiamo non manca mai la cronaca appunto nera. Poi ancora in primo piano, Corridoni attenta alla fuga all'alt dei carabinieri, si nasconde nel bagno di un locale, denunciato un 38enne. A Potenza Picena, accolto da malore mentre passeggia, soccorso dai passanti, poi il volo d'urgenza a Torrette, e da questo punto di vista è andata bene appunto questa persona che si è sentita male. Stiamo parlando di un 89enne che è stato colto da malore, come dicevamo poco fa. Scoliosi al Salesio, una tecnica all'avanguardia per un paziente di 12 anni. Pensiamo, quando leggiamo queste notizie, noi ci pensiamo sempre, pensiamo a che opportunità ci dà la sanità attuale per far fronte a problemi fisici che possono appunto essere in questo senso possono essere o curati oppure comunque trattati. Un bambino di 12 anni affetto da una forma gravissima di scoliosi è stato operato all'OU delle Marche con una tecnica mini invasiva mai utilizzata prima nella regione su un paziente così piccolo. L'intervento è stato eseguito dalla clinica ortopedica dell'adulto e pediatrica diretta dal professor Antonio Pompilio Gigante, utilizzando la tecnica di correzione bipolare percutanea senza artrodesi. Beh, non sappiamo bene di cosa si tratta, comunque gli specialisti sicuramente sanno appunto portarla avanti. Questa particolare procedura non era mai stata utilizzata negli ospedali della regione, spiega la dottoressa dottoressa Monia Martignani, responsabile dell'ambulatorio di scoliosi e deformità della colonna. La famiglia del ragazzo, dopo essersi rivolta ad altre strutture, ha scelto di affidarsi all'equipe della UI delle Marche. Complimenti a questa equipe. Noi sappiamo che abbiamo delle eccellenze nella nostra regione, questo è un dato di fatto, lo abbiamo detto tante volte. Abbiamo dei problemi, ma abbiamo anche delle eccellenze, questo bisogna dirlo a gran voce, perché non si può solo fare delle critiche, bisogna anche essere, dire come stanno o bene le cose. Poi in tante persone si rivolgono alla sanità pubblica, e quindi lo si può constatare anche persona, al netto, come dicevamo, delle problematiche che sicuramente ci sono, a cominciare dalle liste d'attesa. Ritorniamo su Cronache Maceratesi con altri titoli, in particolare Sferisterio Live più che scalda i motori, e Sacchi dice: Macerata una capitale della musica e dello spettacolo. Questo è un articolo di alcuni giorni fa. Noi però ci siamo ritornati perché si parte proprio da oggi, da questa sera, con il primo spettacolo in programma dopo la stagione lirica. Sono passate un paio di settimane circa, dopo i fasti della stagione lirica arriva tutta la serie di concerti, ma anche spettacoli, perché stiamo parlando questa sera dello spettacolo di Max Angioni, il comico, che inizia, fa partire quindi questa serie di appuntamenti di Sferisterio Live più. Poi si continuerà il 28, quindi sempre in questa settimana, venerdì prossimo, con Il Volo, e domenica Fiorella Magnoia. E poi ricominceremo il 1 settembre i Pooh, il 2 e il 3 Coez, peraltro due serate già sold out. Il 4 e il 6 avremo Serena Brancale e Arisa, poi il 12 settembre Riccardo Cocciante, e il giorno successivo Luca Carboni, e il 22 settembre Gianni Morandi. Che dire, ce n'è veramente per tutti i gusti, in un luogo magnifico, spettacolare, speciale per noi maceratesi, ma per chiunque arriva qui, perché questo veramente è un luogo bellissimo dove poter così vivere delle serate magiche, e quindi apprezziamolo e ce lo teniamo ben stretto noi maceratesi. Ci fermiamo con l'informazione locale, ritornerà subito dopo le 10 con l'intervista del giorno. Tra pochissimo invece avremo l'informazione nazionale.
7: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
8: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali, e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Guerra in Ucraina, ancora raid russi sul paese. Nelle ultime 24 ore le forze di difesa ucraine hanno distrutto 76 droni russi nel settore di Zaporizhia. E oggi, in occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per un valore di 6,1 miliardi di euro destinati a sistemi di difesa aerea e missilistica. Oggi a Kiev è prevista la riunione dei volenterosi con i leader in presenza e in collegamento. Arriva invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. 10 anni fa il terremoto che sconvolse il centro Italia, 300 le vittime, la premier Meloni oggi pomeriggio sarà ad Amatrice, l'Appennino deve rinascere, ha detto la premier, l'emergenza deve finire, chiede il comitato dei cittadini. E ieri il Papa, dopo l'Angelus, ha ricordato la drammatica diffusione di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e ha assicurato preghiere per le vittime del crollo della miniera della Repubblica Centrafricana e ha ricordato l'anniversario del terremoto di 10 anni fa. Ascoltiamo le parole del Papa.
1: Ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
0: Sanzione, un fermo di 45 giorni per la Sea-Watch. Il Viminale ferma la nave umanitaria battente bandiera tedesca per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti e non dalle ONG, spiega Piantedosi. E sale a 12 morti il bilancio dei corpi recuperati dopo il naufragio dell'imbarcazione con migranti tunisini affondata al largo di Zarzis nel sud-est del paese venerdì scorso. Due persone risultano ancora disperse, mentre un solo occupante è sopravvissuto, lo rende noto la Direzione Generale della Guardia Nazionale Tunisina in un aggiornamento sulle operazioni di ricerca. Sull'imbarcazione si trovavano 15 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

origine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia, quasi 300 le vittime, il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normalità che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. E quanto sottolinea il Presidente della Repubblica Mattarella in un suo messaggio. Oggi pomeriggio la visita della Premier Meloni ad Amatrice. Prego per i defunti e per tutte le comunità coinvolte, il pensiero del Papa ieri dopo l'Angelus. Questa mattina la messa commemorativa del Cardinale Zuppi ad Arquata del Tronto è alle 17 ad Amatrice. E come detto appunto ieri il Papa dopo l'Angelus ha ricordato l'anniversario del terremoto di 10 anni fa. Ascoltiamo.
1: Ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
0: La lotta di Kiev è la nostra, dall'Unione Europea sostegno incondizionato, è quanto afferma il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa dalla capitale ucraina in occasione dell'odierna festa dell'indipendenza. La Commissione Europea ha dato il via libera a nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro destinati a sistemi di difesa aerea e missilistica. Oggi a Kiev è prevista la riunione dei volenterosi con i leader in presenza in collegamento. E arriva invece a Mosca oggi l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Le tensioni fra Stati Uniti e Iran, il presidente iraniano Pezeschiani in un discorso alla TV di Stato afferma il mondo intero è rimasto sbalordito dalla nostra resistenza, non chineremo la testa. Il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza di Teheran afferma dal canto suo consideriamo nemico chi si unisce alle sanzioni americane. Il segretario americano del commercio Benset afferma chi sta con Teheran per gli Stati Uniti è un paria. Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Jacques Moretti torna in carcere, ma questa volta con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta fra l'11 e il 12 agosto, la coppia è già indagata per il rogo del loro locale a Capodanno dove morirono 41 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto, l'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le Fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle Fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
9: Intervista in primo piano, oggi abbiamo come ospite Riccardo Sacchi, assessore agli eventi del Comune di Macerata. Intanto ben trovato.
10: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
9: Siamo al secondo mandato, perché le elezioni sono state solo qualche mese fa e abbiamo l'occasione intanto di parlare di un'estate fino ad ora eccezionale per Macerata e per lo Sferisterio, tant'è che si parte questa sera con Sferisterio Live più e ci sono veramente tanti appuntamenti disseminati per quest'ultima parte di agosto e la prima parte di settembre che ci attendono.
10: Veniamo da 3 mesi, prima musicultura con nomi nazionali e internazionali e 5 giorni di festa sia in centro storico che in arena con le ultime 2 serate. Poi il MOF che quest'anno ha visto un botteghino sorridere, perché c'è stata un'ottima qualità e quindi un ottimo riscontro di pubblico, e oggi inizia il mese di Sferisterio Live. Il mese di Sferisterio Live con Max Angioni, per poi proseguire venerdì 28 agosto con Il Volo, domenica 30 agosto con Fiorella Vannoia, martedì 1 settembre con i Pooh, mercoledì 2 settembre e giovedì 3 settembre con Coez, venerdì 4 settembre con Serena Brancale, domenica 6 settembre con Arisa, sabato 12 settembre con Riccardo Cocciante, domenica 13 settembre con Luca Carboni e per concludere il 22 settembre, martedì, con Gianni Morandi. Ecco, questi 3 mesi, oltre a tutti gli altri appuntamenti che hanno dato luogo a quello che per noi era un punto fondamentale del nostro programma del primo mandato, la destagionalizzazione degli eventi, fa sì che in particolare nei 3 mesi d'estate, in giugno, luglio e agosto e quindi anche settembre, Macerata sia di fatto una capitale della musica e una capitale dello spettacolo. Infatti io vi sfido, lo dico con una punta d'orgoglio e ovviamente è una frase retorica, vi sfido a trovare città con 40.000 abitanti come la nostra e avere un cartellone così ricco a livello quantitativo e qualitativo, perché i nomi che si sono alternati nei palchi della città, nelle piazze e nel palco dello Sferisterio compongono una collana di perle che neanche città con 200 o 300.000 abitanti possono vantare, appunto, un programma così ricco di musica. La cosa che però ci tengo a dire è che perché Sferisterio Live da 2 anni vede il più messo dopo la parola live, il più è dovuto a diversi motivi. Il primo più è dovuto al fatto che quando siamo arrivati 6 anni fa le serate appunto di musica dal vivo, pop, rock, musica leggera eccetera, erano 2 o 3 al massimo, forse qualche anno 2, e le abbiamo portate negli ultimi 4 anni a una media di tra le 10 e le 11. Quest'anno abbiamo 11 serate con 10 artisti. Questo è il primo più. Il secondo più è l'aumento esponenziale degli spettatori, e questa è la notizia. Proprio in queste ore abbiamo raggiunto i 21.000 biglietti venduti. 21.000 biglietti per 11 serate, capite bene che siamo circa quasi a 2.000 euro di media a serata, e infatti ci sono su queste 11 serate circa 6 date che sono praticamente manca pochissimo al sold out. Sono, le nomino così giusto per dovere di cronaca: Fiorella Mannoia, i Pooh, Coez nella doppia serata, Serena Brancale e Riccardo Cocciante. Ecco, questi sono già praticamente vicini al sold out, mancano pochi tagliandi, e questo è il secondo più. Il terzo più è ovviamente il fatto che noi negli ultimi 5 anni abbiamo molto puntato su questa kermesse, abbiamo creato, e anzi vi invito a visitarle, le pagine social Sferisterio Live, che in questi appunto 4 anni hanno avuto centinaia di migliaia di interazioni, e questo ha agevolato il fatto che moltissimi artisti che sono passati negli ultimi anni allo Sferisterio, ricordo Zucchero, Umberto Tozzi, Robert Plant, Deep Purple, Simply Red, Lumines, molti artisti appunto, Robert Plant, Biagio Antonacci, Fiorella Mannoia, Venditti, solo per citarne alcuni, Il Volo, solo per citarne alcuni, hanno condiviso contenuti, fotografie, filmati che appunto raccontavano la nostra arena o la nostra città. E capite che fare questo, abbinare questi nomi al nome Sferisterio e al nome della nostra città su pagine che hanno milioni di follower, questo ovviamente crea un indotto, un ritorno sulla città e sull'arena davvero formidabile. Un altro più, e forse il più importante, è che a fronte di un costo zero per l'amministrazione, anzi non solo a costo zero, da 4 anni abbiamo anche degli sponsor, e quest'anno in specie mi sento di ringraziare il nostro main sponsor che è la Elif S.p.A., sempre attenta alle iniziative culturali, musicali e di spettacolo del nostro territorio. Ecco, quindi un altro più è questo, ma l'ultimo più, il più importante, scusate il gioco di parole, è proprio il fatto che questi 20.000, l'anno scorso 19.000, quest'anno probabilmente più di 21.000 spettatori che visiteranno anche la città in queste 11 date, creano un indotto diretto economico su bar, ristoranti, strutture ricettive, che c'è chi magari consuma soltanto una birra o chi invece si ferma anche in albergo, fatta una media di 20 euro. Capite bene che si parla di una ricaduta economica diretta sul tessuto commerciale e ricettivo del nostro territorio per più di 400.000 euro. Quindi ecco, il più mi sembra insomma che sia abbastanza giustificato e motivato. E dimenticavo un più: negli anni passati, l'anno scorso in particolare, ma anche quest'anno con Max Angioni, abbiamo inteso contaminare la musica pop, rock popolare anche con altre forme d'arte. Questa sera Max Angioni, che è uno dei principali esponenti della stand-up comedy italiana, l'anno scorso abbiamo avuto Vincenzo Salemme, Serena Rossi, Maurizio Battista, ma addirittura l'anno scorso abbiamo avuto anche l'onore di ospitare il musical con West Side Story, prodotto dal Teatro Sistina di Roma. Ecco, quindi il più è dovuto anche al tentativo di esplorare con successo, nel nostro caso, diversi generi artistici.
9: Ci viene in mente una proposta che è uscita fuori quest'estate, è uscita appunto su una testata giornalistica locale: perché non portare anche il cinema nello splendido muro

0: vada. Ecco, poi ci sono i periodi di montaggio, di prove del MOF, di smontaggio, quindi una volta individuata la data poi bisognerebbe anche individuare il film che è in uscita in quel periodo, perché poi se si proietta un film già visto nelle sale si rischia di non avere un afflusso di centinaia di persone che poi garantisca la sostenibilità dell'operazione. E poi l'ultimo aspetto, non so perché non l'ho verificato, ma posso, mi riservo magari di farlo davanti a una proposta diciamo più concreta e più seria, i costi tutto l'aspetto tecnico, perché poi proiettare in una parete un film, penso che siano richieste dotazioni tecniche e di attrezzistica e di apparecchiatura piuttosto complesse e sofisticate. E poi sappiamo che nel periodo estivo i grandi blockbuster, i grandi film, quelli che per capirci che al cinema fanno i numeri, e poi mi dicono anche che tanto il cinema è anche purtroppo è abbastanza in crisi con l'esplosione delle piattaforme, no, che abbiamo più o meno tutti a casa. Ecco, interfacciando tutti questi aspetti, la fattibilità, seppur interessante, poi insomma è tutta da verificare. Quindi, per carità, la proposta è assolutamente interessante, ma poi nella fattibilità pratica, tecnica e soprattutto di sostenibilità economica ritengo insomma che sia tutta da verificare.
1: Beh, noi continuiamo a sognare, anche perché il cinema all'aperto, quello insomma che veniva proposto anni fa, non c'è più a Macerata.
0: Il cinema all'aperto è stato fatto, e anzi vi ringrazio, un'associazione di ragazzi che hanno organizzato alcune serate al Sasso d'Italia con film di qualche decennio fa, perché poi sapete che c'è anche la questione poi dei diritti, no? Più il film è recente e più il costo per la proiezione è alto. Ed è andato anche molto bene, con centinaia di presenze al Sasso d'Italia. Fino a qualche anno fa si celebrava al cortile di Palazzo Conventati, con alterni successi. Sicuramente è una cosa molto interessante, che dà un servizio in più a chi d'estate vive la città, ma la cosa che mi viene da dire è che le iniziative, Roberta, quest'anno tra giugno e settembre sono state più di 120, tra teatro dialettale, mostre, spettacoli in piazza, festival, tradizione, auto d'epoca, oltre ovviamente a Sferisterio Live, MOF, Musicultura, Macerata Racconta, che quest'anno si è celebrata a luglio, Musicultura e Sferisterio Live. Quindi è una città che per avere 40.000 abitanti ha davvero numerose iniziative, e praticamente tutte di grandissima qualità, e i numeri ce lo dicono, perché basta leggere le testate giornalistiche locali. E in queste settimane si sono letti riscontri estremamente lusinghieri e positivi da parte non dell'amministrazione, e quello ovviamente c'è, la soddisfazione per il lavoro svolto, ma da parte degli operatori delle strutture recettive, bar e ristoranti, che si sono dichiarati estremamente soddisfatti per il fatto che anche nei giorni, addirittura nei giorni vicini a Ferragosto, la città è stata sempre molto frequentata da turisti, visitatori, e i numeri insomma ce l'hanno confermato. Quindi la questione del cinema, quest'anno per esempio si è celebrato al Sasso d'Italia, la proposta intrigante di portare il cinema allo Sferisterio andrà verificata, e però ripeto, tenendo ben presente tutto quello che dicevo: fattibilità tecnica, costi e possibilità di intrecciare questi appuntamenti, perché poi i numeri devono esserci per sostenere il costo dell'operazione, con la disponibilità dell'arena, che sappiamo che tra fine maggio e settembre è piuttosto, insomma, per così dire, c'è un traffico abbastanza sostenuto tra spettacoli, ma tutto quello che gli spettacoli portano con sé, quindi montaggio, smontaggio, prove e tutti aspetti tecnici. Quindi è una, per concludere, una proposta che leggiamo con attenzione, siamo disponibili a un confronto, ma sempre con i paletti ben chiari che ho specificato prima.
1: Beh, intanto godiamoci questo Sferisterio Live più Max Angioni questa sera, poi parliamo di questa settimana, venerdì 28 agosto il volo, e poi ancora domenica 30 agosto Fiorella Mannoia. Che dire, buon Sferisterio Live.
0: Roberta, per concludere, a dire anche un'altra cosa, che intanto mi risulta che i Pooh siano stati più di 40 anni fa, 42, 43 anni fa, 46 anni fa a Villa Potenza, e quindi è la prima volta che vengono allo Sferisterio, pur essendo la band più acclamata e più famosa probabilmente nel panorama nazionale e non solo. E la stessa cosa sembra, l'abbiamo verificato, anche per Gianni Morandi e per Luca Carboni, che è la prima volta che vengono allo Sferisterio, oltre ovviamente a Coez, che insomma, e però tutto questo fa sì, lasciamelo dire,

0: questo cartellone particolarmente ricco di qualità quest'anno sia stato in grado, e i numeri ce lo confermano, perché poi i numeri e i biglietti sono sempre la prova definitiva che si sta lavorando bene, sono il sigillo di garanzia. Ecco, siamo stati in grado di toccare diverse sensibilità e diverse generazioni. Coez, Serena Brancale, che magari guardano un pubblico un po' più giovane, sotto ai 30 anni, e il Pun, Cocciante, Luca Carboni e Gianni Morandi, che guardano un pubblico sia, diciamo, di età più adulta, ma poi sappiamo che Morandi e i Pooh sono, le loro canzoni vengono ascoltate anche da quelli che hanno 15, 20 o 30 anni. E quindi nei prossimi anni il nostro impegno sarà sempre più forte per valorizzare sempre di più questa kermesse che riscuote così tanto successo, ripeto, a costo zero per le casse comunali. E quindi, insomma, buon Sferisterio Live più a tutti, e ci vediamo in arena, e davvero godiamoci questa Macerata così colorata, e questa Macerata che si propone davvero come capitale della musica e dello spettacolo.
1: Un saluto all'assessore del comune di Macerata, Riccardo Sacchi, a presto e buon lavoro.
0: Un saluto e un abbraccio a te, Roberto, e a tutti i vostri ascoltatori.
2: Radio Nuova in Blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie.
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
7: A settembre
20: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote vs Acme.
29: Litigata!
28: Al cinema dal 2 settembre.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Sola 10 anni fa il terremoto nel centro Italia, quasi 300 le vittime, il risanamento, un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, così il Presidente della Repubblica Mattarella in una dichiarazione oggi. Pomeriggio è prevista la visita della Premier Meloni, prego per i defunti e per tutte le comunità coinvolte, il pensiero ieri di Papa Leone dopo l'Angelus in questi istanti, la messa commemorativa del Cardinale Zuppi ad Arquata del Tronto e alle 17 ad Amatrice. La situazione è davvero molto difficile, ma l'Ucraina non cadrà, lo ha affermato il presidente Zelensky durante la cerimonia per il 35° anniversario dell'indipendenza del paese dall'Unione Sovietica. La Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Oggi a Kiev è prevista anche la riunione dei volenterosi con leader in presenza e in collegamento. E arriva invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Sul campo la guerra continua, droni ucraini hanno colpito la città russa di Krasnodar, i droni sono caduti su un centro di accoglienza uccidendo 2 bambini. In Medio Oriente, al centro della quarta mattinata del meeting di Rimini, stamane è previsto un dialogo fra il parroco di Gaza, padre Romanelli, e padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. Ascoltiamo padre Ielpo.
1: Prima ancora che qualsiasi discorso, qualsiasi parola che io posso dire o possiamo dire come frati, è guardando a gli uomini e le donne che sono rimasti lì a Gaza. A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti il passaporto straniero, potevano arrivare al bordo del confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì in tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
0: Una violenta esplosione si è sviluppata stamani in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino, determinando il crollo del tetto della palazzina. Le cause sono in corso di accertamenti. I sospetti si concentrano per il momento su una fuga di gas. I soccorsi sono in atto. Al momento si registrano 2 ustionati gravi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Aspettare il futuro. Frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica organizzata dall'associazione La Margutta trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Bataille de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio

0: siamo ritornati, dice, ma dove sono quelli che facevano quelle belle cose, sentire? Ma eccoci, eccoci, anche noi abbiamo fatto un po' così, stiamo sul sole, con sole forte forte, poi tra l'altro con me c'è anche Simonetta qua.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Speriamo che ascoltino oggi.
0: Come non ascoltano? Oggi?
1: No, si sono abituati a relax, quindi.
0: Non c'è nessuno ancora.
1: Non lo so.
0: Invece no, ecco, noi abbiamo parlato un po' prima per far sentire a tutti quelli che ha la radio accesa che siamo tornati.
1: Come no, siamo tornati e poi siamo tornati con un bel programma che vale la pena ascoltare. Certamente vale la pena ascoltare, ma non dobbiamo avere fretta ad ascoltare, quindi bisogna un attimo mettersi seduti ed ascoltare bene quello che vi verrà proposto oggi.
0: Poi con sto grande
1: accesso, infatti quando ho preparato questa trasmissione era i primi di agosto. Siccome pensavo, dico, sai, dopo Ferragosto rinfresca il bosco, quindi con il freschetto si può ascoltare meglio. E invece questo detto sembra che ormai non è più di moda. Però
0: comunque,
1: possiamo provarci.
0: Che del caldo, ti volevo dire che tra poco arriverà ancora sole più forte, quindi così dicono.
1: Ecco. Allora, sai cosa, Nazarena? Abbiamo bisogno di un po' d'aria. Questa composizione che vi farò ascoltare, di un artista marchigiano, ma diremo dopo chi è, questa composizione è la più famosa del suo repertorio. Allora, siccome abbiamo bisogno di aria, noi ascoltiamo questa composizione aria e serve proprio per respirare.
0: Per respirare.
1: Quindi ascoltiamola. Sigla.
0: Sigla.

0: E allora abbiamo ascoltato la prima bella canzone che Gigliola ci ha dato e adesso, cara Simonetta, tocca a te.
1: Sì, allora molti avranno riconosciuto in questa composizione l'autore, e cioè Giovanni Allevi.
0: Giovanni Allevi.
1: Giovanni Allevi, adesso vi parlo un po' di chi è Giovanni Allevi, perché è un compositore marchigiano e di Ascoli Piceno.
0: Ah, Ascoli Piceno.
1: È nato il 9 aprile del 1969 ad Ascoli Piceno e si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Perugia, poi in composizione e direzione d'orchestra in quello di Milano e infine si è laureato con lode in filosofia, e sai dove? All'Università di Macerata.
0: Macerata, evviva Macerata!
1: Ovviamente, al pari di ogni artista, non piace a tutti. Ma non è che la cosa gli interessi poi molto, forse anche grazie alla sindrome di Asperger, che ne fa un autistico ad alto funzionamento, come egli stesso si definisce.

0: Ognuno ha un suo modo di vedere e bisognerebbe approfondire chi è che è contrario a questa musica. Ma non lo citiamo qui per esaminare la sua carriera artistico-musicale. A noi ci interessa Giovanni Allevi, perché dopo un'incredibile serie di successi, sempre in crescendo, dal 97 a giugno del 2022, sparisce dalla scena e annulla tutti gli impegni già presi. La causa è una diagnosi che farebbe accapponare la pelle a chiunque. Mieloma multiplo. È un carcinoma che colpisce le plasmacellule del midollo osseo, riducendo la produzione di piastrine e leucociti, le cellule bianche del sangue destinate alla produzione di anticorpi, diminuendo così la sintesi anticorporale e la capacità di arrestare l'emorragia. E inoltre aumenta la produzione degli osteoclasti, come questi nomi, guarda, osteo
1: carini, si dicono bene poi velocemente.
0: Sì, indebolendo le caratteristiche meccaniche dello scheletro. Non è una notizia facile da sopportare per una persona di 50 anni, specie considerando che tale malattia, piuttosto rara, di solito colpisce solo pochi ultra settantenni.
1: Ultra settantenni?
0: Eh sì, Nazareno, sì. Ma non sei tu.
1: Ma no, 70 anni non sono tanti, no?
0: Una mazzata che avrebbe potuto tramortirlo e porre fine alla sua voglia di vivere, oltre che alla sua carriera artistica. Ma Giovanni Allevi non è uno che si scoraggia, è abituato ad affrontare il pubblico e le critiche, affronterà anche la malattia. Si ferma e accetta la sua croce, però risorgerà vincitore. Riprenderà, si sottopone a tutte le cure del caso, accompagnato dalla moglie e dai due figli, e con la chemioterapia vede innanzitutto cadere i capelli, lui ne ha tanti,
1: meno male.
0: Che ne avevano resa famosa l'immagine, un grande cespuglio di ricci neri che gli circondavano il capo e accompagnavano il ritmo dei suoi movimenti quando suonava, quasi godessero di vita propria nel danzare insieme alle dita sulla tastiera o alla bacchetta nella direzione d'orchestra. Bisogna aspettare il 7 febbraio 2024 per vederlo di nuovo in pubblico, ospite importante e atteso al Festival di Sanremo. Ha un aspetto pressoché normale, almeno per quanto si può osservare su un palcoscenico in televisione, dopo le operazioni di trucco e parrucco. Ma è il suo abbigliamento che colpisce per la sua inusualità. Completamente in nero, appare solo il suo volto sormontato da una grande cuffia di lana nera da alpinista che copre e nasconde completamente la testa dalla fronte alla nuca, salvo solo poche ciocche di capelli grigi che paiono sfuggire per forza propria dalla costrizione del copricapo. È evidente che il maestro non accetta la sua immagine attuale, che non si riconosce più, e anche il suo atteggiamento appare quasi forzatamente spontaneo e allegro, mentre si coglie chiaramente quanto sia provato, oltre che commosso e forse intimidito, dal dover parlare col pubblico di Sanremo e della RAI in quelle serate di massimo ascolto. Prima che si alzi il sipario sull'ospite, Amadeus, che era il presentatore, lo ha presentato annunciandone il ritorno in pubblico, poi ha scambiato qualche parola con lui, anche per interrompere gli applausi dei presenti, e lo ha intervistato brevemente per chiedergli, come ovvio, notizie sulla sua salute attuale e sulla malattia, auspicabilmente superata. E qui il musicista si rivela iniziando il suo monologo, nel quale ringrazia per quanto è potuto maturare in virtù di quella lunga sofferenza. L'affetto, le attenzioni, i tramonti dalle finestre d'ospedale, la solidarietà di e con gli altri pazienti che idealmente si è portato sul palco insieme a lui. Quando tutto crolla, resta in piedi solo l'essenziale. In noi permane l'essenziale, anche se tutto cambia, come afferma Kant nella Critica della ragion pratica. All'improvviso mi è crollato tutto, un mal di schiena che non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello alla fine del concerto, durante l'applauso a Vienna, quando non sapevo ancora di essere malato. Si è curato, ha sopportato e sofferto molto, ma nonostante tutto, afferma, in me c'è qualcosa.

0: cosa che permane, ed è ragionevole pensare che permarrà in eterno: io sono quel che sono. Se le cose stanno davvero così, cosa mai sarà un giudizio dall'esterno? Voglio accettare il nuovo Giovanni. E portandosi una mano sul capo, con un attimo di esitazione, si toglie la cuffia nera, liberando una cascata di capelli molto meno ricci di quelli di prima e grigi molto chiari. Il pubblico lo acclama. Amadeus gli stringe la mano e lui, ridendo, afferma com'è liberatorio essere se stessi. E per dare forza e speranza alle tante persone che come me stanno ancora lottando contro la sofferenza, suonerò di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. È un'emozione grandissima, ma attenzione, perché ho due vertebre fratturate e tremore e formicolio alle dita. Nome tecnico: neuropatia. Però, non potendo più contare totalmente sul mio corpo, suonerò con tutta l'anima. Poi presenta il brano che eseguirà, Tomorrow, che significa domani, perché domani per tutti noi ci sia sempre ad attenderci un giorno più bello. Allora, adesso lo ascoltiamo, questo monologo che lui fece nel 2024 nel parco dell'Ariston a Sanremo.
1: Ascoltiamola allora, sentiamola.
2: Questo è un palco importante, prestigioso, un palco che veramente sprigiona emozioni. Il palco di Sanremo per tanti è stato un punto di arrivo, per molti è stato un punto di partenza. Questa sera questo palco diventerà un punto di ripartenza. Lo sappiamo bene, la vita è imprevedibile nelle gioie ed è imprevedibile purtroppo nei dolori. È una continua ricerca di equilibrio tra la luce e il buio. Noi questa sera vogliamo stare dalla parte della luce. Lui è un bravissimo compositore, pianista italiano di fama internazionale, è anche scrittore, filosofo, una di quelle persone che sa meravigliare e sa meravigliarsi. Ha calcato i teatri più importanti, da New York a Pechino, passando per Tokyo, Londra, Parigi, Madrid e ovviamente la sua Italia. Con la sua musica ha incantato milioni di fan in tutto il mondo. Questa è la luce e poi il buio. Una terribile malattia, improvvisa e feroce, lo ha costretto ad abbandonare le scene, a mettere la musica in pausa per curare se stesso. Un percorso lungo, con ancora qualche salita da affrontare, ma che lo ha riportato fino a Sanremo per esibirsi di nuovo per la prima volta davanti al suo pubblico. È un piacere immenso dare il benvenuto al maestro Giovanni Allevi.

All'improvviso. Grazie. All'improvviso mi è crollato tutto. Non suono più il pianoforte davanti a un pubblico da quasi 2 anni. Nel mio ultimo concerto alla Konzerthaus di Vienna, il dolore alla schiena era talmente forte che sull'applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello. E non sapevo ancora di essere malato. Poi è arrivata la diagnosi, pesantissima. Ho guardato il soffitto con la sensazione di avere la febbre a 39 per un anno consecutivo. Ho perso molto, il mio lavoro, ho perso i miei capelli, le mie certezze, ma non la speranza e la voglia di immaginare. Era come se il dolore mi porgesse anche degli inaspettati doni. Quali? Vi faccio un esempio. Non molto tempo fa, prima che accadesse tutto questo, durante un concerto in un teatro pieno, ho notato una poltrona vuota. Come una poltrona vuota? Mi sono sentito mancare. Eppure, quando ero agli inizi, per molto tempo ho fatto concerti davanti a un pubblico di 15-20 persone ed ero felicissimo. Oggi, dopo la malattia, non so cosa darei per suonare davanti a 15 persone.

I numeri non contano. Sembra paradossale detto da qui, perché ogni individuo, ognuno di noi, ognuno di voi è unico, irripetibile e a suo modo infinito. Un altro dono, la gratitudine nei confronti della bellezza del creato. Non si contano, sì. Non si contano le albe e i tramonti che ho ammirato da quelle stanze d'ospedale. Il rosso dell'alba è diverso dal rosso del tramonto e se ci sono le nuvolette intorno è ancora più bello. Un altro dono, la gratitudine e la riconoscenza per il talento dei medici, degli infermieri, di tutto il personale ospedaliero. La riconoscenza per la ricerca scientifica, senza la quale non sarei qui a parlarvi. La riconoscenza per il sostegno che ricevo dalla mia famiglia. La riconoscenza per la forza, l'affetto e l'esempio che ricevo dagli altri pazienti. I guerrieri, così li chiamo. Magari cerchiamo un altro termine, ma non mi viene in mente niente. E lo sono anche i loro familiari, e lo sono anche i genitori. I genitori dei piccoli guerrieri. Ora, come promesso, vi ho portato tutti qui con me sul palco. Anime splendenti, esempio di vita autentica. Prima di andare all'ultimo dono, facciamo loro un applauso.

0: Ancora un dono. Ma quanti sono? Quando tutto crolla e resta in piedi solo l'essenziale, il giudizio che riceviamo dall'esterno non conta più. Io sono quel che sono, noi siamo quel che siamo. E come intuisce Kant alla fine della Critica della ragion pratica, il cielo stellato può continuare a volteggiare nelle sue orbite perfette. Io posso essere immerso in una condizione di continuo mutamento, eppure sento che in me c'è qualcosa che permane. Ed è ragionevole pensare che permarrà in eterno. Io sono quel che sono. Voglio andare fino in fondo a questo pensiero. Se le cose stanno davvero così, cosa mai sarà un giudizio dall'esterno? Voglio accettare il nuovo Giovanni. Vado? Vado?
1: Vai, vai, vado. Vai, vai, vai.
0: Ecco.
1: Ecco.
0: È bellissimo. Come liberatorio di essere se stessi.
2: Questo lo tengo io.
0: Bellissimo,
2: sei bellissimo, vedi?
0: No, bellissimo, no. Si chiama fenomeno di accentuazione cognitiva. Allora, comunque grazie. Per onorare la vostra attenzione, il tuo gentile invito, e per dare forza e speranza alle tante persone che come me stanno ancora lottando contro la sofferenza, l'ho visto, eccolo qui, l'ho visto, suonerò di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. Certo,
2: è un'emozione,
0: grandissima,
2: devo dire,
0: anche perché
2: anche quella che tu ci hai regalato e ci stai regalando in questo momento,
0: Mamma mia. Mi sembra di intuire che siamo più di 15.
2: Sì. Non solo a teatro, ma anche a casa in questo momento.
0: Attenzione però, ho due vertebre fratturate, la D10 e la L1. Adesso ne conosco anche il nome tecnico. Ah, vedo che qualcuno sa di cosa stiamo parlando. E tremore e formicolio alle dita. Nome tecnico neuropatia. Questa no? Solo io che devo suonare il pianoforte? Però, come dissi in quell'ultimo concerto a Vienna, non potendo più contare sul mio corpo, suonerò con tutta l'anima.
2: Grazie. Maestro, sì. Vieni maestro. Vieni. Dopo 2 anni il maestro Giovanni Alevi rimette le mani sui tasti di un pianoforte. Per noi questo è un regalo immenso.
0: Grazie.
2: Posso chiederti che cosa ci farai ascoltare?
0: Sì. Il brano si intitola Tomorrow.
2: Tomorrow, domani.
0: Perché domani, per tutti noi, ci sia sempre ad attenderci un giorno più bello. Grazie. Grazie.
2: Signore e signori, ho l'onore di presentarvi il maestro Giovanni Alevi.

0: Torna dopo 2 anni a suonare il pianoforte il maestro Giovanni Allevi e lo fa dal Teatro Ariston. Vieni Giovanni, vieni, prenditi l'applauso del tuo pubblico.
1: Grazie. Grazie. Bravissimo.
0: Questa è la forza della musica, questa è la forza della vita. Grazie, grazie ancora, grazie Giovanni, grazie per questo momento profondo, emozionante, una delle pagine più belle del Festival di Sanremo, secondo me.
2: Ecco qua, abbiamo ascoltato qualcosa bellissima per le belle, perché noi, anche noi vogliamo le belle e speriamo di averle belle. Poco prima del genere che abbiamo ascoltato, sentiamo che quelli, i giornalisti eccetera, mandano adesso cose più brutte che non che quelle più belle. Ma la gente come fa a essere migliore se gli dai più brutti e noi invece prima i più belli che non i più brutti? Va bene, allora torniamo adesso però con pubblicità e poi torniamo ancora con voi.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
2: Allora, abbiamo ascoltato questa cosa molto bella, vero?
6: Sì, ecco. Molto toccante, molto. Io non nascondo l'emozione, non nascondo che certe lacrime mi sono scese.
2: Ecco, giusto, è bello
6: una
2: perché
6: grande...
2: ti sono arrivate le lacrime?
6: Beh, comunque, sai, sono situazioni pesanti, dure, che poi uno, alla fine, quando dice che si rinasce, no? Che quando tutto crolla resta in piedi solo l'essenziale, e c'è in noi qualcosa che permane per sempre, fa riflettere, ecco, fa riflettere. Lui poi ha scritto anche un'altra composizione proprio intitolata Back to Life, cioè Ritorno alla vita, si può tradurre anche o Tornato alla vita. Adesso ascoltiamola.
2: Ascoltiamolo allora.

0: Ed è giusto, giusto che battino le mani, no? Sì, questo,
1: sì.
0: È una bella musica questa.
1: Sì, come dicevo all'inizio, sono composizioni da ascoltare con molta calma. Certamente se andiamo di fretta e ci perdiamo il gusto. E probabilmente abbiamo anche perso il gusto dell'ascolto di sole composizioni senza testi. E ci sembra a volte un po' noiosi, oppure un po' così pesanti. In realtà perché abbiamo perso orecchio su queste cose. Noi ascoltiamo sempre di tutto, ma cioè sentiamo di tutto ma non ascoltiamo niente. Quindi più uno entra in questa dimensione, più ci fa l'orecchio e più queste composizioni piacciono. Io ricordo che sono stata 7 anni alla Scuola Cantorum di Recanati e all'inizio determinate canti non mi dicevano niente. Ricordo i canti gregoriani, no? Così, dico, mamma mia, che pesantezza. Poi però più li cantavo, più si facevano le prove, più li cantavo in pubblico, più li assaporavo e più mi rendevo conto della bellezza di questi canti. E così sono anche queste composizioni che io invito ad ascoltare, a riascoltare, tanto su YouTube c'è tutto. E ne ascoltiamo un altro. E qual è questo altro? È Go with the Flow, che bella pronuncia. È un brano allegro, un po' più veloce, e ti dice proprio di andare come vanno le cose nella vita, cioè senza programmare, senza stare lì sempre a organizzare, ad essere sempre noi che facciamo, cioè seguire un po' la corrente, ecco, dell'andamento della vita, delle circostanze della nostra vita. Ascoltiamo Go with the Flow, ecco. Seguire il flusso, ecco, la traduzione.
0: Ascoltiamo.

0: questo era il pianoforte, vero?
1: Sì, sì, ecco. Il pianoforte, sì.
0: Ecco, che tu sai...
1: No, assolutamente no. Guarda, una frase celebre del compositore e pianista Giovanni Allevi è questa, una frase celebre. Il nocciolo dell'umanità è l'essere imperfetti.
0: Imperfetti?
1: Imperfetti. Noi siamo imperfetti, Nazareno.
0: Noi?
1: Guardati e ti renderei
0: conto.
1: Io
0: sono imperfetto?
1: Siamo tutti imperfetti.
0: Beh, io imperfetto poco, però.
1: Chi più, chi meno, siamo esseri imperfetti, però, dice anche lui, per questo straordinariamente belli. È tratto dal suo libro La musica in testa.
0: La musica in testa. Che vuol dire?
1: Ha scritto questo libro, bisognerebbe prendere il libro in mano. E in questo testo lui parla proprio di questa imperfezione umana, diciamo.
0: Un giorno ce lo farai fare.
1: Vediamo
0: questo libro.
1: Vediamo. E lui ci ha composto anche questo brano che è intitolato Come sei veramente.
0: Come sei veramente. Bellissimo.

0: Ecco, ancora abbiamo ascoltato il pianoforte con
1: Giovanni Allevi.
0: Allevi, bella musica.
1: E stiamo arrivando alla conclusione e concludiamo Nazareno con un inno che è dal 2015, è un inno ufficiale della Serie A di calcio ed è intitolato O Generosa, O Generosa.
0: O Generosa?
1: Sì,
0: O
1: Generosa. Guarda, il testo veramente è in latino e in inglese, ok?
0: Sì.
1: E c'è un richiamo proprio dei valori di virtù sportiva e nobiltà d'animo. È il migliore inno del campionato nazionale, viene considerato così per quanto è solenne e per quanto è vivace. Ascoltiamolo, O Generosa.
0: Ecco, ascoltiamolo, poi di solito vediamo
1: dopo.
0: Eccolo qua.

0: ci voleva benissimo questo applauso. Allora, cara Simonetta, siamo
1: guarda, io volevo un attimo tradurlo questo, cioè non è che l'ho tradotto io questo vicino. Brano, perché è il latino, come dicevo, in inglese, no?
0: Sì.
1: E dice proprio così: o grandezza generosa, o generosa, vieni a noi, gloria al vincitore, il suo cuore si muove sempre con onestà, gloria al vincitore, custodisci il tuo animo affinché si tenga lontano dalla corruzione. Riceverai una gioia inattesa, o generosa, che è un'invocazione in latino, generosa, cioè nobiltà vorrebbe dire. Gloria, io ti dico, alleluia, vincitore sarai nel tuo cuore, lo sarai per sempre. E con questo brano abbiamo concluso, però terminiamo anche con un momento che lui ha vissuto nel 2012 all'Università di Macerata, quando è stato proclamato il laureato dell'anno.
0: Ecco, e che era?
1: Sì, adesso lo facciamo ascoltare, così terminiamo.
0: Ascoltiamo,
1: e
0: allora,
1: salutiamo tutti e grazie per l'ascolto.
2: Il premio laureato dell'anno va al dottor Giovanni Allevi per aver saputo coniugare la formazione filosofica acquisita nell'Università di Macerata con la laurea in filosofia alla valorizzazione del proprio talento, dando felice testimonianza di appartenenza alla Universitas. Giovanni Allevi ha fatto tesoro della sua formazione e, forte dell'insegnamento di Platone, come egli stesso dice, è riuscito a trovare il suo daimon, il suo talento, e a trasformarlo in musica. Il maestro intende afferrare un lembo di eternità e creare un'emozione in chi l'ascolta, che rimanga nel tempo e conservi intatto il suo valore estetico. Affidando alle note lasciate sul pentagramma il compito di rappresentare l'essenziale, Giovanni Allevi crea il suo linguaggio musicale, la musica classica contemporanea.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia

0: minuti
1: estate,
0: un libro.
2: Spesso costruiamo fortezze invisibili attorno ai nostri sentimenti, convinti che l'isolamento sia l'unica barriera efficace per evitare nuove delusioni. Eppure basta un istante improvviso, uno scambio spontaneo privo di pretese per ricordarci che la vera forza non sta nel nascondersi, ma nel concedersi il permesso di essere vulnerabili insieme a qualcun altro. Bentrovati a Due Minuti un Libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo i territori della riscoperta affettiva, dove il silenzio si trasforma in ascolto e la differenza iniziale cede il passo ad una inaspettata complicità. Se anche tu scrivi romanzi che celebrano la sensibilità dei legami umani, la forza di aprirsi nuovamente al mondo, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Contattaci, ti aspettiamo. Siamo in Bretagna con questo libro di Laure Manel. Si chiama Sorridere nella tempesta. Il vento sferza le coste e increspa l'acqua del mare. Una mattina François sta cavalcando lungo la spiaggia quando vede una donna priva di sensi. Dopo un attimo di esitazione decide di aiutarla e la porta a casa con sé. Quando si riprende, la sconosciuta dice di chiamarsi Elsa e di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Nient'altro. Da anni François vive isolato e il suo unico obiettivo è porre fine a quella convivenza forzata. Anche Elsa sa di non poter chiedere di più a quell'uomo così gentile prima che inizi a farle domande difficili. Eppure tra i due nasce una routine discreta e rassicurante, fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa. Giorno dopo giorno scoprono che è più facile aprirsi con uno sconosciuto, che ferite apparentemente incurabili iniziano a rimarginarsi quando vengono condivise. Proprio loro, che hanno costruito un guscio per difendersi dai colpi del mondo, finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più. Perché a volte essere sinceri fa paura, anche quando ci sono braccia pronte ad accogliere. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta. Edizioni Garzanti.
0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Sono passati 10 anni. Alle 3.36 del 24 agosto 2016 il centro Italia fu scosso da una tragedia che ha segnato per sempre la vita di migliaia di persone. 299 vittime, famiglie spezzate, comunità ferite, un tessuto economico distrutto, un patrimonio storico identitario gravemente compromesso. Nel decennale del sisma il primo pensiero rivolto a chi non c'è più, ai familiari, alle comunità di Accumoli, Amatrice e Arquata del Tronto, che hanno visto crollare case, chiese, scuole, capannoni e che da allora con determinazione e coraggio hanno intrapreso un cammino di ricostruzione materiale e civile. Il decennale, afferma Guido Castelli, commissario straordinario al sisma 2016, non è soltanto una data, è un passaggio che ci chiama alla responsabilità della memoria, alla cura del ricordo, alla consapevolezza che la ricostruzione non può essere solo un insieme di opere, ma un atto di giustizia verso le comunità colpite. Nel più grande cantiere d'Europa stiamo ricomponendo un tessuto civile che era stato lacerato. Il benchmark che ci diamo è quello della ricostruzione del Friuli, aggiunge Castelli, nel 1976. Ci vollero 19 anni per completare la ricostruzione in un territorio meno esteso, circa 5.000 km quadrati in Friuli, 8.000 km quadrati nel centro Italia, è amministrato da una sola regione a statuto speciale. Le complessità amministrative e le regole nel frattempo si sono fatte a volte più rigide, oltre che rigorose, ma contiamo di tenere il passo con quell'esempio virtuoso. Siamo a metà del lavoro e stiamo procedendo spediti. Un grazie all'unisono a Don Francesco Galante e Don Aldo Angelucci, con una celebrazione eucaristica presieduta ieri dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, per salutare i due salesiani che dopo alcuni anni lasciano la comunità locale. Il presule durante l'omelia ha dichiarato: «Come vescovo desidero esprimere a nome dell'intera diocesi un sentito ringraziamento a Don Francesco Galante e ai suoi collaboratori, Don Aldo Angelucci. In questi anni avete aiutato questa comunità a compiere un autentico salto di qualità nella testimonianza della fede, vissuta nella concretezza del quotidiano, nell'educazione dei giovani e nella partecipazione convinta alla vita della Chiesa diocesana. La vostra presenza ha mostrato con chiarezza che la diocesi si apre con gratitudine ai carismi, ma anche che ogni carisma riconosce di essere anzitutto un dono per tutti. Tutta la Chiesa. Questa casa salesiana è diventata un segno bello e concreto di comunione. Lo testimonia anche il cammino condiviso con la comunità delle figlie di Maria Ausiliatrice, insieme ai sacerdoti salesiani, ai collaboratori, ai volontari e alle famiglie. Un 38enne originario della provincia di Salerno ma residente a Tolentino, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento dei militari è scattato nella tarda serata di alcuni giorni fa presso il condominio Zenit di Via dell'Industria a Corridonia, a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa per un uomo intento a danneggiare le cassette della posta dell'immobile. La pattuglia ha individuato e bloccato l'uomo. Tuttavia, al momento di esibire i documenti di identità, il 38enne è salito immediatamente sulla sua auto, dandosi alla fuga e ignorando l'ordine di arresto impartito dai militari. L'inseguimento si è concluso poco dopo, quando i carabinieri hanno rintracciato l'uomo all'interno di un esercizio pubblico, dove aveva tentato di nascondersi all'interno del bagno. L'auto utilizzata per la fuga è stata ritrovata dietro una siepe nel parcheggio ed è stata sottoposta sottoposta a fermo amministrativo, poiché è emerso che l'uomo era gravato da un provvedimento di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato, esecutivo dal 18 agosto 2024. 6 pattuglie della Polizia Locale di Civitanova Marche sono state impegnate ieri nei servizi, compreso il contrasto all'abusivismo commerciale in spiaggia. Nel tardo pomeriggio sono stati sequestrati articoli di bigiotteria per un peso complessivo di circa 15 kg nei pressi dello chalet La Lampara. Prevista anche una sanzione amministrativa di 500 euro. Il venditore è un cittadino italiano di 48 anni, originario del Bangladesh e residente ad Ancona. I 15 kg sequestrati si aggiungono ad oltre un migliaio di articoli di vario genere già sequestrati o rinvenuti dal comando dall'inizio di agosto. Sferisterio Live Più prende il via stasera con Max Angioni e il suo spettacolo Anche Meno. Max Angioni è uno dei comici più brillanti e amati del panorama televisivo e teatrale italiano, che porta la sua travolgente ironia macerata, dimostrando che la rassegna è uno spazio culturale aperto a 360 gradi. Fino al 22 settembre si alterneranno sul magico palco dello Sferisterio tanti altri artisti. Questa settimana si proseguirà venerdì 28 agosto con Il Volo e domenica 30 agosto con Fiorella Mannoia. Ascoltiamo l'assessore comunale agli eventi Riccardo Sacchi.
4: In particolare nei 3 mesi d'estate, giugno, luglio e agosto, e quindi anche settembre, Macerata di fatto una capitale della musica e una capitale dello spettacolo. Infatti io vi sfido, lo dico con una punta d'orgoglio, e ovviamente è una frase retorica, vi sfido a trovare città con 40.000 abitanti come la nostra e avere un cartellone così ricco a livello quantitativo e qualitativo, perché i nomi che si sono alternati nei palchi della città, nelle piazze e nel palco dello Sferisterio compongono una collana di perle che neanche città con 200.000 o 300.000 abitanti possono vantare. Quest'anno abbiamo 11 serate con 10 artisti. Proprio in queste ore abbiamo raggiunto i 21.000 biglietti venduti, 21.000 biglietti per 11 serate, capite bene che siamo circa quasi a 2.000 euro di media a serata, e infatti ci sono su queste 11 serate circa 6 date che sono praticamente manca pochissimo al sold out. Sono, le nomino così giusto per dovere di cronaca: Fiorella Mannoia, i Pooh, Coez nella doppia serata, Serena Brancale, Riccardo Cocciante.
3: Cresce l'interesse verso l'Università di Macerata. A pochi giorni dall'Open Day di giovedì 27 agosto, le prenotazioni stanno registrando un andamento molto positivo, con un incremento rispetto allo scorso anno. Un trend che conferma l'attenzione di studentesse, studenti e famiglie verso l'offerta formativa e i servizi dell'Ateneo. Dopo l'appuntamento del 22 luglio, UniMC torna quindi ad aprire le proprie porte ai futuri studenti, con una giornata interamente dedicata alla scelta universitaria. Il cuore dell'incontro sarà al Polo Pantaleoni in via Pescheria Vecchia 22. Dalle 9.30 si alterneranno nell'Aula Blu le presentazioni dei corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dei diversi dipartimenti, mentre l'Aula Verde ospiterà gli incontri dedicati alle lauree magistrali. Sarà possibile partecipare a più presentazioni prenotando separatamente ciascun appuntamento.
2: Il taccuino.
3: Tradizionale appuntamento estivo del Centro Mondiale della Poesia con Un Poeta sul Colle. Questa sera alle 21.15 sull'orto del Colle dell'Infinito, recital del poeta Giancarlo Pontigia con l'introduzione di Umberto Piersanti. Recital avvolto dall'aura della musica, musa molto cara a Giacomo Leopardi, con il Tannea String Duo, Laura Perticari al violino e Monica Del Carpio al violoncello. Presenta la serata Tiziana Bonifazi. Ingresso libero senza prenotazione. Domani alle 17 a Montelago di Sefro l'ultimo concerto del Festival Incanto Marche, una festa sui prati con una delle band più irrequiete e coinvolgenti della nuova musica italiana. Si recupera così l'appuntamento del 26 luglio, rinviato a causa del maltempo. A chiudere Incanto Marche saranno i Patagarri, band milanese cresciuta suonando nelle strade e nei mercati e diventata in pochi anni una delle formazioni giovani più riconoscibili della scena italiana. Sarà una serata speciale quella di domani con protagonista Paolo Cevoli nella suggestiva cornice dell'Anfiteatro Romano di Urbisaglia. A seguito del rinvio dell'appuntamento originariamente previsto nel mese di luglio, l'artista porterà in scena il Paolo Cevoli Show, uno spettacolo pensato per regalare al pubblico una serata di comicità, racconti, personaggi e improvvisazione, con il coinvolgimento del pubblico e alcuni dei momenti più caratteristici del repertorio di Cevoli. All'interno dello spettacolo troveranno spazio anche alcuni passaggi di Figli di Troia, il progetto teatrale dedicato al mito di Enea e alla grande storia della fuga da Troia.
2: Il tempo nelle Marche.
3: La circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge diurne si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca in serata, responsabile di schiarite. Venti deboli dai 40 sudorientali in rotazione a orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 23-31 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: No, è mio! È mamma, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Ogni luogo ha un momento in cui comincia a esistere davvero. Un gruppo di persone che decide di fermarsi in un punto qualunque della Terra e da quel punto costruisce tutto quello che verrà. Case, strade e con loro un intero destino.

José Arcadio Buendía e sua moglie Ursula Higuaín fondano insieme a un gruppo di famiglie un villaggio isolato tra le montagne e la palude. Si chiamerà Macondo. Per anni il villaggio resta tagliato fuori dal resto del mondo, tanto che i suoi abitanti non sanno nemmeno con certezza dove si trovi rispetto al resto del continente. Ogni tanto arriva una carovana di zingari guidata da un uomo misterioso di nome Melquiades, che porta con sé invenzioni straordinarie, magneti capaci di attirare pentole intere, lenti di ingrandimento e soprattutto il ghiaccio, che José Arcadio Buendía tocca per la prima volta, come se stesse toccando un miracolo. José è un uomo dalla curiosità inesauribile, quasi ossessiva. Trasforma la propria casa in un laboratorio di esperimenti falliti, convinto di poter scoprire, attraverso la scienza rudimentale portata dagli zingari, i segreti dell'universo. Melquiades gli regala anche una serie di pergamene scritte in una lingua cifrata, che nessuno in famiglia riuscirà a decifrare per generazioni. Pergamene che, come scopriremo, custodiscono molto più di quanto chiunque possa immaginare all'inizio. Macondo cresce, si popola, diventa un piccolo mondo a sé, quasi sospeso fuori dal tempo storico, un luogo dove il confine tra realtà e prodigio è sempre incerto, sempre pronto a spostarsi. Questa settimana vi porto in un villaggio immaginario dove il tempo scorre in modo diverso, in una storia di più generazioni della stessa famiglia. Sette parole, sette giorni e un libro segreto da trovare. Cominciate a mandare i vostri indizi sui nostri social, sul nostro numero WhatsApp 329-544-3270 e attraverso anche i canali che riterrete più opportuni. La parola di oggi, di piccole grandi parole pagine d'estate, è origini. Buon inizio settimana e buon proseguimento da Antonio Torretti. A domani.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu. Colora

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ora non promesse ma lavoro, dice il cardinale Zuppi, presidente della CEI, nella messa d'arquata del Tronto nei 10 anni del terremoto in centro Italia che provocò 299 morti. Ucraina, non cederemo alla Russia, dice il presidente Zelensky alla celebrazione dei 35 anni dell'indipendenza del paese. Dall'Europa altri 6 miliardi per la difesa di Kiev. Nel pomeriggio riunione dei volenterosi. Scatta la guerra economica annunciata dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, il D-Day di Trump è un vecchio copione, sono disperati, la replica di Teheran. Al meeting di Rimini si parla di Sagrada Famiglia, di Gaudì, simbolo di un'opera ancora incompiuta, capace di parlare all'uomo contemporaneo e alla sua continua ricerca di senso. Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il violento terremoto in centro Italia che provocò 299 morti. Questa mattina la Santa Messa con il Cardinale Zuppi. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
1: 299 morti, 388 feriti. 10 anni dopo c'è ancora molto da fare tra Amatrice, accumuli d'arquata del Tronto. È venuto a dare una parola di conforto il Cardinale Matteo Maria Zuppi, che ha appena terminato la Santa Messa d'arquata nella zona dove vivono gli scampati al terremoto. Non si rinasce solo con le opere, ma soprattutto come persone, ha incoraggiato Zuppi, che ha invitato anche a non fare più promesse, ma a lavorare per il bene comune. A 10 anni dalle 3:36 di quel 24 agosto, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato a tutti che la ricostruzione deve essere completata rapidamente. Solo un terzo dei lavori programmati sono stati terminati. Nel pomeriggio il Presidente della CEI celebrerà una Santa Messa anche ad Amatrice, alle 17 al Palazzetto dello Sport. Nel pomeriggio arriverà ad Amatrice anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nella notte vegliano i due centri per ricordare le vittime. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: L'Ucraina non cederà alla Russia. I territori del Donetsk sono sotto il controllo di Kiev. A ribadirlo nel discorso per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina il presidente Zelensky, che oggi ospita la coalizione dei volenterosi. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Tre volenterosi, c'è chi partecipa in videocollegamento come la presidente Meloni, chi invece in presenza come il neo premier britannico Burnham per la prima volta a Kiev. L'Ucraina chiede missili e finanziamenti per potersi difendere e costringere Mosca ad accettare un cessate il fuoco. L'Unione Europea stanzia altri 6,1 miliardi di euro per missili e radar, ribadendo il sostegno a Kiev. Anche l'Italia, attraverso il ministro degli esteri italiani, conferma il suo sostegno, precisando però che non debbano esserci militari italiani nel territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore gli ucraini hanno distrutto 76 droni russi su Zaporizhia, mentre velivoli di Kiev hanno colpito tra Rostov e la Crimea un MiG-29 e 4 radar. Detriti di droni ucraini abbattuti su Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. A Mosca arriva intanto oggi, per restare fino a venerdì, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Scatta la guerra economica annunciata dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, il D-Day di Trump è un vecchio copione, sono disperati, la replica di Teheran. Sentiamo Rita Salerno.
3: Scatta la più grande offensiva finanziaria mai organizzata contro un avversario, la dichiarazione di Scott Bessent, segretario al Tesoro USA, per tagliare ogni ancora di salvezza economica a Teheran. In un articolo scritto per il Financial Times, Bessent sottolinea che la campagna avviata all'alba prenderà di mira paesi ed organizzazioni che continuano ad acquistare o trasportare petrolio iraniano, a facilitare transazioni finanziarie, ospitare voli iraniani, mantenere registri navali o consentire trasferimenti di carburante via mare. Bessent ha tenuto a precisare che i paesi che mantengono legami con l'Iran rischiano di condividerne l'isolamento economico. Nella guerra economica con gli Stati Uniti, l'Iran dal canto suo non ha alcuna intenzione di cedere e promette battaglia. Rita Salerno, linea allo studio.
0: 3 anni dall'inizio della guerra, la striscia di Gaza è profondamente cambiata. Tra le macerie si combatte per la sopravvivenza e anche il panorama politico è mutato. Sentiamo la testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa.
4: Prima ancora che qualsiasi discorso, qualsiasi parola che io posso dire o possiamo dire come frati, è guardando a gli uomini e le donne che sono rimasti lì a Gaza. A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti passaporto straniero, potevano arrivare al bordo del confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia di conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto alla vita per te.
0: Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis una mini proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi fino a mercoledì. Resta scoperto il weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo. A Palazzo Chigi si lavora soluzioni di più ampio respiro. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Si allargano le maglie del codice della strada per gli over 85. La nuova bozza annulla qualche restrizione in cambio di visite mediche più accurate. Sentiamo Paola Gatti.
5: Nessuna particolare limitazione per gli over 85 nella bozza del nuovo codice della strada, ma soltanto una stretta sui controlli medici. Al momento è soltanto un'ipotesi. Nei giorni scorsi si parlava di pesanti restrizioni per i più anziani, ma dal Ministero dei Trasporti arriva il dietrofront. Il testo base, una bozza per intenderci, prevedeva tre vincoli per gli automobilisti con più di 85 anni: il divieto di circolare in autostrada, l'obbligo di rimanere entro un raggio massimo di 100 km da casa e infine niente alcol alla guida. Ma se un tasso alcolemico pari a zero può essere considerato un paletto utile per chiunque si metta al volante, le altre due limitazioni hanno sollevato diversi interrogativi riguardanti l'autonomia personale e il diritto alla mobilità. Paola Gatti in linea allo studio.
0: Si allarga l'indagine epidemiologica della SP di Palermo sulla morte della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni e mezzo trovata giovedì scorso senza vita per una sospetta difterite non vaccinata contro la malattia. Sarebbero almeno 10 tamponi risultati positivi al batterio fra i familiari della piccola. Si tratta soprattutto di minori, stanno bene perché vaccinati, anche se dovranno restare in isolamento. Una violenta esplosione si è sviluppata questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino, determinando il crollo del tetto di una palazzina. Le cause sono in corso di accertamenti, i sospetti si concentrano al momento su una fuga di gas. I soccorsi sono in atto e al momento si registrano 2 ustionati gravi. E ora il meeting di Rimini, dove la Sagrada Famiglia di Gaudì diventa simbolo di un'opera ancora incompiuta, capace di parlare all'uomo contemporaneo e alla sua continua ricerca di senso. Sentiamo Raffaella Frullone.
6: A 100 anni dalla morte di Anthony Gaudì, la Sagrada Famiglia continua a essere uno dei luoghi più visitati al mondo, un cantiere iniziato più di un secolo fa e ancora incompiuto, capace proprio per questo di raccontare qualcosa dell'uomo e di parlare anche a chi è lontano dalla fede. Se ne è parlato al meeting di Rimini alla presenza di Jordi Faulì, architetto capo della Basilica, e Chiara Curti della Facoltà Anthony Gaudì di Barcellona. Sentiamola.
7: Noi sempre diamo un'accezione molto negativa al non finito, e in realtà l'uomo che è in costruzione, no? La sua stessa vita è in costruzione, siamo dentro una storia, e quindi la Sagrada Famiglia proprio entra a far parte di una storia della quale anche noi siamo protagonisti.
6: Gaudì sapeva che non avrebbe visto conclusa la sua opera e non se ne considerava proprietario ma custode. La Sagrada Famiglia continua così a crescere nel cuore di Barcellona come una grande catechesi di pietra. Sentiamo ancora la Curti.
7: La città che è il luogo dove non si guardano mai le stelle, e in realtà improvvisamente è diventato un grande cielo stellato. Gaudì è vivo tra di noi proprio perché ci restituisce ogni giorno questa capacità di meravigliarci.
6: Da Rimini, Raffaella Frullone.
0: Lo sport, tripletta azzurra nella gara di linea di ciclismo femminile su strada ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Sul traguardo del lungomare, a tagliare per primi in volata la linea di arrivo, è stata Rachele Barbieri che ha vinto l'oro, seguita da Martina Fidanza argento e Barbara Guarischi bronzo, sbaragliate le avversarie francesi, slovene e spagnole. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio, sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, ad Antonella Mitolo una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
1: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Ilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
5: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
1: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto, l'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Oggi saluteremo il libro che ci ha tenuto compagnia per un paio di settimane abbondanti. Sto parlando, lo sapete, di Itaca per sempre di Luigi Malerba. Non mi dilungo in note biografiche poiché ne abbiamo condivise fin troppo in questi giorni, né tantomeno mi avventuro in un riassunto dettagliato perché, essendo agli sgoccioli, sarebbe troppo complicato. Diciamo solo che i personaggi di questo libro sono Ulisse e Penelope, che si alternano in monologhi, riflessioni che si intrecciano fra di loro. Ulisse torna a Itaca, ma Penelope non lo riconosce, e da qui partono una serie di schermaglie, ritorsioni, vendette, finché alla fine pace sopraggiunge, i due coniugi si ricongiungono e si abbandonano a una settimana, così vuole Ulisse, di passione sfrenata. Riprendiamo dunque la nostra lettura. Penelope,

invito a Ulisse di non disperdere i ricordi delle sue avventure, a cominciare dalla guerra di Troia fino al suo ritorno a Itaca e alla nostra riconciliazione dopo la strage dei Proci. Ulisse ha accolto con entusiasmo il mio suggerimento e così, mentre Telemaco si occupa del restauro della città e delle opere per la campagna, lui passa le giornate con il cantore Terpiade e insieme compongono i versi per i due poemi. Il primo sulla guerra di Troia per esaltare le memorabili imprese degli eroi, che in realtà Ulisse detesta, e il secondo sulle sue avventure durante il viaggio del ritorno a Itaca, fino al nostro incontro, dove potrà finalmente dare sfogo alla sua immaginazione. E perché mai, ho pensato, non dovrei fare anch'io qualche bel viaggio? Quando avranno finito il primo poema, chiederò a Ulisse di portarmi in Egitto. Mi dicono meraviglie di questo paese e io da quando mi sono sposata non sono mai uscita da Itaca, come da una prigione. Per caso solo gli uomini hanno diritto di viaggiare? Che fatica comporre questi poemi, mi ha detto un giorno Ulisse. Achille, Ettore, Agamennone, Aiace e gli altri eroi sono uomini senza sale, mentre il mio poema deve essere salato come l'acqua del mare. Spero che succeda come con le acque dei fiumi che sono senza sale ma fanno il mare salato. Sono i fatti che contano, ho detto a Ulisse, non le loro spiegazioni. Perché il mare è salato non lo sappiamo, ma ci basta sapere che è salato. Ulisse naturalmente non era d'accordo. Mi ha detto che ogni fatto ha una spiegazione, che lui cerca sempre di capire. E quando non ci riesce si immagina una spiegazione verosimile. La verosomiglianza è una faccia della verità, secondo lui. Io non ho voluto affrontare una discussione perché avrei dovuto dirgli che, alla prova dei fatti, di Penelope non ha capito niente. Finalmente è arrivata la pioggia che ha rinfrescato l'aria e inzuppato la terra secca e polverosa. Ho scoperto che è più facile fare la guerra che raccontarla. Ma no, è più facile raccontare la guerra che farla. Ulisse si dibatte in questa contraddizione tra il dire e il fare. È irrequieto, ma per fortuna non parla mai di partire, nonostante la sinistra predizione di Teresia. Spero che raccontare le avventure sia per lui la stessa cosa che viverle. Intanto i due poemi sembrano assorbire tutte le sue energie e il suo inesausto desiderio di raccontare e di mentire. Quando l'artigiano del cuoio è venuto a consegnarmi i due calzari, stanco di tenerli nel suo magazzino e anche desideroso di riscuotere la mercede per il suo lavoro, abbiamo deciso di bruciarli. Ma dopo averli lodati per la solita fattura, Ulisse li ha messi ai piedi perché, ha detto, prima di bruciarli aveva una missione da compiere. Mi sono venuti i brividi e sono ammutolita. Non temere, mi ha detto con un sorriso, perché prima del tramonto ritornerò con i doni preziosi che ho avuto dal re dei Feaci e che ho nascosto sulla spiaggia dove sono sbarcato. Non potevo portarli con me perché tutti mi avrebbero scambiato per uno di quei briganti che infestano i mari e le coste in cerca di bottino. Ora andrò a prendere quegli oggetti d'oro e d'argento e così ne faremo bella mostra nella grande sala. A quelle parole mi sono acquietata. Nemmeno per un istante volevo lasciarmi prendere dal sospetto di un nuovo inganno. Troppa dedizione amorosa gli ho dimostrato in queste notti di delirio perché possa sfiorarlo ancora l'idea di lasciarmi e di lasciare Itaca. Il nostro letto è diventato un campo di battaglia e io assecondo Ulisse in tutti i suoi desideri perché sono innamorata e i suoi desideri sono anche i miei. Penso che le lussurie più sfrenate gliele abbia insegnate Calipso. Non mi resta che essere grata a Calipso perché ha reso più salda e sicuramente più duratura la nostra unione. Sono tranquilla, e se ancora una volta ho dubitato di Ulisse, me ne vergogno. Ulisse. Ho percorso di buon passo l'isola di nuovo assolata in direzione del mare in mezzo a una folta macchia,
seguendo un sentiero battuto dai cacciatori. A un tratto mi ha attraversato la strada un grosso cinghiale femmina con 3 cinghialetti che la seguivano, ma non ho rimpianto di avere lasciato a casa l'arco. Non avrei mai colpito una madre che conduce in giro i piccoli perché imparino a nutrirsi da soli. Nessun cacciatore assennato lo avrebbe fatto. Finalmente sono arrivato in vista del mare. Sono sceso di corsa fino alla spiaggia e ho raggiunto la grotta dove avevo nascosto il mio tesoro ai piedi di un vecchio ulivo selvatico. Ho tolto le frasche e le pietre che lo coprivano e ho trovato le coppe di oro brillante e di altri doni del re dei Feaci. Ma ecco che, alzando gli occhi, ho visto una nave che passava lungo la costa. Una nave veloce, di quelle che usano i mercanti per fare lunghi viaggi e scambiare o vendere le loro merci. Ho visto i marinai sulla tolda che guardavano verso la costa, forse per cercare un approdo e fare una sosta. Il mare era appena crespato e un vento leggero di euro gonfiava le vele della nave. Ho invidiato quei marinai che percorrono i mari in tutte le stagioni e mi sono detto che un dio dispettoso aveva mandato quella nave per tentarmi all'avventura. Ogni volta che vedo il mare il mio cuore si gonfia di desiderio. Chiudo gli occhi e già mi vedo sulla tolda di una nave con il vento salmastro che mi accarezza il volto. Immagino le lunghe notti sotto il cielo stellato quando il mare è tranquillo e l'aria tiepida invita al sonno. Solo chi ha molto navigato e ha attraversato i mari in pace e in tempesta conosce la gioia che il mare infonde nell'animo dei naviganti. Ora mi basterebbe alzare una coppa d'oro lucente e mostrarla ai marinai affacciati sulla tolda, e la nave si fermerebbe qui nella baia e io potrei unirmi a loro e solcare il mare verso paesi nuovi, lontani. Il cielo, il mare, la brezza e il vento che gonfia le vele, il sole, la pallida luna nelle notti tiepide e serene. E poi pescare i pesci da brustolire sulla brace. Sotto le mura ventose di Troia, gli eroi mangiavano solo carne arrostita, come gli dèi che apprezzano i sacrifici di carne ma disprezzano il pesce. Avevano sempre fame quegli eroici guerrieri e dovevano depredare gli inermi pastori della pianura, mentre io mi saziavo con il pesce insieme ai miei compagni. Ma io sono un uomo di mare. Ecco che la nave si avvicina perché ho alzato il braccio per mostrare una coppa d'oro lucente. I marinai mi fanno dei segnali con le mani e sento le loro voci che mi invitano a salire sulla nave. Forse il mio destino è sul mare, se gli dèi hanno mandato questa nave e mi hanno indotto a mostrare la coppa d'oro. Salirò su quella nave? Che cosa dice il mio cuore di marinaio? Chiudo gli occhi per non vedere la nave che si avvicina. No, amici marinai, non verrò con voi. Vi invidio, ma non verrò con voi. Penelope mi aspetta e Telemaco è troppo giovane per reggere da solo il governo dell'isola. E Terpiade? Perché mai gli avrei salvato la vita se non per comporre quei 2 poemi che già ho chiari nella mia mente? La tentazione del mare è terribile, ma ho resistito anche al canto delle sirene e ora non mi lascerò sedurre da una nave di mercanti. Ho rimesso la coppa d'oro dentro al telo, mi sono caricato sulle spalle il tesoro dei Feaci e mi sono avviato in fretta senza più voltarmi, inseguito dalla mia ombra sul sentiero dei cacciatori. Sono arrivato alla reggia che già il sole era tramontato. Mi sono ancora fermato sui miei passi prima di entrare, ma Penelope mi è venuta incontro e mi ha abbracciato come se ritornassi a casa dopo un lungo viaggio. Siamo rimasti abbracciati a lungo e lei mi teneva stretto come se temesse che potessi fuggirle. Temevo che non saresti ritornato. Nemmeno per un istante ho pensato di rimettermi in viaggio. Gli dèi mi sono testimoni. Il mare mi ha tradito troppe volte e ormai mi è del tutto indifferente. Questa è la mia verità. Ho disposto su un tavolo sotto gli occhi di Penelope i doni dei Feaci. La spada di bronzo con l'impugnatura d'argento che Penelope ha guardato fingendo ammirazione per farmi piacere,
e poi 4 splendide coppe d'oro istoriate, 3 grandi bacili d'argento e alcune scatole per contenere i gioielli. In tutto 13 oggetti preziosi quanti sono i re dei Feaci. Questi oggetti entreranno a far parte del tesoro regale e ci serviremo delle coppe d'oro e dei bacili d'argento quando avremo ospiti meritevoli. Senza altri pensieri? Ha domandato Penelope. Senza altri pensieri. Finalmente mi sono levato dai piedi i calzari e li abbiamo bruciati nel fuoco insieme a una manciata di sale per scongiurare ogni tentazione futura di partenza. Penelope. Ulisse mi ha fatto una promessa solenne. Mio padre Laerte è un re ortolano. D'ora in avanti io sarò un re scalzo. Resterai dunque a Itaca? Resterò a Itaca per sempre. Gli dèi mi sono testimoni. Mi ha fatto un'altra promessa, che Elena avrà una piccola parte nel poema sulla guerra di Troia, in ogni caso inferiore alla parte che avrò io nel poema del ritorno a Itaca. Ogni tanto dal basso sento le voci di lunghe e accese dispute. Fra Ulisse e Terpiade è un litigio continuo, e io temo sempre che Ulisse metta mano alla spada e allora addio poemi. Terpiade è un uomo ostinato e vorrebbe che Ulisse raccontasse soltanto le cose realmente accadute, ma per Ulisse è accaduto tutto ciò che lui racconta. Non riesce a distinguere tra verità e finzione. E del resto, quando mai la poesia ha parlato della verità? La poesia ha dentro di sé una verità che non sta nel mondo, ma nella mente del poeta e di chi lo ascolta. Ulisse non vuole che io sia presente mentre lavora con Terpiade, ammesso che comporre versi sia un lavoro. Non solo la guerra è una cosa da uomini, secondo lui, ma anche la poesia. E allora ogni tanto mi nascondo dietro la tenda in cima alle scale e mi metto in ascolto. L'inizio del primo poema, quello sulla guerra di Troia, è sonoro e drammatico, proprio come deve essere per piacere anche alla gente delle piazze e dei mercati. Cantami, o diva, del pelide Achille l'ira funesta, che infiniti addusse lutti agli Achei. Achille è l'unico fra gli eroi del campo acheo che sia simpatico a Ulisse, forse perché, come lui, ha fatto di tutto per non partecipare a quella guerra sciagurata, ma poi ha combattuto valorosamente. Voglio vedere che cosa verrà fuori invece su Agamennone e Menelao, che Ulisse detesta. Nonostante le liti con Terpiade, io sono sicura che Ulisse è ben deciso a portare a termine questa impresa poetica, perché ad essa sarà affidata la sua memoria e anche la mia. Post scriptum. Pare che gli antichi miti dell'età del bronzo vengano ancora oggi raccontati dai pastori nelle montagne di Creta, del Dodecaneso e di Cipro. Qualche anno fa a Corfù, che qualcuno ha identificato come l'isola dei Feaci, un vecchietto seduto su uno sgabello all'angolo di una strada vicino al porto raccontava, per poche dracme, antiche storie e favole di amore e morte. Fra queste le vicende romanzesche di un re guerriero che ritorna in patria vittorioso dopo un lungo assedio e un lunghissimo viaggio nel Mediterraneo e trova nella sua isola i principi dei dintorni che si sono insediati dentro la reggia e pretendono di sposare la regina sua moglie. I nomi dei personaggi non avevano nel racconto del vecchio i nomi degli eroi di Omero, ma non era difficile capire che si trattasse di Ulisse, di Penelope e dei Proci, che infatti venivano uccisi nel suo racconto come nel poema omerico. Ho pensato che ancora si poteva raccogliere direttamente dalla voce popolare e raccontare con altre parole la storia di Ulisse e Penelope dopo che aveva attraversato quasi 3 millenni per approdare, parallela al poema scritto, nell'era della comunicazione elettronica. Ma c'è stata un'altra occasione, più privata e domestica, che mi ha indotto a ripensare la storia di Ulisse e il suo incontro con Penelope dopo il ritorno a Itaca.
Si parlava una sera di Omero e di certe sue incongruenze narrative con Pietro Pucci, professore di greco antico alla Cornell University di Ithaca nello stato di New York, e che sui poemi omerici ha scritto alcuni libri di memorabile filologia. A un certo punto della conversazione è intervenuta mia moglie Anna con una osservazione che mi ha stupito e che ha stupito anche lo studioso di Omero. Penelope, ha detto mia moglie, aveva capito subito che sotto quelle vesti di mendicante si nascondeva Ulisse, ma ha voluto fingere per un po' di non riconoscerlo per fargli scontare le sue avventure amorose durante il viaggio di ritorno, ma soprattutto la sua mancanza di fiducia che lo aveva indotto a rivelarsi a Telemaco e alla vecchia nutrice e non a lei. Insomma, una storia d'amore, gelosia e di intrighi coniugali tutta da interpretare e riscrivere per i lettori di oggi. Questa interpretazione rende giustizia di un'altra singolarità. Il cane Argo riconosce Ulisse mentre Penelope non lo riconosce. Il racconto del favolista di Corfù, ma soprattutto questo suggerimento femminile, mi hanno indotto a riscrivere la storia di Ulisse e Penelope e a prendermi qualche libertà nei confronti del racconto omerico, per sottolineare non tanto le risapute astuzie di Ulisse, ma anche le sue debolezze emotive, e poi le astuzie amorose e l'orgoglio di Penelope. Un carattere sicuramente meno passivo di quanto la lettura superficiale dell'Odissea ci possa indurre a credere, e che ha accreditato una idea errata e un po' noiosa di questo sublime personaggio romanzesco. Alla fine del racconto ho voluto azzardare una personale congettura sull'origine dell'Iliade e dell'Odissea, o quantomeno dei testi primitivi dei due poemi. Chi meglio di un protagonista fantasioso come Ulisse poteva raccontare quelle storie di guerra, di avventure e d'amore? Non ne abbiamo forse una conferma nei suoi racconti nella Reggia di Alcino? È una congettura romanzesca, ma nemmeno tanto assurda, se già in un testo anonimo che gli studiosi fanno risalire al IV secolo avanti Cristo e noto come Certame. Si tratta infatti di una gara poetica fra Esiodo e Omero. Viene detto che l'autore dell'Iliade e dell'Odissea era figlio di Telemaco e che perciò aveva raccolto una leggenda di famiglia. E ancora, nell'antico testo anonimo si parla di una donna di Itaca, venduta schiava dai Fenici, come della madre di Omero. Si gira intorno a Itaca e alla famiglia di Ulisse come il rabdomante si avvicina lentamente alla sorgente. Ulisse è autore dei due poemi. Non è l'ipotesi più semplice e seducente? Luigi Malerba. E con questa bella postilla aggiunta alla fine dall'autore, dove ci rivela la genesi di questo singolare romanzo, noi ci salutiamo, spero che questo ciclo di letture vi abbiano fatto buona compagnia, vi abbiano anche indotto a rispolverare, rivisitare e rivalutare con occhi differenti le figure mitologiche di Ulisse e Penelope. Non c'è limite alla possibilità dell'immaginazione. Da domani cominceremo un ciclo di letture, quelle estive, quelle più leggere, così che potremo stare insieme anche in queste settimane dove il sole si farà più cocente, battente, dove la calura forse ci perseguiterà un pochino. Mi raccomando, non mancate domani per il nostro solito appuntamento. Grazie per stare con me ogni giorno. Vi voglio bene. Ciao.

Il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Poco, l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Oggi l'Ucraina festeggia il 35esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza dopo il crollo dell'Unione Sovietica. A Kiev presenti vari leader politici europei, mentre altri saranno in videocollegamento.
1: Tra i volonterosi c'è chi partecipa in videocollegamento, come la presidente Meloni, chi invece è in presenza, come il neopremier britannico Burnham, per la prima volta a Kiev. L'Ucraina chiede missili e finanziamenti per potersi difendere e costringere Mosca ad accettare un cessate il fuoco. L'Unione Europea stanzia altri 6,1 miliardi di euro per missili e radar, ribadendo il sostegno a Kiev. Anche l'Italia, attraverso il ministro degli esteri italiani, conferma il suo sostegno, precisando però che non debbano esserci militari italiani nel territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore gli ucraini hanno distrutto 76 droni russi su Zaporizhia, mentre velivoli di Kiev hanno colpito tra Rostov e la Crimea un MiG-29 e 4 radar. Detriti di droni ucraini abbattuti su Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. A Mosca arriva intanto oggi, per restare fino a venerdì, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Intanto però le truppe russe dichiarano di aver conquistato altri 3 insediamenti in altrettante regioni orientali ucraine nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito oggi dal Ministero della Difesa di Mosca. Il dicastero, sul suo canale Telegram, precisa che è stato preso il controllo dei villaggi di Dolinka nella regione di Zaporizhia, di Kucherov-Yar nel Donetsk e di Pershe-Travnia nell'oblast di Sumy. 10 anni dal terremoto nel centro Italia, la tragedia è iniziata quella notte ma dura sempre: solitudine, spaesamento, distacco forzato dalla propria comunità. Oggi sappiamo che il percorso è ancora lungo, ma sappiamo anche che c'è futuro. Con queste parole, nell'omelia della messa officiata stamane nell'area SAE di Pescara del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha voluto infondere speranza alle popolazioni colpite duramente dal sisma 10 anni fa. Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte e della distruzione che ha causato, ha aggiunto il cardinale Zuppi. Rinascere non è un auspicio, il cristiano spera e crede, non è semplicemente un ottimista. Mentre in Italia il caro carburanti non si arresta, con benzina e diesel sopra la soglia dei 2 euro al litro sia in autostrada sia sulla rete stradale ordinaria, a livello internazionale oggi i prezzi del petrolio segnano un calo in apertura di settimana, col Brent europeo che al momento scende dell'1,66% a $92,82 al barile, mentre il WTI statunitense cala di oltre il 2% a $85,30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di nessun genere. Siamo pronti a partire tra poco con le nostre novità, subito con il classico che come ogni giorno apre la nostra puntata.
1: Ora musica story.

saluto alle persone che magari ci ascoltano dal mare, non dico in alto mare, però può anche essere, se uno va a fare un giro in alto mare, si porta le cuffiette, può sentire Ora Musica, che oggi apre con Loredana Bertè. Questo salto indietro di tanti anni, 1980 in alto mare, è il momento della novità al primo ascolto, si intitola Tango ed è il singolo firmato da Anastasia Anymore 20.

0: Maurizio Pirovano torna ora musica, Commedia Americana è il brano che stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma nel frattempo è uscito Fiori dal Deserto, ma sta anche per uscire in digitale. C'è un'iniziativa molto carina che adesso vi raccontiamo. Anzitutto ben ritrovato Maurizio, come stai?
1: Sto molto bene, arrivo da un bellissimo concerto fatto con Marco Basini al Pistoia Blues Festival che mi ha ricaricato le energie.
0: Ecco bello. Quindi già una bella notizia, l'estate live è sempre il momento più bello dell'anno. Dicevo che Fiori dal Deserto ha una cosa molto molto carina secondo me. È uscito a marzo nella versione quella che tocchi, la versione proprio
1: fisica,
0: e uscirà a ottobre invece in quella digitale, il contrario di come si fa di solito.
1: No, l'abbiamo fatto per mettere al centro un concetto che sia io che l'Atlantide, che la mia etichetta, in cui noi crediamo fermamente, che la musica debba avere comunque un proprio stato fisico, bisogna anche poterla vedere e toccare. Quindi il fatto che per questi mesi comunque ci sia solo la possibilità di sentirlo comprando il disco fisico, secondo me dà un segnale, che è quello che la musica viene considerata quasi un prodotto usa e getta, invece non lo è. Ecco, siccome Fiori dal Deserto è stato un disco molto studiato, molto lavorato, con degli arrangiamenti mai come i precedenti dischi, è stato molto pensato, ecco, abbiamo voluto dargli il valore che merita.
0: E allora, di solito lo facciamo alla fine, ma chi vuole acquistarlo adesso, prima che esca in digitale, scrive attraverso il tuo sito ufficiale, no? mauriziopirovano.com, sì. E lo riceve. Come funziona? Nei negozi? Perché una volta si diceva nei migliori negozi, no? Perché era quello, sì. Ed era quello, no?
1: Lo riceve, ci sono delle catene come la Feltrinelli che comunque l'hanno in catalogo, quindi se volete potete comunque acquistarlo, ecco.
0: Bene, e poi a ottobre uscirà la versione, come abbiamo detto, digitale, come siamo abituati oggi,
1: sulle maggiori piattaforme.
0: Esattamente.
1: Però io continuo a dire ragazzi, se non lo trovate vicino a casa, basta che mi scrivete, andate sul mio sito, trovate comunque contatti, mi scrivete e o io o il mio staff ve lo facciamo avere.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 8 pezzi, 8 tracce, e molto diverse una dall'altra, e sono un po' lo spaccato di questi ultimi 5-6 anni vissuti con un po' troppo sotto assedio, diciamo.
0: Vivere o morire, l'assedio, l'aria, Fiori dal Deserto, Nella notte buia. Questi sono i brani dall'album di Maurizio Pirovano. Noi adesso andiamo ad ascoltare Commedia Americana. Maurizio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Riccardo, grazie a Euromusica, grazie all'Atlantide e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano ad amare i miei pezzi. E ricordo che il 24 luglio sarò in quel di Salzana al Mulan Festival con la grande Marina Rei, e soprattutto il 3 settembre all'Epic Festival di Empoli sarò col grandissimo Edoardo Bennato. Quindi due concerti epici da non perdere. Se vi piace, seguitemi sulle mie piattaforme, sul mio sito ufficiale Maurizio Pirovano, e avrete tutti i grandi concerti di quest'estate.

0: Commedia Americana, questo è il singolo di Maurizio Pirovano, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Ora Musica, le novità del giorno.

Ian, produttore, DJ, lui sta nella musica sin da piccolo e tante sono le cose che cerca di fare appunto a livello di produzione. Questa è la sua produzione discografica, canzone che si chiama Libera, singolo che abbiamo in programmazione qui a Ora Musica. Continuiamo con le novità, che questa settimana sono davvero tantissime, ve le faremo ascoltare una dietro l'altra. Questa è quella firmata Lacroix, Moreno Cavalieri in arte de Lacroix, si chiama

Basta, questo è il singolo firmato della Croix, altra novità al primo ascolto, ma andiamo a chiudere la puntata di oggi con l'ennesima novità, si intitola Gira, Vota e Furria, Sissi Castro Giovanni.

0: Gira Vota Furria, Sissi Castro Giovanni, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora. In rete vi risegnalo la pagina Ora Musica su Facebook e poi la mia pagina su Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. A domani, grazie.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Intervista in primo piano, oggi abbiamo come ospite Riccardo Sacchi, assessore agli eventi del Comune di Macerata. Intanto ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
1: Siamo al secondo mandato, perché le elezioni sono state solo qualche mese fa e abbiamo l'occasione intanto di parlare di un'estate fino ad ora eccezionale per Macerata e per lo Sferisterio, tant'è che si parte questa sera con Sferisterio Live Più e ci sono veramente tanti appuntamenti disseminati per questa ultima parte di agosto e la prima parte di settembre che ci attendono.
2: Veniamo da 3 mesi, prima musicultura con nomi nazionali e internazionali e 5 giorni di festa sia in centro storico che in arena con le ultime 2 serate. Poi il MOF che quest'anno ha visto un botteghino sorridere, perché c'è stata un'ottima qualità e quindi un ottimo riscontro di pubblico, e oggi inizia il mese di Sferisterio Live. Il mese di Sferisterio Live con Max Angioni, per poi proseguire venerdì 28 agosto con Il Volo, domenica 30 agosto con Fiorella Vannoia, martedì 1 settembre con i Pooh, mercoledì 2 settembre e giovedì 3 settembre con Coez, venerdì 4 settembre con Serena Brancale, domenica 6 settembre con Arisa, sabato 12 settembre con Riccardo Cocciante, domenica 13 settembre con Luca Carboni e per concludere il 22 settembre, martedì, con Gianni Morandi. Ecco, questi 3 mesi, oltre a tutti gli altri appuntamenti che hanno dato luogo a quello che per noi era un punto fondamentale del nostro programma del primo mandato, la destagionalizzazione degli eventi, fa sì che in particolare nei 3 mesi d'estate, in giugno, luglio e agosto e quindi anche settembre, Macerata sia di fatto una capitale della musica e una capitale dello spettacolo. Infatti io vi sfido, lo dico con una punta d'orgoglio e ovviamente è una frase retorica, vi sfido a trovare città con 40.000 abitanti come la nostra e avere un cartellone così ricco a livello quantitativo e qualitativo, perché i nomi che si sono alternati nei palchi della città, nelle piazze e nel palco dello Sferisterio compongono una collana di perle che neanche città con 200 o 300.000 abitanti possono vantare, appunto, un programma così ricco di musica. La cosa che però ci tengo a dire è che perché Sferisterio Live da 2 anni vede il più messo dopo la parola live, il più è dovuto a diversi motivi. Il primo più è dovuto al fatto che quando siamo arrivati 6 anni fa le serate appunto di musica dal vivo, pop, rock, musica leggera eccetera, erano 2 o 3 al massimo, forse qualche anno 2, e le abbiamo portate negli ultimi 4 anni a una media di tra le 10 e le 11. Quest'anno abbiamo 11 serate con 10 artisti. Questo è il primo più. Il secondo più è l'aumento esponenziale degli spettatori, e questa è la notizia. Proprio in queste ore abbiamo raggiunto i 21.000 biglietti venduti. 21.000 biglietti per 11 serate, capite bene che siamo circa quasi a 2.000 euro di media a serata, e infatti ci sono su queste 11 serate circa 6 date che sono praticamente manca pochissimo al sold out. Sono, le nomino così giusto per dovere di cronaca: Fiorella Mannoia, i Pooh, Coez nella doppia serata, Serena Brancale, Riccardo Cocciante. Ecco, questi sono già praticamente vicini al sold out, mancano pochi tagliandi, e questo è il secondo più. Il terzo più è ovviamente il fatto che noi negli ultimi 5 anni abbiamo molto puntato su questa kermesse. Abbiamo creato, e anzi vi invito a visitarle, le pagine social Sferisterio Live, che in questi appunto 4 anni hanno avuto centinaia di migliaia di interazioni, e questo ha agevolato il fatto che moltissimi artisti che sono passati negli ultimi anni allo Sferisterio, ricordo Zucchero, Umberto Tozzi, Robert Plant, Deep Purple, Simply Red, Luminez, molti artisti appunto, Robert Plant, Biagio Antonacci, Fiorella Mannoia, Venditti, solo per citarne alcuni, Il Volo, solo per citarne alcuni, hanno condiviso contenuti, fotografie, filmati che appunto raccontavano la nostra arena o la nostra città. E capite che fare questo, abbinare questi nomi al nome Sferisterio e al nome della nostra città su pagine che hanno milioni di follower, questo ovviamente crea un indotto, un ritorno sulla città e sull'arena davvero formidabile. Un altro più, e forse il più importante, è che a fronte di un costo zero per l'amministrazione, anzi non solo a costo zero, da 4 anni abbiamo anche degli sponsor, e quest'anno in specie mi sento di ringraziare il nostro main sponsor che è la Edif S.p.A., sempre attenta alle iniziative culturali, musicali e di spettacolo del nostro territorio. Ecco, quindi un altro più è questo, ma l'ultimo più, il più importante, scusate il gioco di parole, è proprio il fatto che questi 20.000, l'anno scorso 19.000, quest'anno probabilmente più di 21.000 spettatori che visiteranno anche la città in queste 11 date, creano un indotto diretto economico su bar, ristoranti, strutture ricettive, che c'è chi magari consuma soltanto una birra o chi invece si ferma anche in albergo, fatta una media di 20 euro. Capite bene che si parla di una ricaduta economica diretta sul tessuto commerciale e ricettivo del nostro territorio per più di 400.000 euro. Quindi ecco, il più mi sembra insomma che sia abbastanza giustificato e motivato. E dimenticavo un più: negli anni passati, l'anno scorso in particolare, ma anche quest'anno con Max Angioni, abbiamo inteso contaminare la musica pop, rock popolare anche con altre forme d'arte. Questa sera Max Angioni, che è uno dei principali esponenti della stand-up comedy italiana, l'anno scorso abbiamo avuto Vincenzo Salemme, Serena Rossi, Maurizio Battista, ma addirittura l'anno scorso abbiamo avuto anche l'onore di ospitare il musical con West Side Story, prodotto dal Teatro Sistina di Roma. Quindi il più è dovuto anche al tentativo di esplorare con successo, nel nostro caso, diversi generi artistici.
1: Ci viene in mente una proposta che è uscita fuori quest'estate: perché non portare anche il cinema nello splendido muro, grandissimo muro dello Sferisterio, a cominciare dall'Odissea? Abbiamo visto che in tanti veramente hanno apprezzato questa proposta. Che ne dice l'assessore Sacchi?
2: Ma intanto bisognerebbe andare poi a verificare la fattibilità tecnica. Io non conosco i dettagli di questa proposta e di questa operazione, l'ho appresa dai giornali. Secondo, poi bisognerebbe anche, come si dice, intrecciare la disponibilità dell'arena nei periodi estivi, che come sapete non è fatta soltanto di 30, 40, 50 appuntamenti, no? MOF, Musicultura, Sferisterio Live e magari anche altre iniziative private, come ad esempio ricordo che dopo domani c'è anche Paolo Crepè, che non è organizzato dal comune ma da un'agenzia privata. Poi ci sono i periodi di montaggio, di prove del MOF, di smontaggio. Quindi una volta individuata la data, poi bisognerebbe anche individuare il film che è in uscita in quel periodo, perché poi se si proietta un film già visto nelle sale si rischia di non avere un afflusso di centinaia di persone che poi garantisca la sostenibilità dell'operazione. E poi l'ultimo aspetto, non so perché non l'ho verificato, ma posso, mi riservo magari di farlo davanti a una proposta diciamo più concreta e più seria, i costi, tutto l'aspetto tecnico, perché poi proiettare in una parete un film penso che siano richieste dotazioni tecniche e di attrezzistica e di apparecchiatura piuttosto complesse e sofisticate. E poi sappiamo che nel periodo estivo i grandi blockbuster, i grandi film, quelli che per capirci che al cinema fanno i numeri, e poi mi dicono anche che tanto il cinema è anche purtroppo è abbastanza in crisi con l'esplosione delle piattaforme, no, che abbiamo più o meno tutti a casa. Ecco, interfacciando tutti questi aspetti, la fattibilità, seppur interessante, poi insomma è tutta da verificare. Quindi per carità, la proposta è assolutamente interessante, ma poi nella fattibilità pratica, tecnica e soprattutto di sostenibilità economica ritengo insomma che sia tutta da verificare.
1: Noi continuiamo a sognare, anche perché il cinema all'aperto, quello insomma che veniva proposto anni fa, non c'è più a Macerata.
2: Il cinema all'aperto è stato fatto, e anzi vi ringrazio, un'associazione di ragazzi che hanno organizzato alcune serate al Sasso d'Italia con film di qualche decennio fa, perché poi sapete che c'è anche la questione poi dei diritti, no? Più il film è recente e più il costo per la proiezione è alto, ed è andato anche molto bene, con centinaia di presenze al Sasso d'Italia. Fino a qualche anno fa si celebrava al cortile di Palazzo Conventati con alterni successi. Sicuramente è una cosa molto interessante, che dà un servizio in più a chi d'estate vive la città, ma la cosa che mi viene da dire è che le iniziative quest'anno tra giugno e settembre sono state più di 120, tra teatro dialettale, mostre, spettacoli in piazza, festival, tradizione, auto d'epoca, oltre ovviamente a Sferisterio Live, MOF, Musicultura, Macerata Racconta, che quest'anno si è celebrata a luglio, Musicultura e Sferisterio Live. Quindi è una città che per avere 40.000 abitanti ha davvero davvero numerose iniziative, e praticamente tutte di grandissima qualità, e i numeri ce lo dicono, perché basta leggere le testate giornalistiche locali e in queste settimane si sono letti riscontri estremamente lusinghieri e positivi da parte non dell'amministrazione, quello ovviamente c'è, la soddisfazione del lavoro svolto, ma da parte degli operatori delle strutture recettive, bar e ristoranti, che si sono dichiarati estremamente soddisfatti per il fatto che anche nei giorni, diciamo, no, addirittura nei giorni vicini a Ferragosto, la città è stata sempre molto frequentata da turisti, visitatori, e i numeri insomma ce l'hanno confermato. Quindi la questione del cinema, quest'anno per esempio si è celebrato al Sasso d'Italia, la proposta intrigante di portare il cinema allo Sferisterio andrà verificata, e però ripeto, tenendo ben presente tutto quello che dicevo, fattibilità tecnica, costi e possibilità di intrecciare questi appuntamenti, perché poi i numeri devono esserci per sostenere il costo dell'operazione, con la disponibilità dell'arena, che sappiamo che tra fine maggio e settembre è piuttosto, insomma, per così dire, c'è un traffico abbastanza sostenuto tra spettacoli, ma tutto quello che gli spettacoli portano con sé, quindi montaggio, smontaggio, prove e tutti aspetti tecnici. Quindi, per concludere, una proposta che leggiamo con attenzione, siamo disponibili a un confronto, ma sempre con i paletti ben chiari che ho specificato prima.
1: Beh, intanto godiamoci questo Sferisterio Live più Max Angioni questa sera, poi parliamo di questa settimana, venerdì 28 agosto il volo, domenica 30 agosto Fiorella Mannoia, che dire, buon Sferisterio Live.
2: Io Roberta, per concludere, a dire anche un'altra cosa, che intanto mi risulta che i Pooh siano stati più di 40 anni fa, 42, 43 anni fa, 46 anni fa a Villa Potenza, e quindi è la prima volta che vengono allo Sferisterio, pur essendo la band più acclamata e più famosa probabilmente nel panorama nazionale e non solo. E la stessa cosa sembra, l'abbiamo verificato, anche per Gianni Morandi e per Luca Carboni, che è la prima volta che vengono allo Sferisterio, oltre ovviamente a Coez, e però tutto questo fa sì, lasciamelo dire, che questo cartellone particolarmente ricco e di qualità quest'anno sia stato in grado, e i numeri ce lo confermano, perché poi i numeri e i biglietti sono sempre la prova definitiva che si sta lavorando bene, sono il sigillo di garanzia, ecco, siamo stati in grado di toccare diverse sensibilità e diverse generazioni. Coez, Serena Brancale, che magari riguardano un pubblico un po' più giovane, sotto ai 30 anni, e i Pooh, Cocciante, Luca Carboni e Gianni Morandi, che guardano un pubblico sia, diciamo, di età più adulta, ma poi sappiamo che Morandi e i Pooh sono, le loro canzoni vengono ascoltate anche da quelli che hanno 15, 20 o 30 anni. E quindi nei prossimi anni il nostro impegno sarà sempre più forte per valorizzare sempre di più questa kermesse che riscuote così tanto successo, ripeto, a costo zero per le casse comunali. E quindi, insomma, buon Sferisterio Live più a tutti, e ci vediamo in arena, e davvero godiamoci questa macerata così colorata, e questa macerata che si propone davvero come capitale della musica e dello spettacolo.
1: Un saluto all'assessore del Comune di Macerata, Riccardo Sacchi, a presto e buon lavoro.
2: Un saluto e un abbraccio a te Roberto e a tutti i vostri ascoltatori.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: No, è mio! È mamma! Guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia, dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Due minuti,
2: estate,
1: un libro,
3: un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sentempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Buon pomeriggio da Andrea Tomaschio. Oggi celebrazione ad Amatrice, Arquata del Tronto e altre località nel decennale del sisma che devastò il centro Italia, causando la morte di 299 persone, il ferimento di centinaia di cittadini e danni incalcolabili al territorio. A questa gente non servono altre promesse, ha spronato le autorità il presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi, che stamane ha celebrato messa presso l'area SAE di Arquata del Tronto. Occorre invece, ha precisato Zuppi, il lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti, con la forza di quella solidarietà che tanto ha consolato la popolazione in quei giorni terribili del 2016. Ucraina, oggi leader politici europei a Kiev per la festa nazionale dei 35 anni dall'indipendenza del paese dopo il crollo dell'URSS. Intanto però la guerra a est continua, le forze russe hanno conquistato altri 3 insediamenti in altrettante regioni ucraine nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito oggi dal Ministero della Difesa di Mosca. Il dicastero sul suo canale Telegram precisa che è stato preso il controllo dei villaggi di Dolinka nella regione di Zaporizhia, di Kucherov Yar nel Donetsk e di Pershe Travnia nell'oblast di Sumy. Medio Oriente tra guerra e speranza di pace, oggi al meeting di Rimini la toccante partecipata testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. Ascoltiamolo al microfono della collega Raffaella Frullone.
1: A me è sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti passaporto straniero, potevano arrivare al bordo del confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì in tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto alla vita per te.
0: Singapore punta su nuovi incentivi economici per contrastare il crollo della natalità, offrendo alle famiglie quasi 70.000 dollari locali, circa 47.000 euro in sostegni diretti per ogni figlio fino ai 17 anni. A annunciare il nuovo pacchetto di misure pro famiglia è stato il premier Lawrence Wong durante il tradizionale discorso per il National Day Rally. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tua estate. Rosso come il cuore di me.
3: Le parole dell'estate.
4: Le parole dell'estate.

archiviato un weekend, se ne apre subito un altro, almeno nelle nostre intenzioni, anche preparazione di quello che sarà un nuovo appuntamento con le classifiche dell'estate, sabato e domenica dalle 14 alle 15. E come al solito lunedì, più affezionati delle parole lo sanno, facciamo una breve rapida carrellata di quelle che sono le anticipazioni. Alcune canzoni magari non le ascolteremo sabato e domenica, mentre altre saranno appunto in questo contenitore del pomeriggio, e poi vedremo anche qualche anticipazione particolare su canzoni italiane e internazionali. L'anno che abbiamo scelto è il 1981 per ritornare indietro nel tempo, quindi bellissimi anni 80, e li apriamo con una canzone storica dei Dire Straits. Citiamo questa remota cittadina inglese che è Whiteley Bay, nella più sconfinata contea di Tyne-on-Wear. C'era una volta questo Luna Park chiamato Spanish City, a circa 10 miglia di distanza, e viveva un giovane Mark Knopfler che di tanto in tanto visitava questo parco giochi. Proprio durante una di queste visite Mark scoprirà il rock and roll e la passione per questo genere. Anni dopo metterà su insieme a suo fratello una band niente male chiamata appunto Dire Straits. La storia di questa canzone che andiamo ad ascoltare, Tunnel of Love, è a tutti gli effetti un viaggio nella malinconia, nei ricordi di quel Luna Park. Quindi la malinconia, un sentimento per loro assolutamente ambivalente, anche troppo. Non è tristezza in questa canzone, ma non è neanche gioia, è un misto di gioia triste pensando al passato. Ecco, la canzone si apre anche con questo omaggio musicale che è un riarrangiamento del tema principale di The Carol's Waltz, tratto da un musical che si intitola Carousel del 1945, un'opera composta praticamente da Richard Rogers. Quella musica, secondo Knopfler, rievocava perfettamente la nostalgia dei parchi a tema per ragazzi, e da qui anche il titolo di questa bellissima canzone, anno 1945.

meraviglioso capolavoro contenuto in quello che sarà l'appuntamento con le classifiche dell'estate. Beh, in parte ho spoilerato ovviamente quello che succederà nel weekend, e sicuramente questa Tunnel of Love dei Dire Straits ha fatto parte dell'estate italiana del 1981 tra le canzoni più suonate e ascoltate nella top 10 che vi proporremo nel prossimo weekend. Altra anticipazione, l'unica cosa che vi posso dire: questa canzone viaggia nelle alte sfere della classifica, è Woman in Love, questo brano popolare di Barbara Streisand, estratto come singolo dall'album Guilty, bella collaborazione con i Bee Gees. Praticamente la canzone è stata scritta da Barry Robin Gibb dei Bee Gees, visto l'enorme successo ottenuto dalla band nel corso degli anni 70, molti chiedevano di partecipare con dei featuring o anche collaborazioni vere e proprie con i Bee Gees, e fu la Streisand in persona a chiedere a Barry Gibb di scrivere un album per lei, e così nacque Guilty. C'è anche una bellissima canzone omonima di cui Woman in Love fu il primo singolo, questo brano che è diventato uno dei più grandi successi ovviamente dell'artista americana, oltre che uno dei suoi lavori più importanti e rappresentativi, singolo che è rimasto anche per 3 settimane al vertice della Billboard 800, è diventato il 5° singolo della Streisand ad arrivare in vetta a questa importante classifica. All'interno delle classifiche dell'estate, anticipazione, beh, in una zona molto alta troviamo e troveremo nel prossimo weekend Woman in Love, Barbara Streisand.

dicembre 2000, buona estate, anche con la canzone premio Oscar di Lady Gaga e Bradley Cooper, Shallow. Allora, parlavamo di questa tendenza nuova per andare per farmacie. Certo, non è che in farmacia si va solo quando si sta male, si può andare ad esempio anche per la cura del proprio corpo e il benessere. I turisti americani in particolare sono diventati pazzi per le farmacie europee, cioè fanno questa nuova tendenza dei souvenir, cioè vanno in giro per le farmacie di tutta Europa a prendersi la skin care, cioè quel rituale di bellezza che, con cui ti metti quella maschera in faccia per sembrare più tirato, la pelle com'è, più rimpolpata. Sabino che la fa tutti i giorni, chiedo a lui com'è la pelle, non funziona, vabbè. Ok, si chiama Pharmacy Haul, è un fenomeno virale, cioè gli utenti mostrano sui social gli acquisti fatti durante la vacanza in Europa e tra questi ci sono sempre più creme, sieri e anche solari. E un tempo, dicevamo, i turisti, in particolare quelli americani, arrivavano con l'intento di visitare magari musei, le antiche cattedrali. Sì, lo fanno ancora, però fanno un salto non più in boutique ma in farmacia. E quindi è un curioso fenomeno raccontato di recente anche dal Wall Street Journal, che vede questi viaggiatori americani mostrare sempre più spesso le proprie scorte di prodotti per la cura della pelle. Quindi non parliamo soltanto di maschere per il viso, ma anche le protezioni solari fondamentali per la tintarella estiva. Una volta acquistati, questi articoli finiscono online, alimentando anche la tendenza di questa pharmacy haul, in cui appunto gli utenti esibiscono gli acquisti fatti, se ne vantano pure durante la vacanza: guarda, ho preso questa crema per il corpo, per il viso, che funziona al 100%, e tutti lì ovviamente desiderosi di averla. All'epoca i creator avevano giustificato questa scelta spiegando che molto banalmente alcuni prodotti non erano disponibili in America, quindi, o avevano magari dei prezzi decisamente folli. Diverso il caso delle creme solari. Negli Stati Uniti questi prodotti sono regolamentati come farmaci, mentre nell'Unione Europea sono considerati cosmetici. Questa differenza normativa ha portato nel tempo a questa diversificazione appunto dei prodotti, con formule e ingredienti differenti tra le due sponde dell'Atlantico. Ecco perché molti turisti americani vanno in giro in Europa a cercare in farmacia questi prodotti che magari in America costano di più o non vengono nemmeno proposti sui banchi appunto delle farmacie.

Beh, avrete già capito dal titolo, ritornello quasi tormentone irrecuperabile, Trigno insieme a Ermal Meta, qui su Blu 2000. Manca pochissimo il tempo di una canzone, questa di Katy Perry, poi il disco in Blu 2000.

il ritorno di Luciano Ligabue con il nuovo singolo Qualcosa per te, che è il nostro disco blu 2000 della settimana. Allora, attenzione, perché si parla di cultura, di musica, di una città che rinasce anche nella provincia, soprattutto parliamo di Roma, che in questo periodo si è svuotata come tante città italiane, con i botteghini dei teatri chiusi e anche le arene estive che forse sonnecchiano un po' più del solito. L'estate diventa, come da tradizione, la stagione del riscatto, soprattutto per i palchi di provincia e soprattutto per quelli non convenzionali, quindi si fanno spettacoli in palazzi, chiese, giardini e monasteri, trasformati in spazi vivi dall'espressione artistica veramente molto originale, tutto quello che contraddistingue anche quest'anno la nuova edizione di Civita Festival tra arte, musica e teatro nell'antico borgo della Tuscia. Troverete veramente tantissimi appuntamenti anche teatrali con la Madame Barrique, progetto espositivo tra decorazione, recupero creativo e cultura del vino, poi per citare anche il filo conduttore di questa edizione, confronto con la memoria inteso come presupposto per costruire lo sguardo sul presente, poi vari omaggi da Pirandello a De André in musica e anche Dario Fo. Tutto questo all'interno di questo nuovo festival che è il Civita Festival tra arte, musica e teatro nell'antico borgo della Tuscia. Vi dico anche le date, giustamente da domani, anzi da oggi, con l'anteprima fino al 10 settembre a Civita Castellana. Tutto questo e tanto altro grazie anche ai nostri meravigliosi ascoltatori che ci insomma mandano segnalazioni anche di eventi nella loro zona. Continuate a farlo anche per le prossime ore e i prossimi pomeriggi. Intanto siamo pronti a recuperare ancora una bella canzone italiana, questa di Vasco Rossi.

Rossi 2004 qui su Blu 2000, e come abbiamo citato anche nella pagina dei concerti, lo facciamo tutti i giorni qui alle parole dell'estate. Dopo aver ospitato lo scorso 12 agosto, ricorderete la tappa del Giova Summer Party di Jovanotti, Montesilvano sogna ancora più in grande, perché il nuovo obiettivo è quello di corteggiare Vasco Rossi presente a uno dei live proprio a Montesilvano. Se ne sta occupando il primo cittadino, vedremo cosa accadrà. Intanto il nuovo di Beyoncé.

successo generazionale anche per gli anni a venire. Dal 1996 in poi il grande successo degli 883 con Gli anni, appena ascoltata qui alle parole dell'estate. Arrivano anche Rem, questa è Bad Day.

Lei a Bad, l'era di Bad, ricorderete Michael, il primo biopic dedicato al re del pop, si è fermato nell'era di Bad, prima che negli anni 90 la vita e l'immagine pubblica di Michael fosse stravolta dalle accuse e anche dalle cause giudiziarie verso di lui, anche fino alla sua morte e oltre. È proprio quel territorio che il secondo film difficilmente potrà evitare. A parlarne è stato nelle ultime ore anche Jaffer Jackson, nipote dell'artista, anche suo interprete sul grande schermo, che in un'intervista affronta apertamente una delle questioni più delicate che attendono il sequel. Secondo Jaffer, il nuovo film potrebbe offrire maggiori elementi in questione. E proprio per rimanere in territorio di Michael, vi lascio con questa sua Thriller del 1983, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Ci risentiamo domani alle 14, tra poco le news.

0: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
1: Quando mi fanno cenno.
0: Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno.

0: meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschia. Oggi nelle Marche le celebrazioni in memoria delle centinaia di morti e feriti causati dal violento sisma che 10 anni fa squassò molte comunità del territorio ascolano e non solo. Stamane, nell'omelia della messa celebrata ad Arquata del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha ricordato che il segno distintivo del cristiano è il coraggio ispirato dalla fede, non la rassegnazione, e che c'è ancora tanto da ricostruire.
1: Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte, della distruzione che ha causato. Rinascere non è un auspicio, il cristiano spera, ma non è un ottimista, è un lottatore. Crede nella provvidenza, non è fatalista, qualche volta siamo dei fatalisti e manco crediamo alla provvidenza, e quindi lotta con tutto se stesso, combatte la rassegnazione soprattutto, che è un veleno sottile che rende tutto impossibile, inutile, troppo difficile. Vogliamo rinascere anche per onorare chi non c'è più, perché qui ci sono le radici e conservarle richiede diano nuovi frutti, e quanti germogli che proprio per questo vanno aiutati.
0: Guerra in Ucraina, vertice dei volenterosi oggi a Kiev nel giorno della festa dell'indipendenza del paese proclamata 35 anni fa dopo il crollo dell'URSS. Prima missione internazionale per il premier britannico Andy Burnham, che partecipa in presenza alla riunione, mentre altri leader europei come Giorgia Meloni sono in videocollegamento. Il segretario NATO Rutte dichiara: restiamo al fianco degli ucraini. Il Cremlino replica: il Regno Unito partecipa alla guerra al fianco di Kiev, in particolare dopo la fornitura dei dati per la produzione dei missili Scalp. E intanto oggi l'Unione Europea ha dato il via libera a un pacchetto di aiuti a Kiev da 6,1 miliardi di euro per forniture di missili e radar. E scontro tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico. Il segretario americano al tesoro Bessant annuncia che è pronto a scattare il D-Day economico voluto da Trump. Intorno alle 20 italiane si conosceranno i dettagli sulle nuove sanzioni decise da Washington contro Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian minaccia conseguenze per quei paesi che aderiranno alla campagna di pressione economica degli Stati Uniti. Intanto sui mercati finanziari crolla la valuta iraniana, ma la banca centrale di Teheran spiega è un deprezzamento temporaneo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al...
3: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
4: Pronti, ben trovati. Estate agli sgoccioli ormai, se proprio dobbiamo dirla, no? Ma lo dico soprattutto perché è lunedì ed è importante non creare false aspettative. Agli sgoccioli come anche questo programma, del resto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio di In Blu 2000, versione bella stagione. Oggi proviamo a metterci nei panni di Edison, o meglio, attorno al suo tavolo da lavoro nel New Jersey, 1891, West Orange, che è un posto dove non c'è l'aria patinata, no? Dei musei, c'è puzza di solventi chimici, fumo di sigaro, olio per macchine. E lui, Thomas Alva Edison, non è un sognatore romantico, è un industriale implacabile. E quel 24 agosto, oggi, di 131 anni fa, diciamo che si inventa una cosa che non nasce proprio da un da chissà quale giro poetico, no? Ma da un calcolo economico. Cioè lui vuole blindare il business dell'intrattenimento visivo prima di chiunque altro. E capisce una cosa banale, se vogliamo, ma rivoluzionaria, che la fotografia è statica, è ferma, immobile, mentre la vita va avanti, si muove, continua, quindi c'è bisogno di seguire questa vita. Quindi prende il nastro di celluloide, ci fa i buchi ai lati per farlo andare avanti con gli ingranaggi a denti, e inventa il kinetografo. Il paradosso è che Edison ha una visione miope del suo stesso giocattolo, perché per lui il cinema, che già esisteva in realtà, i fratelli Lumière, no? Non è roba da far sedere centinaia di persone al buio in una sala. Lo considera un marchingegno da godere da soli, capito? Una cassa dove infili una monetina e guardi, che ne so, attraverso uno spioncino una storia che si sta svolgendo, si consuma in quel momento, come un jukebox delle immagini. L'innovazione vera però non viaggia mai su un unico binario, ed è qui che la storia che si fa infascinante, perché mentre nel 1891 Edison brevetta questo meccanismo per catturare la realtà su pellicola, l'ossessione dell'uomo per le immagini sta già prendendo un'altra strada. Piccolo salto in avanti, 24 agosto sempre tra l'altro, però del 1908, esposizione universale di Parigi, c'è questo ingegnere, questo fisico russo, si chiama Konstantin Persicki, che non credo si pronunci così, insomma sale sul podio del congresso internazionale di elettricità e pronuncia per la prima volta una parola destinata a cambiare il costume e la società a livello globale: television. Cioè, lui usa questo termine mettendo insieme il greco tele, da lontano, e il latino visio, visione, no? Ma non per indicare l'oggetto che abbiamo in casa oggi, ma un concetto teorico, cioè la possibilità di inviare immagini in movimento a distanza, sfruttando le proprietà elettriche del selenio, tra l'altro. Se ci pensiamo, in questa data esatta, 24 di agosto, si consuma il grande cortocircuito della nostra civiltà dello schermo. Da un lato Edison, che inchioda la visione alla materia, no? La pellicola fisica, la scatola pesante, il brevetto da difendere a colpi di avvocati. Dall'altra parte questo Persky, che lancia l'idea incorporea della televisione, un'intuizione che l'immagine prima o poi si sarebbe liberata dalla materia e avrebbe viaggiato nell'aria. Edison stava cercando il monopolio dei baracconi da fiera, l'altro sognava di accendere una finestra invisibile nelle case di mezzo mondo. Tutti e due, comunque, nel bene o nel male, ci sono riusciti. Ma noi siamo la radio, che con le immagini quindi c'ha poco a che fare, no? Più con le parole, se per questo, e non è un caso che anche questo programma si chiami proprio Le Parole dell'Estate, per recuperare temi, interviste e parole proprio che ci avevano colpito particolarmente nella stagione passata. La regia di Francesco Filippi, come sempre, siamo pronti a partire.

0: Lei è quella Ariana Grande che in questi giorni è tornata a cantarle pure a Donald Trump, no? Nel senso che ha commentato un video di TikTok del team del presidente che stava usando una sua canzone e un pezzo del testo, tra l'altro, per un messaggio da cui lei ha preso le distanze. Insomma, tra l'altro non è nemmeno la prima volta che succede. Nel senso che già almeno in un altro paio di occasioni Ariana Grande aveva attaccato il presidente degli Stati Uniti per aver utilizzato la sua musica senza averne diritto, insomma, sul social Truth, ottenendo tra l'altro la rimozione dei video incriminati. Le parole dell'estate. Comunque volevo recuperare, cambiando completamente discorso, l'intervista con il direttore del Festival delle Scienze di Roma, Vittorio Bo, un festival che con oltre 20 anni di storia è diventato, come dire, una bella abitudine, ecco, per parlare di scienza prima di tutto ai ragazzi. Li ascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Assolutamente, diciamo che è una priorità assoluta quella di parlare, comunicare, far vivere alle giovani generazioni, alle bambine e ai bambini, poi alle ragazze e ai ragazzi, l'esperienza della scienza attraverso i laboratori, attraverso degli elementi anche che si toccano con mano, come si dice in inglese, hands on. E poi tante mostre, tante collaborazioni con gli enti scientifici che sono cresciuti e che hanno compreso e hanno sempre pensato che il festival fosse un momento necessario per rendere anche quella che è la ricchezza che loro esprimono attraverso la ricerca, attraverso percorsi di fatica ma anche di successo. E quindi è un festival per tutti.
0: Pensavo a questo programma fitto di eventi per discutere poi alla fine di caos e armonia, che è il tema di questa edizione, anche se sembrano, visti da fuori, no? Anche estremi opposti, sì, proprio antitetici, il caos e l'armonia.
2: Sì, esatto, mentre invece diciamo che la nostra vita, da quando siamo esseri umani, ma da che si è creato il nostro mondo, vive di questa apparente contrapposizione, mentre invece fanno parte di una stessa dimensione, perché come nel 1961 Edward Lorenz, variando di un solo millesimo le condizioni iniziali di un modello atmosferico, ottiene risultati radicalmente diversi e quindi nasce la teoria del caos. Quindi l'incertezza fa parte di un processo che tende ad avere degli elementi di certezza, ma che poi, diciamo, proseguono in questo processo che non è senza di regole, bensì è proprio il progredire della conoscenza.
0: Guardavo nel programma il professor Parisi, già premio Nobel per la fisica, è anche uno di quei personaggi che aiuta a dare un lato umano anche poi alle scienze.
2: Assolutamente,
0: no?
2: Assolutamente. Lui poi si è sempre battuto anche per avere una condivisione sociale e anche un'attenzione particolare all'etica della scienza. La scienza non può viaggiare come un treno senza avere una relazione con la società, e ancor più in un periodo come questo dove viviamo, assistiamo e siamo anche un po' presi il contropiede da questa velocità straordinaria che la dimensione del progresso che il digitale, adesso ancor più l'intelligenza artificiale, ha impresso nelle nostre vite, con i pro e i contro.
0: Certo. Abbiamo fresca anche l'esperienza della missione Artemis a ricordarci che lo spazio è una frontiera quanto mai attuale, ed è pure uno dei temi, lo spazio, che ho trovato scorrendo il programma, anche perché tutto sommato, pensando a quello che succede per esempio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, che è un laboratorio scientifico dove nazioni diverse, no? Una volta russi e americani insieme era una cosa neanche pensabile, e invece è un linguaggio comune la scienza poi.
2: Beh, pensiamo anche a che cosa è successo durante il Covid. Durante il Covid i laboratori di tutto il mondo dialogavano e trasmettevano dati indipendentemente quasi dalla loro, come dire, sfera politica. Il contributo straordinario che c'è stato a livello globale nella scienza e dalla scienza è stato anche grazie a questo, diciamo, di questa rottura delle frontiere, no? E come giustamente ricordavi, anche sulla stazione internazionale, questo è sempre stato una in qualche modo delle cifre della universalità, no? di questo tipo di missione.
0: La scienza forse ci aiuta anche a dare un senso alle cose, pensando sempre allo spazio. È difficile per uno che, diciamo, non è dentro questo mondo, non chiedersi, no? Ma con tutti i problemi che abbiamo qui, c'è bisogno di spendere così tanti soldi per andare così lontano da casa nostra?
2: Ma certamente, se uno pensa agli investimenti che si sono fatti anche in grandi strutture, come per esempio a livello europeo, il CERN di Ginevra è stato un investimento enorme, compiuto da molti paesi della comunità. L'Italia è stata veramente, è tuttora un soggetto portante. Ci sono più del 30% dei ricercatori e delle ricercatrici che sono italiani, però ha dato tantissimi risultati da un punto di vista anche applicativo. Basti pensare che il World Wide Web, certo, è nato proprio al CERN. Sì. E le ricadute, l'hanno detto in molti, che questa missione di Artemis avrebbe portato da un punto di vista applicativo, ci si augura che siano paragonabili a quelle che sono state anche nel passato delle altre missioni spaziali.
0: Ecco, il Festival delle Scienze aiuta anche ad avere questo tipo di approccio, a rendersi conto che non stiamo parlando soltanto di teoria assoluta, ma di, insomma, applicazioni che poi ritrovano nella nostra quotidianità, anche un'applicazione pratica. Insomma, i ricercatori di oggi sono quelli che scrivono il futuro di domani.
2: Sì, certamente. E poi c'è questa intersezione crescente, che prima magari non era così evidente o non era così frequente, di una connessione, di un dialogo continuo tra diverse discipline, anche non solo quelle scientifiche, perché certamente oggi, molto più di ieri, i temi della filosofia piuttosto che quelle delle dimensioni umanistiche sono parte integrante del dibattito scientifico. E quindi, diciamo,

0: una dimensione, diciamo, di affascinazione, di avvicinamento ai bambini, ci deve essere un linguaggio decisamente che sia a loro, alla portata. Deve esserci sempre un coinvolgimento, può essere un grande piacere, un gioco, ma può essere anche un leggero sforzo per comprendere, magari per persone più adulte, determinate teorie o determinate posizioni sui temi delle scienze.
1: Per la prossima edizione ci vorrà la primavera, ma ne parleremo sicuramente. Festival delle Scienze di Roma, direttore era Vittorio Bo. Le parole dell'estate.

C'è anche Ted Swims nel pomeriggio di In Blue 2000, canzoni di oggi, i classici di ieri e quell'attenzione costante sul mondo della tecnologia, ma per raccontare soprattutto i dietro le quinte. Pensate alla scena e vedete se vi ci ritrovate, no? Che sia una piazzetta meravigliosa della Costiera Amalfitana o uno di quei posti incredibili in Val Camonica, agosto, c'è un sole bellissimo, ordini, che ne so, un caffè, un aperitivo, un cornetto, tiri fuori il telefonino per pagare e niente, la rotellina gira a vuoto, la linea è morta. Benvenuti nel lato oscuro dell'overtourism tecnologico, perché il punto è che la nostra rete mobile da nord a sud semplicemente non ce la fa, cioè non è progettata per reggere l'impatto di decine di migliaia di persone, di turisti che si concentrano tutti insieme negli stessi due mesi dell'anno nello stesso piccolo borgo, e il risultato sono le celle intasate, le connessioni a terra e un paradosso bello e buono che spingiamo per un'Italia sempre più digitale e cashless. Incoraggiamo i giovani a pagare pure il cornetto col telefonino e poi ci ritroviamo a fare la fila perché il terminale non prende, no? Non c'è linea. Sai quei cartelli scritti all'ultimo minuto, no? Pagamento solo contanti. Quindi non è più soltanto una questione della storia su Instagram che non riesce a postare o il messaggio che non parte, è un problema di infrastrutture e di economia locale. L'ennesimo segnale che con i numeri del turismo di massa l'Italia deve iniziare a fare i conti, ma sul serio, partendo proprio dalle cose invisibili come i giga. Ma di magagne sul mondo della tecnologia ce ne sono dappertutto, magari un po' di più in America, che è dove tanta della tecnologia che usiamo ogni giorno è partita, no? Sapete quanto vale Meta, per esempio, la società di Facebook, eccetera, eccetera? Più o meno 1.400 miliardi di dollari, che è un numero che fa quasi fatica a stare su uno schermo con tutti quegli zeri. Quindi teniamolo a mente questo numero perché è esattamente la cifra che una coalizione di stati americani ha deciso di chiedere a Mark Zuckerberg a titolo di risarcimento, cioè gli stanno dicendo: se perdete, la baracca diventa nostra. Ovviamente qualche giurista, diciamo un pochino più pragmatico, ha fatto notare che una richiesta del genere ha un valore soprattutto simbolico, perché quei soldi Meta semplicemente non ce li ha liquidi da pagare, che ne so, domani mattina, no? Però il messaggio che invia questo nuovo processo iniziato a Oakland in California è chiarissimo: il tempo delle giustificazioni è finito. La tesi dell'accusa non è che sia poi così complessa, però è pesante come un macigno, cioè l'accusa dice che a Menlo Park, sede di Meta, di Facebook, sapevano benissimo che gli algoritmi, lo scroll infinito, le notifiche compulsive avrebbero creato dipendenza, soprattutto nei più giovani, spingendoli verso ansia e depressione. Eppure avrebbero scelto di tirare dritto, mettendo i profitti davanti alla salute mentale degli utenti e raccogliendo dati su ragazzini di 13 anni senza il consenso dei genitori. È il tipo di impostazione legale che ricorda da vicino anche la grande guerra alle multinazionali del tabacco degli anni 90, no? Non so se avete presente. Anche allora le aziende sapevano che la nicotina creava dipendenze e faceva male, ma per anni hanno continuato a vendere i loro prodotti come se niente fosse. La difesa di Meta, però, dal canto suo, no? Si arrampica sui soliti pilastri. Cioè, non c'è una prova scientifica definitiva che collega i social alla dipendenza e si nascondono dietro le norme federali sulla responsabilità dei contenuti. Soltanto che questa volta la narrazione del non si poteva prevedere scricchiola parecchio, cioè negli ultimi mesi i giudici americani hanno già iniziato a staccare sanzioni milionarie a raffica per omissioni sui pericoli per i minori e danni alla salute mentale. In queste 6 settimane di udienze non si deciderà soltanto il destino economico di un gigante del tech come Meta, appunto. In gioco c'è il modo stesso in cui usiamo le piattaforme. Tra le richieste degli stati c'è, per dire, l'eliminazione dei like, la fine dello scroll infinito, cioè un colpo proprio al cuore dell'architettura stessa dei social network per come li conosciamo. Ma è una storia lunga, vediamo dove va a finire, sicuramente ne parleremo e ne sentiremo parlare ancora. Le parole dell'estate.

anche Coldplay, tra l'altro, nell'evento spettacolare alla finale dei mondiali di calcio, no? Dove Chris Martin, tra l'altro, è stato il curatore artistico e mente direttiva di quel primo storico halftime show nella storia della finale dei mondiali di calcio. Insomma, un'americanata, se vogliamo dirla con le parole nostre, del resto li hanno giocati in America, no? Un concertone evento organizzato in collaborazione con Global Citizen, questa organizzazione no profit in cui Chris Martin è coinvolto da anni sul lato proprio sociale, no? E anche questo spettacolo infatti era legato alla raccolta fondi per il FIFA Global Citizen Education Fund, un'iniziativa destinata all'istruzione dei bambini nei paesi in via di sviluppo. Poi chissà se per l'anno prossimo arriverà anche della musica nuova per i Coldplay, ma c'è tempo per farsi domande di questo tipo. Le parole dell'estate, ora con Tiziano Ferro.

0: bellissimo.
1: Ma lo penso anch'io, che sia bellissimo passare quest'ora comoda nel pomeriggio di Blue 2000 insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì per un paio di settimane ancora, poi vediamo che succede, insomma, no, ce la stiamo godendo tutta quest'estate almeno. Per oggi abbiamo finito, torniamo domani puntuali, se vi va l'idea, siamo qui, stesso posto, stessa ora.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Oggi nelle Marche e nel Lazio le commemorazioni delle centinaia di vittime del sisma che 10 anni fa squassò il centro Italia. L'elicottero con a bordo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrato circa mezz'ora fa ad Amatrice in provincia di Rieti, dove la Premier è attesa per le celebrazioni del decennale del terremoto del 24 agosto 2016. Come sua prima tappa in questi minuti la Premier raggiungerà il memoriale che ricorda le vittime del sisma. Alle 17:30 è prevista la messa che sarà presieduta dal presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi. In Medio Oriente crescono attese e tensione in vista delle elezioni legislative palestinesi, previste per il 28 novembre, le prime dopo 20 anni. In soli 10 mesi cala decisamente il sostegno ad Hamas.
1: Secondo il Palestinian Center for Policy and Survey Research, il sostegno ad Hamas è calato dal 35 al 24%, raggiungendo Fatah. La perdita di consenso è più marcata in Cisgiordania, dove il gruppo islamico passa dal 32 al 18%, mentre nella striscia di Gaza dal 41 al 33%. Rispetto alla leadership, il 54% degli intervistati vorrebbe come nuovo presidente Marwan Barghouti, al momento detenuto nelle carceri israeliane, dove sta scontando 5 ergastoli. L'attuale capo di Hamas, Khalil al-Haya, ottiene solo il 26% dei consensi, bocciatura secca invece per il leader dell'ANP, Abu Mazen, ben visto solo dal 14%, a fronte del 79% di palestinesi che chiede le sue dimissioni. Rispetto invece alla cosiddetta fase 2 del piano di pace di Trump, il 72% dice no al disarmo di Hamas prima del completo ritiro israeliano da Gaza. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: 12 miliardi di euro in 6 mesi è il conto energetico che la guerra nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti presenta all'Italia, secondo le stime della CNA, la Confederazione Nazionale Artigiani. Tra il 1 marzo e il 31 agosto il maggiore sborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato per il nostro paese in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'esplosione della crisi, un conto che grava sulle famiglie, sulle imprese, che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La CNA stima infatti in circa 5,8 miliardi di euro il maggiore costo di benzina e gasolio nel semestre. Ai giochi del Mediterraneo in corsa a Taranto continua la pioggia di medaglie per l'Italia nel ciclismo. Dopo la tripletta di stamane delle donne, ora è la volta degli uomini nella prova individuale su strada. Tocca infatti a loro bissare il successo della mattina con un oro e un bronzo, primo posto per Tommaso Dati che regolato con uno sprint negli ultimi metri il portoghese Gomez Antunes, terzo e medaglia di bronzo l'azzurro Federico Iacomoni, e nel medagliere l'Italia sale così a 15 ori totali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
0: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica organizzata dall'associazione La Margutta trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Bataille de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: talk about.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.

0: Lupi, la città gioco nelle fiere di Montolno a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in blu.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
10: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
21: Mi sento fortunata.
22: Il premio Oscar Angelina Jolie.
23: Ho il risultato della sua biopsia.
22: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
22: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
22: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
27: Ehi, hey Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
27: Due biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
29: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Obiettivo Rinascita in corso da stamane, le commemorazioni delle centinaia di vittime del terremoto che 10 anni fa squassò il centro Italia. Bisogna ricostruire anche il tessuto sociale, chiede il presidente Mattarella. Il coraggio della fede può aiutare a rinascere, sottolinea il presidente della CEI, cardinale Zuppi. Ucraina, Kiev, la festa dei 35 anni dell'indipendenza del paese, con la riunione dei volenterosi che sostengono gli ucraini nella guerra contro l'invasore russo. Medio Oriente cresce, attesa per le elezioni palestinesi previste per fine novembre, presente e futuro della martoriata Terra Santa in primo piano oggi al meeting di Rimini. Buonasera ad Andrea Domaschio, da Arquata del Tronto ad Amatrice, tanti oggi appuntamenti per ricordare le vittime del tragico terremoto che esattamente 10 anni fa squassò l'Italia. E nel pomeriggio ad Amatrice è giunta anche la Premier Giorgia Meloni. A seguire le commemorazioni sul territorio c'è per noi il collega Luigi Ferraiuolo. Buonasera Luigi.
1: Buonasera Andrea, sì, come hai detto tu, siamo al campo sportivo di Amatrice, dove è in corso ancora la Santa Messa per commemorare i 388 feriti e 299 morti di quel 24 agosto di 10 anni fa. E 10 anni dopo il cardinale Zuppi, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha invitato tutti a far rinascere le persone, non solo le opere, perché facendo rinascere le persone rinasce anche la comunità, come hai detto anticipando nel lancio il servizio. La partecipazione è intensa, dopo 10 anni però molte delle opere non sono state realizzate ancora, solo un terzo è stato completato, c'è tanto da fare, e le persone del posto, soprattutto dal quadro del Tronto, lamentavano questo fatto di poter avere la casa prima della loro morte, addirittura di poter avere un cimitero pronto, nello sfondo, cioè nel sottofondo, forse potete ascoltare la Santa Messa. Certo. Mi sono allontanato quanto più possibile, però siamo qui nel pollaio della
0: grazie
1: tribuna.
0: Grazie Luigi campo. Della tua testimonianza, e poi ci collegheremo ancora, grazie. Allora, grazie Luigi Ferraiuolo. Bisogna accelerare i tempi della ricostruzione, non soltanto quella materiale ma anche e soprattutto del tessuto sociale e civile sconvolto 10 anni fa dal terremoto, e quanto evidenzia nel suo messaggio oggi il Presidente della Repubblica Mattarella. Lucia Scione.
2: Nel suo messaggio il Capo dello Stato tiene in piedi memoria e futuro, partecipazione e condivisione di un dolore che 10 anni non cancellano, ma anche richiamo alle istituzioni perché sia ripristinata la normalità che è stata spezzata quella notte del 2016 con la tremenda scossa. Oggi, scrive Mattarella, rendiamo omaggio al ricordo delle 299 vittime del terremoto e torniamo a stringerci ai loro cari. Si sofferma poi il Presidente sulla generosa mobilitazione degli italiani. Quella solidarietà, sottolinea, rappresentò anche un primo segnale di speranza e si è rivelata un efficace strumento di resilienza davanti ad una calamità di così ampia portata. Ma 10 anni dal sisma, la più alta carica istituzionale non può non guardare alla ricostruzione ancora lontana. Il risanamento, è il monito di Mattarella, è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Lucia Scione, linea allo studio.
0: E stamattina, nell'omelia della messa celebrata da Arquata del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha ricordato che il segno distintivo del cristiano è il coraggio ispirato dalla fede, non la rassegnazione, e che c'è ancora tanto da ricostruire. Sentiamo le parole del cardinale Zuppi.
3: Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte, della distruzione che ha causato. Rinascere non è un auspicio. Il cristiano spera, ma non è un ottimista, è un lottatore. Crede nella provvidenza, non è fatalista, qualche volta siamo dei fatalisti e manco crediamo alla provvidenza, e quindi lotta con tutto se stesso, combatte la rassegnazione soprattutto, che è un veleno sottile che rende tutto impossibile, inutile, troppo difficile. Vogliamo rinascere anche per onorare chi non c'è più, perché qui ci sono le radici e conservarle richiede diano nuovi frutti, e quanti germogli che proprio per questo vanno aiutati.
0: Ucraina, Kiev oggi, la festa nazionale per i 35 anni dell'indipendenza del paese dopo il crollo dell'Unione Sovietica. E oggi nella capitale ospiti vari leader europei e altri collegati in videoconferenza per la riunione dei cosiddetti volenterosi. Fabio Bolzetta.
4: È il giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. L'Ucraina sarà uno Stato indipendente per sempre, gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, ha incalzato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha escluso la cessione dei territori del Donetsk. Una data simbolica per la riunione dei volenterosi che si è tenuta oggi in videoconferenza da Kiev. Al vertice ha partecipato in collegamento anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I volenterosi hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni, mentre la Commissione europea ha approvato 6,1 miliardi di euro per acquisti nel settore della difesa destinati all'Ucraina. Intanto missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, da oggi al 28 agosto, in programma incontri fra gli altri con il ministro degli affari esteri della Federazione Russa, Sergei Lavrov, e con Yuri Ushakov, consigliere del presidente Putin per la politica estera. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Scontro Iran-Stati Uniti nel Golfo Persico dovrebbe scattare oggi il D-Day economico voluto da Trump. Teheran lancia nuove minacce a Washington ed eventuali suoi alleati, ma intanto sui mercati finanziari mondiali crolla il valore della valuta iraniana. Antonio Soviero.
5: Il D-Day economico di USA verso l'Iran pare arrivato. È la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario straniero, afferma con toni trionfalistici il sottosegretario al tesoro Bessent. L'Iran sta collassando, scrive sui social Trump. L'obiettivo è tagliare ogni residuo a linfa vitale all'economia di Teheran. Il regime sciita replica, Hormuz resta chiuso, l'offensiva finanziaria è la missione della sconfitta. Inoltre minaccia di colpire i paesi vicini che sosterranno le sanzioni statunitensi. Intanto la valuta iraniana crolla ai minimi storici contro il dollaro. Situazione temporanea, affermano da Teheran, ma il vero avversario di Washington è la Cina. L'amministrazione americana minaccia sanzioni secondarie contro chiunque sostiene l'Iran e Pechino compra il 90% del petrolio di Teheran. Tuttavia difficilmente colpirà le grandi banche cinesi. Si rischia uno shock dell'economia globale e salterebbe la tregua commerciale USA-Cina in vista del viaggio di settembre negli Stati Uniti di Xi Jinping. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Medio Oriente, attesa e tensione in vista delle elezioni legislative palestinesi previste per il 28 novembre, le prime in 20 anni. In soli 10 mesi cala decisamente il sostegno ad Hamas. Chiara Placenti.
6: Secondo il Palestinian Center for Policy and Survey Research, il sostegno ad Hamas è calato dal 35 al 24%, raggiungendo Fatah. La perdita di consenso è più marcata in Cisgiordania, dove il gruppo islamico passa dal 32 al 18%, mentre nella striscia di Gaza dal 41 al 33%. Rispetto alla leadership, il 54% degli intervistati vorrebbe come nuovo presidente Marwan Barghouti, al momento detenuto nelle carceri israeliane, dove sta scontando 5 ergastoli. L'attuale capo di Hamas, Khalil al-Haya, ottiene solo il 26% dei consensi, bocciatura secca invece per il leader dell'ANP Abu Mazen, ben visto solo dal 14%, a fronte del 79% di palestinesi che chiede le sue dimissioni. Rispetto invece alla cosiddetta fase 2 del piano di pace di Trump, il 72% dice no al disarmo di Hamas prima del completo ritiro israeliano da Gaza. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: E il Medio Oriente tra guerre, speranze di pace e stabilità è stato oggi al centro anche degli incontri clou al meeting di Rimini, come ci racconta la nostra inviata Raffaella Frullone. Buonasera Raffaella.
7: Sì, buonasera. Come detto, l'attualità irrompe anche nella quarta giornata del meeting a Rimini, 47esima edizione, sotto il titolo dantesco L'amor che muove il sole e le altre stelle, e irrompe con il Medio Oriente al centro di due incontri che portano dentro la fiera il dolore, ma anche la tenacia di una terra ferita. Padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza, collegato da remoto, ha raccontato che una delle 3 scuole cattoliche presenti prima della guerra, 2 sono state distrutte. La sua, che prima accoglieva circa 300 ragazzi, ora si prepara ad aprire le porte a 1000 alunni, un gesto semplice e concreto per provare a restituire ai bambini almeno un pezzo di normalità. Con lui padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, che ha ricordato i tanti sacerdoti e le consacrate che dopo il 7 ottobre avrebbero potuto lasciare quella terra martoriata grazie ai loro passaporti stranieri. Non l'hanno fatto, ha rimarcato, restano non per cancellare il dolore, ma per dire con la loro presenza che c'è ancora qualcuno disposto a dare la vita. E da Rimini è tutto.
0: Grazie a Raffaella Frullone. Cambiamo argomento sul controesodo estivo. Pesa il caro carburanti. Ieri firmata la proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma di soli due giorni, fino a mercoledì 26 agosto. Ce ne parla Elena Seno.
8: Il conto è salato per gli automobilisti italiani alle prese con il rientro dalle vacanze. Tenendo conto dei prezzi alla pompa in modalità self-service rilevati dal Ministero sulla rete stradale, facile.it stima che per un pieno di benzina di 50 litri si spendano 101 euro, vale a dire circa il 18% in più rispetto a un anno fa, quando erano sufficienti 85 euro. Per un pieno di diesel il costo invece di 107 euro ne bastavano 82 lo scorso anno. Complessivamente per i carburanti gli italiani ad agosto rischiano di spendere 1 miliardo di euro in più rispetto allo stesso mese del 2025. Intanto non mancano critiche sulla mini proroga di soli due giorni firmata ieri dal ministro dell'economia Giorgetti, che conferma il taglio di 17 centesimi sul gasolio. Non è stato convocato al momento un consiglio dei ministri, ma si valuta la questione, ha fatto sapere il titolare dell'ambiente Picchetto Frattin. Da giovedì, senza ulteriori interventi, con il petrolio in balia del contesto internazionale, i prezzi potrebbero schizzare ancora più in alto. Elena Seno, lì nello studio.
0: E parliamo di teatro. Stasera alle 21 nell'atrio inferiore del comune di Sciacca, nell'Agrigentino, debutta la pièce dal titolo Le corde pazze. Pirandello dialoga con le sue creature. Uno spettacolo originale scritto, diretto e interpretato dall'attore e regista Alfonso Veneroso, che così ce lo ha sintetizzato.
9: Ogni spettacolo nasce in genere da un'esigenza e da una domanda. La mia è stata questa, e potrebbe Luigi Pirandello parlare direttamente agli spettatori e guidarli alla comprensione del senso che lo scrivere ha avuto per lui nella sua esistenza? Io mi sono dato una risposta, e proprio sì, non partendo dai saggi, che sono molto più asciutti, ma partendo dalle novelle, dove Luigi Pirandello parla direttamente al lettore, che poi sarà lo spettatore, di questo suo mondo. In particolar modo la pièce, nell'intreccio tra novelle e teatro, ci porterà a conoscere i principali protagonisti dei capolavori di Pirandello. Con loro si confesserà, inevitabilmente riuscirà a trovare lui stesso nella sua anima una risposta profonda al senso che lo scrivere ha per lui e soprattutto al senso che i personaggi assumono per lui, e per lui sono creature vive.
0: E l'attore regista Alfonso Veneroso sarà il protagonista di un nuovo programma culturale che sarà proposto da Radio Blu 2000 nella nuova stagione produttiva che si aprirà a settembre. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale, tutta la programmazione della nostra radio, sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

Ogni luogo ha un momento in cui comincia a esistere davvero. Un gruppo di persone che decide di fermarsi in un punto qualunque della Terra e da quel punto costruisce tutto quello che verrà, case, strade e con loro un intero destino.

José Arcadio Buendía e sua moglie Ursula Higuaín fondano insieme a un gruppo di famiglie un villaggio isolato tra le montagne e la palude. Si chiamerà Macondo. Per anni il villaggio resta tagliato fuori dal resto del mondo, tanto che i suoi abitanti non sanno nemmeno con certezza dove si trovi rispetto al resto del continente. Ogni tanto arriva una carovana di zingari guidata da un uomo misterioso di nome Melchiades, che porta con sé invenzioni straordinarie: magneti capaci di attirare pentole intere, lenti di ingrandimento e soprattutto il ghiaccio, che José Arcadio Buendía tocca per la prima volta come se stesse toccando un miracolo. José è un uomo dalla curiosità inesauribile, quasi ossessiva. Trasforma la propria casa in un laboratorio di esperimenti falliti, convinto di poter scoprire, attraverso la scienza rudimentale portata dagli zingari, i segreti dell'universo. Melquiades gli regala anche una serie di pergamene scritte in una lingua cifrata, che nessuno in famiglia riuscirà a decifrare per generazioni. Pergamene che, come scopriremo, custodiscono molto più di quanto chiunque possa immaginare all'inizio. Macondo cresce, si popola, diventa un piccolo mondo a sé, quasi sospeso fuori dal tempo storico. Un luogo dove il confine tra realtà e prodigio è sempre incerto, sempre pronto a spostarsi. Questa settimana vi porto in un villaggio immaginario dove il tempo scorre in modo diverso, in una storia di più generazioni della stessa famiglia. Sette parole, sette giorni e un libro segreto da trovare. Cominciate a mandare i vostri indizi sui nostri social, sul nostro numero WhatsApp 329-544-3270 e attraverso anche i canali che riterrete più opportuni. La parola di oggi, di piccole grandi parole pagine d'estate, è origini. Buon inizio settimana e buon proseguimento da Antonio Torretti. A domani.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: No, è mio! È mamma! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nasceva

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Sono passati 10 anni. Alle 3:36 del 24 agosto 2016 il centro Italia fu scosso da una tragedia che ha segnato per sempre la vita di migliaia di persone. 299 vittime, famiglie spezzate, comunità ferite, un tessuto economico distrutto, un patrimonio storico identitario gravemente compromesso. Nel decennale del sisma il primo pensiero è rivolto a chi non c'è più, ai familiari, alle comunità di Accumoli, Amatrice e Arquata del Tronto, che hanno visto crollare case, chiese, scuole, capannoni e che da allora con determinazione e coraggio hanno intrapreso un cammino di ricostruzione materiale e civile. Il decennale, afferma Guido Castelli, commissario straordinario al sisma 2016, non è soltanto una data, è un passaggio che ci chiama alla responsabilità della memoria, alla cura del ricordo, alla consapevolezza che la ricostruzione non può essere solo un insieme di opere, ma un atto di giustizia verso le comunità colpite. Nel più grande cantiere d'Europa stiamo ricomponendo un tessuto civile che era stato lacerato. Il benchmark che ci diamo è quello della ricostruzione del Friuli, aggiunge Castelli, nel 1976. Ci vollero 19 anni per completare la ricostruzione in un territorio meno esteso, circa 5.000 km quadrati in Friuli, 8.000 km quadrati nel centro Italia, è amministrato da una sola regione a statuto speciale. Le complessità amministrative e le regole nel frattempo si sono fatte a volte più rigide, oltre che rigorose, ma contiamo di tenere il passo con quell'esempio virtuoso. Siamo a metà del lavoro e stiamo procedendo spediti. Un grazie all'unisono a Don Francesco Galante e Don Aldo Angelucci, con una celebrazione eucaristica presieduta ieri dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, per salutare i due salesiani che dopo alcuni anni lasciano la comunità locale. Il presule durante l'omelia ha dichiarato: «Come vescovo desidero esprimere a nome dell'intera diocesi un sentito ringraziamento a Don Francesco Galante e ai suoi collaboratori, Don Aldo Angelucci. In questi anni avete aiutato questa comunità a compiere un autentico salto di qualità nella testimonianza della fede, vissuta nella concretezza del quotidiano, nell'educazione dei giovani e nella partecipazione convinta alla vita della Chiesa diocesana. La vostra presenza ha mostrato con chiarezza che la diocesi si apre con gratitudine ai carismi, ma anche che ogni carisma riconosce di essere anzitutto un dono per tutti. Tutta la Chiesa. Questa casa salesiana è diventata un segno bello e concreto di comunione. Lo testimonia anche il cammino condiviso con la comunità delle figlie di Maria Ausiliatrice, insieme ai sacerdoti salesiani, ai collaboratori, ai volontari e alle famiglie. Un 38enne originario della provincia di Salerno ma residente a Tolentino, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento dei militari è scattato nella tarda serata di alcuni giorni fa presso il condominio Zenit di Via dell'Industria a Corridonia, a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa per un uomo intento a danneggiare le cassette della posta dell'immobile. La pattuglia ha individuato e bloccato l'uomo. Tuttavia, al momento di esibire i documenti di identità, il 38enne è salito immediatamente sulla sua auto, dandosi alla fuga e ignorando l'ordine di arresto impartito dai militari. L'inseguimento si è concluso poco dopo, quando i carabinieri hanno rintracciato l'uomo all'interno di un esercizio pubblico, dove aveva tentato di nascondersi all'interno del bagno. L'auto utilizzata per la fuga è stata ritrovata dietro una siepe nel parcheggio ed è stata sottoposta a fermo amministrativo, poiché è emerso che l'uomo era aggravato da un provvedimento di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato, esecutivo dal 18 agosto 2024. 6 pattuglie della Polizia Locale di Civitanova Marche sono state impegnate ieri nei servizi, compreso il contrasto all'abusivismo commerciale in spiaggia. Nel tardo pomeriggio sono stati sequestrati articoli di bigiotteria per un peso complessivo di circa 15 kg nei pressi dello chalet La Lampara, prevista anche una sanzione amministrativa di 500 euro. Il venditore è un cittadino italiano di 48 anni, originario del Bangladesh e residente ad Ancona. I 15 kg rami sequestrati si aggiungono ad oltre un migliaio di articoli di vario genere già sequestrati o rinvenuti dal comando dall'inizio di agosto. Sferisterio Live Più prende il via stasera con Max Angioni e il suo spettacolo Anche Meno. Max Angioni è uno dei comici più brillanti e amati del panorama televisivo e teatrale italiano, che porta la sua travolgente ironia a Macerata, dimostrando che la rassegna è uno spazio culturale aperto a 360 gradi. Fino al 22 settembre si alterneranno sul magico palco dello Sferisterio tanti altri artisti. Questa settimana si proseguirà venerdì 28 agosto con Il Volo e domenica 30 agosto con Fiorella Mannoia. Ascoltiamo l'assessore comunale agli eventi Riccardo Sacchi.
2: In particolare nei tre mesi d'estate, giugno, luglio e agosto, e quindi anche settembre, Macerata di fatto una capitale della musica e una capitale dello spettacolo. Infatti io vi sfido, lo dico con una punta d'orgoglio, e ovviamente è una frase retorica, vi sfido a trovare città con 40.000 abitanti come la nostra e avere un cartellone così ricco a livello quantitativo e qualitativo, perché i nomi che si sono alternati nei palchi della città, nelle piazze e nel palco dello Sferisterio compongono una collana di perle che neanche città con 200.000 o 300.000 abitanti possono vantare. Quest'anno abbiamo 11 serate con 10 artisti. Proprio in queste ore abbiamo raggiunto i 21.000 biglietti venduti. 21.000 biglietti per 11 serate, capite bene che siamo circa quasi a 2.000 euro di media a serata, e infatti ci sono su queste 11 serate circa 6 date che sono praticamente manca pochissimo al sold out. Sono, le nomino così giusto per dovere di cronaca: Fiorella Mannoia, I Pooh, Coez nella doppia serata, Serena Brancale, Riccardo Cocciante.
1: Cresce l'interesse verso l'Università di Macerata. A pochi giorni dall'Open Day di giovedì 27 agosto, le prenotazioni stanno registrando un andamento molto positivo, con un incremento rispetto allo scorso anno. Un trend che conferma l'attenzione di studentesse, studenti e famiglie verso l'offerta formativa e i servizi dell'Ateneo. Dopo l'appuntamento del 22 luglio, UniMC torna quindi ad aprire le proprie porte ai futuri studenti, con una giornata interamente dedicata alla scelta universitaria. Il cuore dell'incontro sarà al Polo Pantaleoni in via Pescheria Vecchia 22. Dalle 9.30 si alterneranno nell'Aula Blu le presentazioni dei corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dei diversi dipartimenti, mentre l'Aula Verde ospiterà gli incontri dedicati alle lauree magistrali. Sarà possibile partecipare a più presentazioni prenotando separatamente ciascun appuntamento.
0: Il taccuino.
1: Tradizionale appuntamento estivo del Centro Mondiale della Poesia con Un Poeta sul Colle. Questa sera alle 21.15 sull'orto del Colle dell'Infinito, recital del poeta Giancarlo Pontigia con l'introduzione di Umberto Piersanti. Recital avvolto dall'aura della musica, musa molto cara a Giacomo Leopardi, con il Tannea String Duo, Laura Perticari al violino e Monica Del Carpio al violoncello. Presenta la serata Tiziana Bonifazi. Ingresso libero senza prenotazione. Domani alle 17 a Montelago di Sefro l'ultimo concerto del Festival Incanto Marche, una festa sui prati con una delle band più irrequiete e coinvolgenti della nuova musica italiana. Si recupera così l'appuntamento del 26 luglio, rinviato a causa del maltempo. A chiudere Incanto Marche saranno i Patagarri, band milanese cresciuta suonando nelle strade e nei mercati e diventata in pochi anni una delle formazioni giovani più riconoscibili la scena italiana. Sarà una serata speciale quella di domani, con protagonista Paolo Cevoli nella suggestiva cornice dell'Anfiteatro Romano di Urbisaglia. A seguito del rinvio dell'appuntamento originariamente previsto nel mese di luglio, l'artista porterà in scena il Paolo Cevoli Show, uno spettacolo pensato per regalare al pubblico una serata di comicità, racconti, personaggi e improvvisazione, con il coinvolgimento del pubblico e alcuni dei momenti più caratteristici del repertorio di Cevoli. All'interno dello spettacolo troveranno spazio anche alcuni passaggi di Figli di Troia, il progetto teatrale dedicato al mito di Enea e alla grande storia della fuga da Troia.
0: Il tempo nelle Marche.
1: La circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge diurne si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca in serata responsabile di schiarite. Venti deboli dai 40 sudorientali in rotazione a orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 23-31 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova.
3: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica organizzata dall'associazione La Margutta trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini premio Terre di Montolmo con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia dal 27 al 30 agosto.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sempempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Spesso costruiamo fortezze invisibili attorno ai nostri sentimenti, convinti che l'isolamento sia l'unica barriera efficace per evitare nuove delusioni. Eppure basta un istante improvviso, uno scambio spontaneo privo di pretese per ricordarci che la vera forza non sta nel nascondersi, ma nel concedersi il permesso di essere vulnerabili insieme a qualcun altro. Bentrovati a Due Minuti un Libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo i territori della riscoperta affettiva, dove il silenzio si trasforma in ascolto e la differenza iniziale cede il passo ad una inaspettata complicità. Se anche tu scrivi romanzi che celebrano la sensibilità dei legami umani, la forza di aprirsi nuovamente al mondo, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Contattaci, ti aspettiamo. Siamo in Bretagna con questo libro di Laure Manel. Si chiama Sorridere nella tempesta. Il vento sferza le coste e increspa l'acqua del mare. Una mattina François sta cavalcando lungo la spiaggia quando vede una donna priva di sensi. Dopo un attimo di esitazione decide di aiutarla e la porta a casa con sé. Quando si riprende, la sconosciuta dice di chiamarsi Elsa e di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Nient'altro. Da anni François vive isolato e il suo unico obiettivo è porre fine a quella convivenza forzata. Anche Elsa sa di non poter chiedere di più a quell'uomo così gentile prima che inizi a farle domande difficili. Eppure tra i due nasce una routine discreta e rassicurante, fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa. Giorno dopo giorno scoprono che è più facile aprirsi con uno sconosciuto, che ferite apparentemente incurabili iniziano a rimarginarsi quando vengono condivise. Proprio loro, che hanno costruito un guscio per difendersi dai colpi del mondo, finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più. Perché a volte essere sinceri fa paura, anche quando ci sono braccia pronte ad accogliere. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta. Edizioni Garzanti.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Vivian, why should I feel I deserve? Cause I'm so fucking fabulous.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
5: Intervista in primo piano, oggi abbiamo come ospite Riccardo Sacchi, assessore agli eventi del Comune di Macerata. Intanto ben trovato.
6: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
5: Siamo al secondo mandato, perché le elezioni sono state solo qualche mese fa e abbiamo l'occasione intanto di parlare di un'estate fino ad ora eccezionale per Macerata e per lo Sferisterio, tant'è che si parte questa sera con Sferisterio Live Più e ci sono veramente tanti appuntamenti disseminati per questa ultima parte di agosto e la prima parte di settembre che ci attendono.
6: Veniamo da 3 mesi, prima musicultura con nomi nazionali e internazionali e 5 giorni di festa sia in centro storico che in arena con le ultime 2 serate. Poi il MOF che quest'anno ha visto un botteghino sorridere, perché c'è stata un'ottima qualità e quindi un ottimo riscontro di pubblico. E oggi inizia il mese di Sferisterio Live. Il mese di Sferisterio Live con Max Angioni, per poi proseguire venerdì 28 agosto con Il Volo, domenica 30 agosto con Fiorella Vannoia, martedì 1 settembre con i Pooh, mercoledì 2 settembre, giovedì 3 settembre con Coez, venerdì 4 settembre con Serena Brancale, domenica 6 settembre con Arisa, sabato 12 settembre con Riccardo Cocciante, domenica 13 settembre con Luca Carboni e per concludere il 22 settembre, martedì, con Gianni Morandi. Ecco, questi 3 mesi, oltre a tutti gli altri appuntamenti che hanno dato luogo a quello che per noi era un punto fondamentale del nostro programma del primo mandato, la destagionalizzazione degli eventi, fa sì che in particolare nei 3 mesi d'estate, in giugno, luglio e agosto e quindi anche settembre, Macerata sia di fatto una capitale della musica e una capitale dello spettacolo. Infatti io vi sfido, lo dico con una punta d'orgoglio e ovviamente è una frase retorica, vi sfido a trovare città con 40.000 abitanti come la nostra e avere un cartellone così ricco a livello quantitativo e qualitativo, perché i nomi che si sono alternati nei palchi della città, nelle piazze e nel palco dello Sferisterio compongono una collana di perle che neanche città con 200.000 o 300.000 abitanti possono vantare, appunto, un programma così ricco di musica. La cosa che però ci tengo a dire è che perché Sferisterio Live da 2 anni vede il più messo dopo la parola live. Il più è dovuto a diversi motivi. Il primo più è dovuto al fatto che quando siamo arrivati 6 anni fa le serate appunto di musica dal vivo, pop, rock, musica leggera eccetera erano 2 o 3 al massimo, forse qualche anno 2. E le abbiamo portate negli ultimi 4 anni a una media di tra le 10 e le 11. Quest'anno abbiamo 11 serate con 10 artisti. Questo è il primo più. Il secondo più è l'aumento esponenziale degli spettatori e questa è la notizia. Proprio in queste ore abbiamo raggiunto i 21.000 biglietti venduti. 21.000 biglietti per 11 serate, capite bene che siamo circa quasi a 2.000 euro di media a serata. E infatti ci sono su queste 11 serate circa 6 date che sono praticamente manca pochissimo al sold out, sono, le nomino così giusto per dovere di cronaca: Fiorella Mannoia, i Pooh, Coez nella doppia serata, Serena Brancale e Riccardo Cocciante. Ecco, questi sono già praticamente vicini al sold out, mancano pochi tagliandi e questo è il secondo più. Il terzo più è ovviamente il fatto che noi negli ultimi 5 anni abbiamo molto puntato su questa kermesse, abbiamo creato e anzi vi invito a visitarle le pagine social Sferisterio Live, che in questi appunto 4 anni hanno avuto centinaia di migliaia di interazioni, e questo ha agevolato il fatto che moltissimi artisti che sono passati negli ultimi anni allo Sferisterio, ricordo Zucker, Umberto Tozzi, Robert Plant, Deep Purple, Simply Red, Luminez, molti artisti appunto, Robert Plant, Biagio Antonacci, Fiorella Mannoia, Venditti, solo per citarne alcuni, Il Volo, solo per citarne alcuni, hanno condiviso contenuti, fotografie, filmati che appunto raccontavano la nostra arena o la nostra città, e capite che fare questo, abbinare questi nomi al nome Feristerio e al nome della nostra città su pagine che hanno milioni di follower, questo ovviamente crea un indotto, un ritorno sulla città e sull'arena davvero formidabile. Un altro più, e forse il più importante, è che a fronte di un costo zero per l'amministrazione, anzi non solo a costo zero, da 4 anni abbiamo anche degli sponsor, e quest'anno in specie mi sento di ringraziare il nostro main sponsor che è la Edif S.p.A., sempre attenta alle iniziative culturali, musicali e di spettacolo del nostro territorio. Ecco, quindi un altro più è questo, ma l'ultimo più, il più importante, scusate il gioco di parole, è proprio il fatto che questi 20.000, l'anno scorso 19.000, quest'anno probabilmente più di 21.000 spettatori che visiteranno anche la città in queste 11 date, creano un indotto diretto economico su bar, ristoranti, strutture recettive, che c'è chi magari consuma soltanto una birra o chi invece si ferma anche in albergo, fatta una media di 20 euro. Capite bene che si parla di una ricaduta economica diretta sul tessuto commerciale recettivo del nostro territorio per più di 400.000 euro. Quindi ecco, il più mi sembra insomma che sia abbastanza giustificato e motivato. E dimenticavo un più: negli anni passati, l'anno scorso in particolare, ma anche quest'anno con Max Angioni, abbiamo inteso contaminare la musica pop, rock popolare anche con altre forme d'arte. Questa sera Max Angioni, che è uno dei principali esponenti della stand-up comedy italiana, l'anno scorso abbiamo avuto Vincenzo Salemme, Serena Rossi, Maurizio Battista, ma addirittura l'anno scorso abbiamo avuto anche l'onore di ospitare il musical con West Side Story, prodotto dal Teatro Sistina di Roma. Quindi il più è dovuto anche al tentativo di esplorare con successo, nel nostro caso, diversi generi artistici.
5: Ci viene in mente una proposta che è uscita fuori quest'estate: perché non portare anche il cinema nello splendido muro, grandissimo muro dello Sferisterio, a cominciare dall'Odissea? Abbiamo visto che in tanti veramente hanno apprezzato questa proposta. Che ne dice l'assessore Sacchi?
6: Ma intanto bisognerebbe andare poi a verificare la fattibilità tecnica. Io non conosco i dettagli di questa proposta e di questa operazione, l'ho appresa dai giornali. Secondo, poi bisognerebbe anche, come si dice, intrecciare la disponibilità dell'arena nei periodi estivi, che come sapete non è fatta soltanto dei 30, 40, 50 appuntamenti, no? MOF, Musicultura, Feristerio Live e magari anche altre iniziative private, come ad esempio ricordo che dopo domani c'è anche Paolo Crepè, che non è organizzato dal comune ma da un'agenzia privata. Poi ci sono i periodi di montaggio, di prove del MOF, di smontaggio. Quindi una volta individuata la data, poi bisognerebbe anche individuare il film che è in uscita in quel periodo, perché poi se si proietta un film già visto nelle sale si rischia di non avere un afflusso di centinaia di persone che poi garantisca la sostenibilità dell'operazione. E poi l'ultimo aspetto, non so perché non l'ho verificato, ma posso, mi riservo magari di farlo davanti a una proposta diciamo più concreta e più seria, i costi, tutto l'aspetto tecnico, perché poi proiettare in una parete un film penso che siano richieste dotazioni tecniche e di attrezzistica e di apparecchiatura piuttosto complesse e sofisticate. E poi sappiamo che nel periodo estivo i grandi blockbuster, i grandi film, quelli che per capirci che al cinema fanno i numeri, e poi mi dicono anche che tanto il cinema è anche purtroppo è abbastanza in crisi con l'esplosione delle piattaforme, no, che abbiamo più o meno tutti a casa. Ecco, interfacciando tutti questi aspetti, la fattibilità, seppur interessante, poi insomma è tutta da verificare. Quindi per carità, la proposta è assolutamente interessante, ma poi nella fattibilità pratica, tecnica e soprattutto di sostenibilità economica ritengo insomma che sia tutta da verificare.
5: Noi continuiamo a sognare, anche perché il cinema all'aperto, quello insomma che veniva proposto anni fa, non c'è più a Macerata.
6: Il cinema all'aperto è stato fatto, e anzi vi ringrazio, un'associazione di ragazzi che hanno organizzato alcune serate al Sasso d'Italia con film di qualche decennio fa, perché poi sapete che c'è anche la questione poi dei diritti, no? Più il film è recente e più il costo per la proiezione è alto, ed è andato anche molto bene, con centinaia di presenze al Sasso d'Italia. Fino a qualche anno fa si celebrava al cortile di Palazzo Conventati con alterni successi. Sicuramente è una cosa molto interessante, che dà un servizio in più a chi d'estate vive la città, ma la cosa che mi viene da dire è che le iniziative quest'anno tra giugno e settembre sono state più di 120, tra teatro dialettale, mostre, spettacoli in piazza, festival, tradizione, auto d'epoca, oltre ovviamente a Sferisterio Live, MOF, Musicultura, Macerata Racconta, che quest'anno si è celebrato a luglio, Musicultura e Sferisterio Live. Quindi è una città che per avere 40.000 abitanti ha davvero numerose iniziative e praticamente tutte di grandissima qualità, e i numeri ce lo dicono, perché basta leggere le testate giornalistiche locali, e in queste settimane si sono letti riscontri estremamente lusinghieri e positivi da parte non dell'amministrazione, quello ovviamente c'è, la soddisfazione per il lavoro svolto, ma da parte degli operatori delle strutture ricettive, bar e ristoranti, che si sono dichiarati estremamente soddisfatti per il fatto che anche nei giorni addirittura nei giorni vicini a Ferragosto la città è stata sempre molto frequentata da turisti, visitatori, e i numeri insomma ce lo hanno confermato. Quindi la questione del cinema, quest'anno per esempio si è celebrato al Sasso d'Italia, la proposta intrigante di portare il cinema allo Sferisterio andrà verificata, e però ripeto, tenendo ben presente tutto quello che dicevo, fattibilità tecnica, costi e possibilità di intrecciare questi appuntamenti, perché poi i numeri devono esserci per sostenere il costo dell'operazione, con la disponibilità dell'arena, che sappiamo che tra fine maggio e settembre è piuttosto, insomma, per così dire, c'è un traffico abbastanza sostenuto tra spettacoli, ma tutto quello che gli spettacoli portano con sé, quindi montaggio, smontaggio, prove e tutti aspetti tecnici. Quindi per concludere, una proposta che leggiamo con attenzione, siamo disponibili a un confronto, ma sempre con i paletti ben chiari che ho specificato prima.
5: Beh, intanto godiamoci questo Sferisterio Live più Max Angioni questa sera, poi parliamo di questa settimana, venerdì 28 agosto il volo, domenica 30 agosto Fiorella Mannoia, che dire, buon Sferisterio Live.
6: Roberta, per concludere, a dire anche un'altra cosa, che mi risulta che i Pooh siano stati più di 40 anni fa, 42, 43 anni fa, 46 anni fa a Villa Potenza, e quindi è la prima volta che vengono allo Sferisterio, pur essendo la band più acclamata e più famosa probabilmente nel panorama nazionale e non solo. E la stessa cosa sembra, l'abbiamo verificato, anche per Gianni Morandi e per Luca Carboni, che è la prima volta che vengono allo Sferisterio, oltre ovviamente a Coez, e però tutto questo fa sì, lasciamelo dire, che questo cartellone particolarmente ricco e di qualità quest'anno sia stato in grado, e i numeri ce lo confermano, perché poi i numeri e i biglietti sono sempre la prova definitiva che si sta lavorando bene, sono il sigillo di garanzia, ecco, siamo stati in grado di toccare diverse sensibilità e diverse generazioni. Coez, Serena Brancale, che magari riguardano un pubblico un po' più giovane, sotto ai 30 anni, e i Pooh, Cocciante, Luca Carboni e Gianni Morandi, che guardano un pubblico sia, diciamo, di età più adulta, ma poi sappiamo che Morandi e i Pooh sono, le loro canzoni vengono ascoltate anche da quelli che hanno 15, 20 o 30 anni. E quindi nei prossimi anni il nostro impegno sarà sempre più forte per valorizzare sempre di più questa kermesse che riscuote così tanto successo, ripeto, a costo zero per le casse comunali. E quindi insomma, buon Sferisterio Live più a tutti, e ci vediamo in arena, e davvero godiamoci questa Macerata così colorata, e questa Macerata che si propone davvero come capitale della musica e dello spettacolo.
5: Un saluto all'assessore del Comune di Macerata, Riccardo Sacchi, a presto e buon lavoro.
6: Un saluto e un abbraccio a te Roberta e a tutti i vostri ascoltatori.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 26. termesantalucia.it.
4: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
5: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Giovedì 27 agosto, all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le Fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo.

0: La Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova, in blu.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

studio di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti ai nostri amici in ascolto. Iniziamo oggi il nostro viaggio tra le meraviglie della letteratura con alcune delle pagine più rappresentative di opere senza tempo che vi terranno compagnia per la prossima ora. Io sono Marco Criscuolo che vi dà il suo benvenuto e che vi aspetterà poi ogni prossima settimana sempre qui tra 7 giorni alla stessa ora per scoprire le tappe successive del nostro sentiero culturale fatto di luoghi, musica e parole tutte da scoprire. Un invito alla lettura per approfondire la conoscenza dei più gloriosi titoli in un programma totalmente dedicato agli amanti delle belle cose che ci offrono l'arte e la cultura e che vi accompagneranno tra le mille emozioni di alcune pagine dei testi letterari più famosi. E a tutti voi auguro buon ascolto e buon proseguimento.

Passioni tempestose di Emily Brontë. Subito dopo il parto, Francesca muore e a Nellie Dean, la governante, viene affidato il piccolo nato. Il signor Henshaw, il marito, tuttavia impazzisce per il dolore e la vita a cime tempestose diventa impossibile, così come il carattere.

comunque il bel bambino che fu il mio primo baleatico, ma purtroppo l'ultimo dell'antico ceppo degli Yeshu. La signora, già da mesi ammalata di consunzione, però una notte spirò e il piccolo Hilton mi fu affilato interamente. Il signor Yeshu diventò un disperato, maledì esecrando Dio e gli uomini, abbandonandosi alla dissipazione più assoluta. I domestici non vollero sopportare più a lungo la sua tirannia e la sua malvagità, e soltanto Giuseppe e io rimanemmo. Non avevo il coraggio di abbandonare il bambino, e inoltre, essendo, come già sapete, sorella di latte di Hindley, ero pronta a scusare la sua condotta più di quanto avrebbe fatto un estraneo. Giuseppe rimase per maltrattare tutti, fittavoli e contadini, e la cattiva condotta e la cattiva compagnia del padrone non erano certo un buon esempio per Caterina e per Heathcliff, che d'altro canto pareva invaso da qualcosa di diabolico. Godeva di essere testimonio della degradazione di Hindley, che ormai era al di là di ogni redenzione, e la sua caparbia e la sua ferocia diventavano ogni giorno più evidenti. Infine, nessuna persona appena rispettabile venne più da noi, e forse la sola eccezione erano le visite di Edgardo Linton alla signorina Katie. Hindley, d'altro canto, si divertiva a sparare, mettendo in pericolo l'esistenza di chiunque attirasse la sua attenzione. Un giorno entrò vomitando bestemmie terribili e mi colse nell'atto di nascondere suo figlio. Hilton era invaso da un terrore folle, perché correva il rischio di essere stretto e baciato fino al soffocamento, o di essere lanciato nel fuoco o contro una parete. «Eccolo, l'ho scoperto alla fine!» gridò Hindley. Il povero Hilton gridava e si dibatteva con tutta la sua forza nelle braccia del padrone. I suoi strilli raddoppiarono quando si sentì portato di sopra e sospeso fuori della ringhiera della scala. Io corsi per salvarlo, ma Hindley, avendo udito un rumore di sotto, si sporse per ascoltare, dimenticandosi quasi di quel che teneva tra le mani. Hilton, con uno strappo improvviso, si liberò dalla stretta e cadde. Heathcliff, che appena entrato si era reso conto della situazione, però con un gesto istintivo non aveva arrestato la caduta. Rimessolo in piedi, guardò in su per scoprire l'autore del misfatto, un avaro che per 5 scellini si fosse separato da un biglietto fortunato di una lotteria, e che il giorno appresso trovasse di aver perso in quell'affare 5.000 sterline. Non avrebbe potuto mostrare un volto più disfatto del suo nello scorgere la figura del signor Yeshu. Quel volto esprimeva più chiaramente di qualsiasi parola l'intenso rammarico di essere stato proprio lui a defraudarsi della vendetta. Se fosse stato buio, oso credere che avrebbe cercato di rimediare all'errore commesso spaccando il cranio di Hilton sui gradini, ma noi eravamo stati testimoni del suo salvataggio, e io mi trovavo già da basso con il mio prezioso carico strano.

conosco pittori e grafici, veri maestri nell'utilizzo delle proprie tecniche espressive. Ciò che però deve emergere in un'opera è l'idea, è il cuore, è la poetica, che si aggiungono all'abilità del suo autore. Arte fantalogica, una nuova idea dell'arte, un viaggio affascinante in un volume ricco di illustrazioni, alla scoperta del rapporto tra fantasia e logica, tra l'imprevedibilità dei punti di una curva irregolare come la fantasia e l'andamento sequenziale dei punti di una linea retta, espressione di una logica più che rigorosa. Una ricerca che diventa movimento d'arte. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Il movimento di pensiero è nato a Roma sul finire degli anni Ottanta. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Disponibile anche su Amazon. Gangemi Editore.

0: la rubrica Profumo di Stampa, questa sera conosceremo un po' più da vicino un già notissimo personaggio della musica leggera italiana, che recentemente ha però pubblicato anche un interessante lavoro letterario del quale tra poco parleremo. Introduciamo il nostro ospite di questa sera, autore, voce e cofondatore del gruppo musicale degli Audio 2, assieme a Giovanni Donzelli, dai quali abbiamo appena ascoltato un brano famosissimo. Diamo allora il benvenuto all'artista Enzo Leonporro.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, ovviamente grazie anche per la presentazione tua.
0: Ciao Enzo, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, intanto parliamo prima un po' di te e della tua storia artistica nel campo musicale. Com'è nata la vostra attività di musicisti del noto gruppo Audio 2 e quindi di autori di brani interpretati tra l'altro anche dalla regina assoluta della musica italiana, ossia la grandissima Mina?
1: Beh, è nata tanti anni fa, negli anni 70. Quando eravamo ragazzini, io e Gianni ci siamo conosciuti andando alla stessa scuola nel quartiere Arenaccia di Napoli, e insomma ci ritrovavamo un attimino a suonare e quindi abbiamo capito che c'erano delle affinità musicali. Io scrivevo le canzoni e anche lui qualcosina aveva scritto, quindi da lì poi ci siamo rivisti, perché ognuno aveva il suo gruppo qualche anno dopo, e nello stesso gruppo I Chiari di Luna, che abbiamo iniziato, era il nome del gruppo, perché con I Chiari di Luna, che stanno ancora adesso, ecco, ci mettemmo all'epoca erano I Chiari di Luna per noi praticamente, ci mettemmo insieme con un gruppo formato da quattro elementi. E poi da cose nascono cose, ci siamo estrapolati solo io e lui da questo gruppo, perché avevamo appunto queste affinità anche compositive. E poi è stato storia, perché siamo arrivati a Mina con il pezzo Neve, che è stato il nostro primo successo, e ovviamente facendo questo primo successo con Mina siamo approdati poi a fare un disco prodotto da Massimiliano Pani e ovviamente da Mina praticamente.

0: ma tu hai una vita che sembra un romanzo, ma perché non lo scrivi? Me l'hanno detto una volta, due, tre, non mi hanno convinto, ho detto ci provo, però tieni presente che tra lo scrivere canzoni, quindi parlo anche del testo, il testo di una canzone che è molto sintetico e in due righe magari ha scritto un mondo, nel libro invece è molto più, diciamo, prolisso, è articolato, descrittivo, è tutta un'altra tecnica. Quindi io pensavo che alla terza pagina, raccontare la mia vita, mi sarei fermato lì, e invece sono riuscito a scrivere più di 200 pagine.
1: Acqua e sale è il titolo del tuo recente lavoro letterario. Di cosa parla? Dacci qualche anteprima.
0: E acqua e sale rappresenta anche la canzone di cui parlo, sì e no, una pagina, ecco. Ma il libro mi rappresenta perché queste due parole, acqua e sale, sono le cose belle e le cose brutte della mia vita. L'acqua è limpida e il sale sono le boccate di sale che arrivano a tutti quanti prima o poi nella vita. L'equilibrio delle due cose fa sì che uno abbia una discreta vita. E certo, sono quelli che hanno tanta acqua, solo acqua, e non va bene, perché magari vanno in depressione.
1: Certo, perché al primo sale subentra il panico.
0: Viceversa, chi piglia solo sale pure ci va in depressione, perché dice porca miseria, è tutto a me che succede. L'equilibrio di due elementi fa sì che ci sia la vita, ecco, e quindi anche il fattore di rialzarsi quando arrivano le brutte cose.
1: Enzo, dove sarà possibile acquistare il tuo libro Acqua e Sale? È disponibile anche sulle piattaforme online?
0: È disponibile ovviamente anche in libreria, però diciamo soprattutto su tutte le piattaforme online, Amazon, Mondadori, Feltrinelli, IBS. Me le sono imparate tutte, perché poi non sono cose che generalmente noi musicisti frequentiamo. iTunes, Spotify.
1: Abbiamo anche dei tuoi canali social da segnalare agli amici in ascolto che vorranno mantenere un contatto diretto con te ed essere poi aggiornati sulle tue prossime attività artistiche, sia musicali ma anche letterarie.
0: Io sono già su Facebook, c'è la pagina Enzo Leonporro Audio 2, Enzo Leonporro anche quella privata, e ovviamente anche su Instagram e addirittura TikTok, via, ce l'ho tutte. Cioè, ovviamente bisogna, come dire, stare a passo con i tempi. Poi lì sto facendo delle presentazioni un po' in giro per l'Italia di questo libro, ne ho fatte già diverse. Ovviamente, oltre che presentare e parlare del libro, accenno qualche canzone con la chitarra, ecco. Quindi è una cosa simpatica, sembra che venga molto apprezzato, perché generalmente quando tu presenti il libro si parla solo, invece presentare un libro dove si parla sì della mia storia, ma si parla di musica essenzialmente, sembra che c'è un po' più di mordente, ecco, tra le domande dei giornalisti, tra accenni di qualche canzone che io descrivo nel libro, sembra che siano belle riuscite questi eventi che ho fatto. Ne ho fatti già abbastanza, quindi cito Brindisi, Montecatini Terme, Reggio di Portici vicino a Napoli, quindi belle situazioni, ne farò ancora altre, insomma.
1: Molto bene, allora noi per questa sera salutiamo e ringraziamo Enzo Leonporro, cofondatore, autore e voce del gruppo musicale Audio 2. Gli facciamo i nostri complimenti e il nostro in bocca al lupo per la sua attività anche letteraria. Grazie per essere stato un po' con noi e ti auguriamo un buon proseguimento di serata.
0: Un saluto a te Marco e un saluto a tutti i radioascoltatori dei Racconti della Sera. Grazie a te.

stasera il tappeto volante per il nostro consueto itinerario turistico tra i tanti luoghi magici d'Italia ci porterà alla scoperta della bellissima città di Verona. Verona fa subito venire in mente lo scenario delle vicende d'amore tra Romeo e Giulietta. Il celebre dramma shakespeariano ha di certo contribuito alla fortuna turistica di questa straordinaria città veneta. Ed anche una buona parte dell'economia locale si basa oggi su questo tipo di turismo che definirei romantico. Però identificare Verona solo come la città di Romeo e Giulietta sarebbe un errore. Tante sono le attrazioni turistiche di questa città antica, definita da alcuni la porta d'Italia, proprio perché anticipa a chi proviene da nord tutto il volto, la bellezza e la sostanza del nostro paese. Un concentrato di testimonianze artistiche, storiche e culturali, immerse in una suggestiva atmosfera di vicoli, di piazze, e non ultimo di sapori della sua rinomata cucina tradizionale, che perfettamente si accompagna alla degustazione di vini tra i più eccellenti al mondo. L'Anfiteatro Romano, conosciuto con il nome di Arena di Verona, è, insieme a Romeo e Giulietta, il simbolo che rende famosa Verona in ogni continente, ed è la prima cosa che anche noi andremo subito a scoprire. Costruita probabilmente intorno al primo secolo, l'arena, come tutti gli anfiteatri, ospitava gli spettacoli dei gladiatori ed era il quarto anfiteatro dopo il Colosseo, l'anfiteatro di Capua e quello di Milano. Una struttura solida ed imponente che, grazie ai suoi esterni realizzati in mattoni e in tipica pietra veronese, ha un effetto cromatico davvero particolare. Il suo nome deriverebbe dalla sabbia della parte centrale su cui si svolgevano gli spettacoli. Poteva ospitare fino a 30.000 spettatori. Ancora oggi, ai giorni nostri, infatti, è un grandioso palcoscenico di rassegne musicali, continuando a perseverare la sua millenaria funzione, anche se per fortuna con spettacoli tutt'altro che cruenti. In un edificio del XIII secolo, situato nel centro storico, troviamo adesso la famosa casa di Giulietta. La leggenda qui si lega un po' alla realtà. Una splendida facciata con un portale in stile gotico ci condurrà adesso verso l'interno del cortile. Passeremo poi al piano terra, poi al primo piano con il balcone di Giulietta, mentre al secondo piano c'è una stanza in cui è esposto il letto creato per il film Romeo e Giulietta del maestro Zeffirelli. La casa di Giulietta è una tappa obbligata per chi vorrà scoprire i luoghi che ispirano la storia d'amore per eccellenza. E resta una delle cose da vedere assolutamente qui a Verona. Meno fortuna ha invece la casa del povero Romeo, divenuta oggi abitazione privata. Ci troviamo adesso innanzi alla chiesa di San Zeno Maggiore. Una leggenda narra che durante l'inondazione dell'Adige nel 589 l'acqua si bloccò miracolosamente sulla soglia di questa chiesa, sorta sul luogo di sepoltura del vescovo Zeno. La chiesa di San Zeno è una dei più grandi esempi dell'architettura romanica in Italia e l'attuale aspetto pare risalga al XII secolo. Oltre a custodire il corpo del santo, la chiesa è ricca di sculture e pitture dal XII al XVI secolo, come la pala di San Zeno, opera di Andrea Mantegna, primo esempio di sacra conversazione, con al centro la Madonna col bambino, e si intuisce che si tratta di una conversazione perché la direzione e i gesti dei numerosi santi rappresentati danno l'impressione che parlino appunto tra di loro. Riconosciamo infatti San Pietro con le chiavi, San Paolo con la spada, San Zeno in abiti vescovili e tra gli altri vari santi anche Giovanni Battista con la sua tipica veste da eremita del deserto. Ora ci portiamo in Piazza delle Erbe, la più antica piazza di Verona,
Il colorato mercato di frutta e di verdura è circondato da edifici e monumenti storici, e dove gli edifici medievali hanno preso pian piano il posto di quelli romani. Piazza delle Erbe, qui a Verona, è il luogo dove meglio si può cogliere il lato popolare e vivace della città, senza rinunciare all'aspetto culturale della nostra gita. Il fiume Adige attraversa e taglia in due Verona. I ponti, quindi, hanno svolto da sempre una funzione essenziale per la città. Oggi ce ne sono 7 che hanno condiviso il destino di essere stati distrutti dai nazisti in ritirata e poi ricostruiti negli anni successivi. Il più vecchio di tutti è il ponte di pietra di epoca romana, che ancora oggi collega il teatro romano con il centro cittadino. Per fortuna i blocchi di pietra e i mattoni proiettati nel letto del fiume dall'esplosione, pensate, furono recuperati e usati per ricostruire il ponte in modo molto fedele all'originale. Altro ponte rappresentativo è quello Scaligero, proprio di fronte al Castelvecchio, costruito nella seconda metà del XIV secolo con 3 arcate disuguali, subì lo stesso destino del ponte di pietra e, come quello, venne ricostruito nel 1951 proprio con le pietre e i mattoni originali recuperati sempre dal fondo dell'Adige. Fu Cangrande della Scala che volle la costruzione di Castelvecchio, che ci appare adesso a Verona, per assicurarsi una fortezza contro i pericoli esterni che potevano arrivare dal ponte, ma anche contro possibili sollevamenti della popolazione in seguito alle lotte interne alla famiglia Scaligero. Come il ponte, anche il castello poi ha vissuto fortune alterne. Oggi ospita un museo con opere di arte medievale, rinascimentale e moderna. Un museo non molto grande, dove però troviamo almeno 20 assoluti capolavori, tra questi la Sacra Famiglia del Mantegna e il ritratto femminile di Rubens. Non ultima poi è la cucina veronese, con le sue tradizioni secolari, che discendono dalle cucine dei signori locali. Non solo riso e polenta, quindi, ma tante specialità, forse meno conosciute fuori dai confini locali, ma da provare assolutamente, come il manzo bollito con salsa di pane, o la pepata al formaggio, o il tipico stufato di carne equina che accompagna gli gnocchi locali. Ovviamente Verona è anche la prima provincia italiana per la produzione di vini DOC, quindi non ci faremo mancare a tavola un piacevole Bardolino o un corposo Valpolicella. Tutto questo

0: chiama Madù, come il soldato della democrazia in Mali, come un'esca da pesca, un fungo spugnoso, come la risorsa preziosa che in tempi antichissimi serviva ad accendere il fuoco, o come il centrocampista del Napoli.
1: Amadou è il protagonista del nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie.
0: Perché il mio nome è l'unica cosa che mi appartiene, l'unica che non mi sia mai stata tolta o non si sia persa, l'unica che tengo stretta stretta per non dimenticare mai chi sono stato.
1: Un racconto di sentimenti, di amore e di speranza. Il coraggio di Amadou, il nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie. Il coraggio di Amadou, LPS Edizioni.
0: Mi chiamo Amadou e, come già si sarà capito, ne vado fiero.

0: nostra rubrica. Saremo in compagnia di un bravo scrittore napoletano, ma romano di adozione, che ci racconterà delle sue recenti produzioni letterarie e del suo amore per la letteratura. Introduciamo subito allora il nostro ospite Giuseppe Storti.
1: Salve, un saluto a te Marco e soprattutto un saluto agli ascoltatori.
0: Raccontaci anche tu un po' di te, della tua storia e di come è nata in te questa passione per i libri e per la letteratura.
1: La mia esperienza nasce a livello giornalistico. Io sono iscritto all'ordine dei giornalisti pubblicisti della Campania dagli anni 80, quindi festeggio i 40 anni di professione. E l'amore poi per la comunicazione, per la stampa in generale è collegato anche all'amore per la letteratura e per la storia, per i classici, e questo mi deriva da una tradizione familiare, perché mio papà era un professore di latino e greco, poi diventato preside.
0: So che di recente hai pubblicato il tuo primo romanzo dal titolo Il tempo fermo, anatomia di un incontro per caso. Spiegaci un po' di cosa parla.
1: A settembre 2021 ho pubblicato con Guida Editore questo romanzo che si chiama Il tempo fermo, e la copertina è raffigura una clessidra con un uomo che è fermo nel suo tempo perché vive una vita rutinaria, invece la sua vera vita è collocata in una bolla di ricordi. Lui vive nei ricordi e nella memoria della sua giovinezza. All'interno di questa trama c'è questa storia d'amore tra il protagonista Carlo e questa donna che incontra nel treno durante il tragitto rutinario che fa per andare al lavoro, e questa passione che travolge la sua vita trasforma il suo tempo fermo in un tempo vorticoso. Il profilo del protagonista si confronta con una specie di alter ego, una voce interiore che gli ricorda i suoi fallimenti e la sua scarsa propensione a vivere la vita effettiva, mentre la sua vita è un rifugio nei ricordi e nella memoria. Poi c'è un finale a sorpresa. Chi lo ha letto mi ha detto che si è appassionato talmente che l'ha letto tutto d'un fiato nel corso di una sola serata. Al di là della trama, il romanzo vuole sottolineare una serie di valori che si contrappongono ai valori attuali, dell'attuale contesto storico-sociale che stiamo vivendo. Il valore fondante è il valore della memoria. La memoria è tutto ciò che noi abbiamo, sia a livello personale che a livello di comunità. Cioè, se noi non ricordiamo ciò che siamo stati, non possiamo rendere il presente vivo né costruire il futuro. È un invito a non perdere di vista quella che è la nostra storia personale, ma soprattutto la storia delle nostre comunità e la storia del nostro popolo e la storia della nostra nazione. L'immagine che io ho dato dei valori sottesi a questo libro è l'immagine che ci viene per esempio raffigurata da Virgilio nell'Eneide. Enea fugge da Troia in fiamme e porta sulle spalle il padre Anchise. Il padre Anchise rappresenta la tradizione, il figlio Ascanio per mano rappresenta il futuro, e questa immagine ci deve far capire che noi non possiamo programmare nessun tipo di futuro se non ricordiamo il passato e se non viviamo il presente ricordando e fondandoci su quei valori che ci derivano dalla tradizione, dalla nostra storia personale, dalla nostra storia della comunità nella quale viviamo e del nostro popolo.
0: Giuseppe, dove possiamo acquistare questo tuo recente lavoro letterario?
1: È facilmente acquistabile su Amazon Libri.
0: Abbiamo dei canali social da suggerire agli amici in ascolto che vorranno rimanere in contatto con te.
1: Su Facebook, come Giuseppe Storti, trovate la mia pagina social, che è collegata a una serie di pagine che io curo di storia della mia città Casoria.
0: Allora noi ringraziamo Giuseppe Storti per essere stato un po' con noi. Facciamo i nostri complimenti e il nostro consueto in bocca al lupo. A presto Giuseppe, grazie ancora, buona serata e buon lavoro.
1: Viva il lupo, saluti a tutti e non perdiamoci di vista.

0: La tartaruga Trilussa.
1: Mentre una notte se ne andava a spasso, la vecchia tartaruga fece il passo più lungo della gamba e cascò giù, con la casa portata sotto in su. Un raspo gli strillò:
2: «Scema che sei! Queste sono scappatelle che costano la pelle!»
1: «Lo so», rispose lei, «ma prima di morì vedo le stelle.»

Termina qui per oggi il nostro appuntamento con i racconti della sera. Io ringrazio Federica Flocco, Carla Tamburo e Bruno Malu che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma. Ma soprattutto ringrazio voi, amici, che ci avete preferito alla TV per un'ora di piccole chicche musicali, letterarie e anche turistiche. I racconti della sera vi dà allora appuntamento fra 7 giorni qui alla stessa ora per un altro viaggio in vostra compagnia alla scoperta di nuovi luoghi, di testi letterari senza tempo e tra le note della più bella musica di sempre. Un caro saluto allora dal vostro Marco Criscuolo e buon proseguimento in tutte le belle cose che fate.

0: Centro Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Sono passati 10 anni. Alle 3.36 del 24 agosto 2016 il centro Italia fu scosso da una tragedia che ha segnato per sempre la vita di migliaia di persone. 299 vittime, famiglie spezzate, comunità ferite, un tessuto economico distrutto, un patrimonio storico identitario gravemente compromesso. Nel decennale del sisma il primo pensiero è rivolto a chi non c'è più, ai familiari, alle comunità di Accumoli, Amatrice e Arquata del Tronto, che hanno visto crollare case, chiese, scuole, capannoni e che da allora con determinazione e coraggio hanno intrapreso un cammino di ricostruzione materiale e civile. Il decennale, afferma Guido Castelli, commissario straordinario al sisma 2016, non è soltanto una data, è un passaggio che ci chiama alla responsabilità della memoria, alla cura del ricordo, alla consapevolezza che la ricostruzione non può essere solo un insieme di opere, ma un atto di giustizia verso le comunità colpite. Nel più grande cantiere d'Europa stiamo ricomponendo un tessuto civile che era stato lacerato. Il benchmark che ci diamo è quello della ricostruzione del Friuli, aggiunge Castelli, nel 1976. Ci vollero 19 anni per completare la ricostruzione in un territorio meno esteso, circa 5.000 km quadrati in Friuli, 8.000 km quadrati nel centro Italia, è amministrato da una sola regione a statuto speciale. Le complessità amministrative e le regole nel frattempo si sono fatte a volte più rigide, oltre che rigorose, ma contiamo di tenere il passo con quell'esempio virtuoso. Siamo a metà del lavoro e stiamo procedendo spediti. Un grazie all'unisono a Don Francesco Galante e Don Aldo Angelucci, con una celebrazione eucaristica presieduta ieri dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, per salutare i due salesiani che dopo alcuni anni lasciano la comunità locale. Il presule durante l'omelia ha dichiarato: «Come vescovo desidero esprimere a nome dell'intera diocesi un sentito ringraziamento a Don Francesco Galante e ai suoi collaboratori, Don Aldo Angelucci. In questi anni avete aiutato questa comunità a compiere un autentico salto di qualità nella testimonianza della fede, vissuta nella concretezza del quotidiano, nell'educazione dei giovani e nella partecipazione convinta alla vita della Chiesa diocesana. La vostra presenza ha mostrato con chiarezza che la diocesi si apre con gratitudine ai carismi, ma anche che ogni carisma riconosce di essere anzitutto un dono per tutti la Chiesa. Questa casa salesiana è diventata un segno bello e concreto di comunione. Lo testimonia anche il cammino condiviso con la comunità delle figlie di Maria Ausiliatrice, insieme ai sacerdoti salesiani, ai collaboratori, ai volontari e alle famiglie. Un 38enne originario della provincia di Salerno ma residente a Tolentino, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento dei militari è scattato nella tarda serata di alcuni giorni fa presso il condominio Zenit di Via dell'Industria a Corridonia, a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa per un uomo intento a danneggiare le cassette della posta dell'immobile. La pattuglia ha individuato e bloccato l'uomo. Tuttavia, al momento di esibire i documenti di identità, il 38enne è salito immediatamente sulla sua auto, dandosi alla fuga e ignorando l'ordine di arresto impartito dai militari. L'inseguimento si è concluso poco dopo, quando i carabinieri hanno rintracciato l'uomo all'interno di un esercizio pubblico, dove aveva tentato di nascondersi all'interno del bagno. L'auto utilizzata per la fuga è stata ritrovata dietro una siepe nel parcheggio ed è stata sottoposta a fermo amministrativo, poiché è emerso che l'uomo era aggravato da un provvedimento di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato, esecutivo dal 18 agosto 2024. Sei pattuglie della Polizia Locale di Civitanova Marche sono state impegnate ieri nei servizi, compreso il contrasto all'abusivismo commerciale in spiaggia. Nel tardo pomeriggio sono stati sequestrati articoli di bigiotteria per un peso complessivo di circa 15 kg nei pressi dello chalet La Lampara. Prevista anche una sanzione amministrativa di 500 euro. Il venditore è un cittadino italiano di 48 anni, originario del Bangladesh e residente ad Ancona. I 15 kg sequestrati si aggiungono ad oltre un migliaio di articoli di vario genere già sequestrati o rinvenuti dal comando dall'inizio di agosto. Sferisterio Live Più prende il via stasera con Max Angioni e il suo spettacolo Anche Meno. Max Angioni è uno dei comici più brillanti e amati del panorama televisivo e teatrale italiano, che porta la sua travolgente ironia a Macerata, dimostrando che la rassegna è uno spazio culturale aperto a 360 gradi. Fino al 22 settembre si alterneranno sul magico palco dello Sferisterio tanti altri artisti. Questa settimana si proseguirà venerdì 28 agosto con Il Volo e domenica 30 agosto con Fiorella Mannoia. Ascoltiamo l'assessore comunale agli eventi Riccardo Sacchi.
4: In particolare nei tre mesi d'estate, in giugno, luglio e agosto e quindi anche settembre, Macerata di fatto una capitale della musica e una capitale dello spettacolo. Infatti io vi sfido, lo dico con una punta d'orgoglio e ovviamente è una frase retorica, vi sfido a trovare città con 40.000 abitanti come la nostra e avere un cartellone così ricco a livello quantitativo e qualitativo, perché i nomi che si sono alternati nei palchi della città, nelle piazze e nel palco dello Sferisterio compongono una collana di perle che neanche città con 200.000 o 300.000 abitanti possono vantare. Quest'anno abbiamo 11 serate con 10 artisti. Proprio in queste ore abbiamo raggiunto i 21.000 biglietti venduti, 21.000 biglietti per 11 serate, capite bene che siamo circa quasi a 2.000 euro di media a serata, e infatti ci sono su queste 11 serate circa 6 date che sono praticamente manca pochissimo al sold out. Sono, le nomino così giusto per dovere di cronaca: Fiorella Mannoia, i Pooh, Coez nella doppia serata, Serena Brancale e Riccardo Cocciante.
3: Cresce l'interesse verso l'Università di Macerata. A pochi giorni dall'Open Day di giovedì 27 agosto, le prenotazioni stanno registrando un andamento molto positivo, con un incremento rispetto allo scorso anno. Un trend che conferma l'attenzione di studentesse, studenti e famiglie verso l'offerta formativa e i servizi dell'Ateneo. Dopo l'appuntamento del 22 luglio, UniMC torna quindi ad aprire le proprie porte ai futuri studenti con una giornata interamente dedicata alla scelta universitaria. Il cuore dell'incontro sarà al Polo Pantaleoni in via Pescheria Vecchia 22. Dalle 9.30 si alterneranno nell'Aula Blu le presentazioni dei corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dei diversi dipartimenti, mentre l'Aula Verde ospiterà gli incontri dedicati alle lauree magistrali. Sarà possibile partecipare a più presentazioni prenotando separatamente ciascun appuntamento.
2: Il taccuino.
3: Tradizionale appuntamento estivo del Centro Mondiale della Poesia con Un Poeta sul Colle. Questa sera alle 21.15 sull'orto del Colle dell'Infinito, recital del poeta Giancarlo Pontigia con l'introduzione di Umberto Piersanti. Recital avvolto dall'aura della musica, musa molto cara a Giacomo Leopardi, con il Tannea String Duo, Laura Perticari al violino e Monica Del Carpio al violino. Violoncello. Presenta la serata Tiziana Bonifazi. Ingresso libero senza prenotazione. Domani alle 17 a Montelago di Sefro l'ultimo concerto del Festival Incanto Marche, una festa sui prati con una delle band più irrequiete e coinvolgenti della nuova musica italiana. Si recupera così l'appuntamento del 26 luglio, rinviato a causa del maltempo. A chiudere Incanto Marche saranno i Patagarri, band milanese cresciuta suonando nelle strade e nei mercati e diventata in pochi anni una delle formazioni giovani più riconoscibili della scena italiana. Sarà una serata speciale quella di domani con protagonista Paolo Cevoli nella suggestiva cornice dell'Anfiteatro Romano di Urbisaglia. A seguito del rinvio dell'appuntamento originariamente previsto nel mese di luglio, l'artista porterà in scena il Paolo Cevoli Show, uno spettacolo pensato per regalare al pubblico una serata di comicità, racconti, personaggi e improvvisazione, con il coinvolgimento del pubblico e alcuni dei momenti più caratteristici del repertorio di Cevoli. All'interno dello spettacolo troveranno spazio anche alcuni passaggi di Figli di Troia, il progetto teatrale dedicato al mito di Enea e alla grande storia della fuga da Troia.
2: Il tempo nelle Marche.
3: La circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge diurne si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca in serata, responsabile di schiarite. Venti deboli dai 40 sudorientali in rotazione a orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 23-31 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
13: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
16: Mi sento fortunata.
17: Il premio Oscar Angelina Jolie.
18: Ho il risultato della sua biopsia.
19: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
20: Non so come dirlo a mia figlia.
21: Metta la sua vita in pausa per un po'.
22: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
23: Non gliela daremo vinta.
22: Couture dal 26 agosto al cinema.
24: Ehi, hey Bugs!
25: Che succede, amico?
24: Parla del film!
25: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
24: E adesso?
25: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
24: Due biglietti e 8 popcorn!
25: Esagerato come sempre!
26: Quest'estate
27: è un dinosauro quello!
28: Oh mio Dio, correte!
26: Dal regista di It Follows.
29: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
30: Siamo nel passato.
31: Ora che facciamo?
32: Dobbiamo sopravvivere.
26: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
33: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
26: La fine di Oak Street. Al cinema.
34: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
35: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
34: Anni.
35: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
36: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
37: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
38: Penso che non sia semplicemente una macchina.
36: Può un vuoto essere colmato?
37: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
36: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
38: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
36: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
39: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
40: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: Io voglio soltanto restare con te.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, benvenuti al notturno di Radio Nuova Macerata. In studio con noi abbiamo Giovanni,
1: ciao.
0: Andrea, Gianni e un ospite eccezionale che si chiama Marco Moretti.
2: Ciao a tutti, buonasera.
1: Buonasera, eccoci qua.
0: Lui è un modello e addirittura un attore.
2: Sì, wow.
0: Ok. Allora Marco, parlaci un po' di te, no? Come è iniziata questa carriera?
2: Allora, io 2 anni fa...
0: C'è una telefonata, aspetta un attimo. Aspetta. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, ciao.
3: Pronto?
2: Sì.
3: Buonasera
0: a te.
3: Sono Paolo, ciao Lisa.
0: Ciao Paolo.
1: L'amico Paolo di Mogliano, eccolo qua, dopo tanto tempo che si fa sentire. Tutto a posto Paolo?
3: Sì. Bene. Mi sono divertito al mare, ho fatto un sacco di ferie quest'anno, via.
2: Oh.
4: Tutto ok, probito?
1: Tutto a posto Paolo, sì.
3: Sì.
1: No, dico, beh, fa piacere, dai, sentirti dopo diverso tempo, tutto bene?
3: Tutto bene.
4: Che ci racconti di buono?
3: Io ti racconto che sono stato un po' in montagna con Giuliana, mi ci trovo bene, via.
1: Sei stato in montagna?
3: Sì, pochetto sì, al mare in montagna.
1: Hai fatto tutte e due le cose, vabbè.
3: Sì.
4: Montagna dove? I nostri Sibillini o Trentino, Paolo, o altre mete? Dove?
1: No, ti sei chiesto in quale località? In quale?
3: Sono liberato.
4: Quindi casa nostra, insomma, i nostri bei monti.
0: Aspettate che c'è un'altra telefonata. Intanto Paolo vuoi fare una domanda al nostro ospite? Lui è un attore o un modello? Si chiama Marco.
5: Intanto Paolo vuoi fare una domanda al nostro ospite? Lui è un attore o un modello?
3: Chi? Ciao Marco.
2: Ciao Paolo, ciao. Come va? Tutto bene? Preferisci il mare o la montagna?
3: Mi piace tutto, mi piace a me.
2: Tutto, mare, montagna.
0: Marco, aspetta un attimo, abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
2: Sì.
0: Tutto,
2: mare,
3: montagna.
0: Pronto?
3: Mi diverto.
0: Non sento l'altra telefonata. Pronto?
6: Ciao Elisa.
0: Ciao Manolo!
1: Ecco, è arrivato Manolo, il nostro migliore amico Manolo.
6: Pensavo che eravate in ferie.
1: No.
0: Noi invece abbiamo un ospite in più questa sera. Lui si chiama Marco Manolo, fa il modello e anche attore. Se vuoi fare una domanda, fai pure, tranquillamente.
6: Marco Moretti, fa il cognome?
0: Sì.
6: Ma che è parente di quello della birra Moretti?
2: No, magari è un miliardario a quest'ora.
0: Senti Manolo, lui pure, anche Marco se non sbaglio, è appassionato della Juve.
6: È bello.
2: Sì, io sono juventino da sempre, ho visto anche un sacco di partite. Quella che mi è piaciuta di più è stata la semifinale di Champions con Barcellona, tripletta di Dybala, ti ricordi?
6: Sì, quella che mi è piaciuta di più è la partita con l'Atletico Madrid di Cristiano Ronaldo, il 3-0.
2: La rimonta che è a ritorno, il 3-0 della rimonta. Sì, me la ricordo. Che ci davano tutti per spacciati e invece siamo passati noi.
4: Ottimo, abbiamo troppi interisti qui in giro.
7: Uno di sicuro.
0: Due.
4: Ecco, lo sapevo.
7: Visto? Come li nomini subito si fanno
0: Andrea,
7: sentire.
0: Andrea, dopo mettiamo una bella canzone.
7: Sì, la sigla.
0: Una bella canzone di
6: canto. Che Vicario si è fatto male, mannaggia.
1: Chi è che si è fatto male?
7: Il Vicario.
1: Ci
7: abbiamo il vescovo qua. Un nostro attore che è anche vescovo.
2: Se no, vescovo nel senso che domenica la rievocazione storica a Loreto, faccio il vescovo, questo è il senso, volevo dire.
7: Ecco. Quindi siamo a cavallo.
1: Allora, cioè Loreto in che diciamo cosa si fa e perché, insomma.
2: È una rievocazione storica che ricorda praticamente tutta la storia, diciamo, di Loreto, quindi come la basilica, tutto quanto, ci saranno momenti in cui si balla, momenti in cui si canta, e poi ci sono io che mi hanno detto di interpretare il vescovo, gentilmente ho accettato di interpretare questo ruolo, ecco.
4: Potrei benedire, veramente benedire?
2: La benedizione della Madonna di Loreto non sarebbe male, pensa che servirebbe un po' a tutti oggigiorno, perché.
1: Esatto. Però ricordiamo che adesso nella storia, nella rievocazione, visto che si parla di Loreto, no? Il vescovo a Loreto se lo scelgono da loro, cioè non c'è l'imposizione del Vaticano, ma viene scelto da loro.
2: Sì, sì, esatto.
1: Beh, anche perché Loreto è già. La rappresentanza del Vaticano.
4: Ecco, volevo arrivare a questo, bravo Gianni.
1: Lo sanno tutti, perché Loreto ci sono le guardie svizzere, e quindi già quello è un segnale di fumo.
7: Sono qui, non è che siamo in tanti, cerco di far parlare un po' tutti, capito? Se no diventa una cosa.
6: In un unico microfono parlate tutti.
7: No, parliamo su quattro microfoni, ne siamo in sei.
6: In 6 su 4 microfoni.
7: Sì.
0: Allora, giusto per far piacere a Andrea, io metterei una canzone, no?
7: Sì. Ah, immagino.
0: Anche per te, Manolo, questa sicuramente ti piacerà.
8: Tiene fuori, attenzione, parte la sua palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, a gol, il capitano!
9: Lo sai per un gol,
6: bella questa,
9: la mia vita,
0: ti piace, sono contenta,
6: sì.
9: Sarà una partita infinita.
0: Beh, dopo la sfumiamo, dai.

0: dai.
1: Abbiamo fatto uno scherzetto, Manolo.
2: Forza Inter, aspettarsi di tutto.
3: Allora, Giovanni,
2: questa
4: c'è da aspettarsi di
2: tutto. Questa è la Manolo, devi sapere che questa è la dimostrazione di Elisa che lei fa sapere che è un interista.
3: E siamo in due contro quattro.
2: No, questa è la dimostrazione che lei, essendo un interista, no, aspetta, io già ho capito.
3: Ha una marcia in più.
2: No. Allora, nella marcia in più, la signorina qui, l'ho ben capita e l'ho già anche vista, lei vorrebbe andare a una partita dell'Inter.
1: Magari.
2: Vedi? Lo sai. Ma io perché, Elisa, ma io come faccio a vedere? Ma guarda che sia una cosa incredibile.
0: Allora la prossima stagione, se l'Ascoli va in Serie A, andrò a vedere.
2: No, tu non sei capito, a me mi tocca, questa signorina qua mi tocca portarla a San Siro.
1: E vai!
2: Cioè, tu te rendi conto che questa già, io me la vedo, diamo la partita? Va bene.
1: Andiamo alla partita?
2: Io lo sapevo,
4: con sciarpa nera azzurra a urlare come un pazzo,
2: cioè io mi devo trovare nella curva, ragazzi. Non ci può fare, perché mi tocca portarmi un amico mio dopo.
3: Bene, bravo Gianni, forza Inter, mi raccomando, anche tu
1: forza Inter sempre. Allora, che dite? Mandiamo la sigla?
4: Sì, dato voi il fatto che ormai siamo stati decimati stasera noi ventini.
1: No, dico, mandiamo la sigla e voi restate al telefono, Paolo e Manolo?
0: Sì.
1: Perfetto.
4: Gentilmente obbligati.

0: Con le nere soglioni al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i toni all'orecchio fan fischiare. Non piorrai quei pennacchi.
1: Eccoci, eccoci, abbiamo già una telefonata.
2: Drin drin.
1: Vediamo chi è, vediamo chi è. Nel frattempo andava in onda la sigla, quindi sentiamo. Pronto?
3: Pronto?
1: Paolo?
3: Pronto Nisa?
1: Oh, sì, è Paolo, è Paolo, ok. Manolo richiama perché prima sei caduto e quindi se vuoi richiama.
4: Allora Paolo, che ci volevi chiedere prima?
3: Ti volevo dire? Oggi, io fra una tripolata vado in pensione, Lisa.
4: Ah!
1: Vai in pensione? Ah, bello! Senti Paolo, siccome sento il rimbombo, puoi abbassare un po' la radio oppure spostarti?
3: Un attimo, mi sposto.
1: Sì. Grazie.
3: Adesso si sente?
4: Sì, si sente ancora.
3: Adesso?
1: Adesso sembra di no.
4: Adesso meno.
1: Ok, adesso meno. Che lavoro fai, Paolo?
4: Paolo, ti stai dicendo che lavoro fai?
3: Centralinista.
5: Lo sapevo io.
6: Sì. È una banda questa dei centralini.
5: Sì, siamo una vera band, vero Paolo?
6: Sono in tre stasera qua.
3: Centralinista.
5: Centralino? Sì, sì.
6: Una gang.
4: Sì, vabbè. Però vabbè, qualcuno c'aveva anche la marcia in più.
1: Senti Paolo, è una domanda per il nostro ospite, per Marco, come
3: Lisa,
1: diciamo.
3: Lisa.
1: Sì.
4: Marco, dico Paolo, ci sei? Uno,
6: se
4: due, tre, prova.
6: Batti un colpo.
4: Sa, sa.
7: Marco, dico Paolo.
3: Io dopo quando ho in pensione, no? Che faccio in pensione?
4: Paolo, questo ne parla. Guarda, facciamo una
5: cosa. Ma noi lo sappiamo cosa fai, Paolo.
6: Sì, puoi venire alla radio con noi, Paolo.
1: Sì, anche.
3: Quando?
6: Quando ti pare?
3: Quando vado in pensione.
5: Esatto.
4: Va bene Paolo, ci sentiamo prossimamente allora.
1: No, vabbè, io volevo sapere se Paolo aveva una domanda per Marco.
3: Dai, che faccio?
4: Paolo, ci sentiamo prossimamente, dai, dopo, di questa cosa ne parliamo un po' più in là, va bene?
5: Uscirai con Elisa, Paolo.
6: Non è poco, eh.
1: E non è poco, esatto.
3: Perché sai che faccio? Pronto?
5: Sì.
1: Che fai?
3: Sono contatto con i bambini e con
5: adulti,
3: con tutti.
1: Oh,
5: bravo.
1: Ok.
4: Va bene Paolo, ci sentiamo prossimamente, va bene?
5: No, continua a seguirci, noi proseguiamo qui.
1: Sì.
6: E se non ci sentiamo, parla più forte.
1: Ok, abbiamo un'altra telefonata. Ciao Paolo.
4: Paolo, c'è un'altra chiamata, dai.
3: Ciao, alla prossima.
6: Ciao Paolo.
1: Allora, vediamo di chi si tratta.
4: Già io lo posso immaginare.
1: Sì. Io penso che sia Manolo.
6: No.
5: Manolo è spagnolo?
1: No. Pronto?
4: Ecco Benito.
1: Aspetta che non so che è successo. Perché non me lo prende qua?
5: Stasera è la notte dei miracoli.
6: Sì.
5: È la notte dei miracoli.
4: No, volevi dire la notte dei pensieri.
1: Vediamo un attimo che c'è stato un piccolo problema. E non mi andava la telefonata sulla piastra. Quindi, vabbè. Senti Marco, allora intanto che aspettiamo la telefonata del nostro
4: amico Benito, il giardiniere.
1: Esatto. Eccola. Allora, aspetta. Pronto? Benito? Pronto?
4: Eccolo, eccolo, Benito, eccolo. C'è.
6: Ben arrivato, Benito.
1: Ciao, ciao, Benito.
3: Famiglia.
6: Sì.
5: Benvenuto.
1: Benvenuto. Senti, Benito.
3: Allora, buon Ferragosto, anche se è passato.
6: Sì.
4: Grazie, grazie, anche a te.
1: Grazie.
4: Anche se noi il giorno dopo Ferragosto, cioè per modo di dire, il 17 eravamo qua, quindi di conseguenza.
3: Eravamo in diretta, non lo sapevo.
6: Sì.
1: Sì, sì, sì. Quindi, ascolta,
3: non
1: è che, Benito.
3: Non siete andati in ferie?
4: No, no, niente ferie.
3: Qua di continuo, senza staccare.
5: Sì, ci hanno gentilmente obbligati. Come
4: sì, sì, no, ma senza poi adesso non è che ci hanno obbligato, adesso per ulteriori dettagli informativi. Non c'è l'obbligo, ma c'è la seconda parte mercoledì.
1: Esatto. Allora Benito, adesso ti dico una cosa, in studio con noi.
4: Sì.
3: Quindi che ci siete anche il mercoledì?
1: Sì.
6: Sì, sì, però non è sicuro, vediamo come va.
1: Benito, mi ascolti?
3: Si sta ampliando questo,
4: esatto,
5: discorso.
6: Tu vorresti venire come nostro ospite lunedì prossimo, Benito?
3: Quando?
6: Lunedì prossimo.
3: No, non lo so, vediamo.
6: No, no,
5: Benito è
3: tu. Vi chiamo.
6: Va bene.
5: Benito signora.
3: Sì, vi chiamo, dai.
6: Va bene.
1: Sì.
3: Se mi ricordo,
1: Benito!
3: Se mi ricordo.
1: Benito, pronto? Ti posso parlare, mi ascolti?
3: Pronto?
1: Sì. Mi senti?
3: Andrea!
6: Eccomi, io ci sono,
3: No, Elisa, mi sento male.
6: Si sente male, prova col pulsante.
1: Aspetta.
3: No, adesso va meglio, dai.
6: Adesso va meglio. Adesso la sento.
3: Adesso sì, ma com'è il programma lì?
1: Allora, ci sta un ospite che lui fa l'attore e anche un modello, si chiama Marco Moretti. Se gli vuoi fare qualche domanda, lui è felice di risponderti.
3: Ma il programma che è? Canzone anni 90 lì, oppure.
6: Allora, guarda, la serata si struttura con due ospiti. Ci sta Marco Moretti e Elia Girotti.
1: Elia si sta preparando.
6: Elia si sta preparando perché adesso la seconda parte della puntata sarà dedicata a lui e canterà delle canzoni, capito? Mm-hmm. In diretta.
5: Sta scaldando i motori.
1: Esatto.
5: Sta scaldando
1: i muscoli. E noi nel frattempo parliamo pronto, con Marco.
6: Ecco, è quasi pronto.
1: E
6: Elia.
1: C'è anche un'altra telefonata, pronto?
3: Andrea, mi senti?
6: Ti sento, ti sento.
1: Manolo.
6: Ecco, l'interista è tornato.
3: Mi sento la musica pigliata appena.
5: Ma dai, tradite la vostra squadra.
6: Allora, Manolo, tu hai visto su Facebook che sei in cerca di una ragazza?
1: Ma chi te lo fa fare?
4: Sì. No, ma infatti, ma chi te lo fa fare? Cioè, no, resta single finché puoi, per carità.
1: Esatto.
5: Addio libertà, esperienza vissuta al vivo, quindi.
6: Sì. La libertà dopo te la sogni,
5: Esatto.
1: Anzi, ti dirò di più. Ieri uscita, un attimo Gianni, ieri sono uscita con questa mia amica, ho incontrato alcune persone che mi conoscevano e mi hanno visto in tutti e due i modi, sia con che senza, e mi hanno detto stai meglio senza, quindi non ti fidanzare.
5: Addirittura senza.
1: Senza, sì.
6: Senza come?
1: Senza, senza sta così, no?
4: Senza fine,
5: senza veli, insomma, trattandosi
1: senza
5: di mare,
1: soli, senza
6: Giovanni, vero. Ma che dici? Non è da te dire senza veli. Ti sei scatenato.
5: Allora, vele si può dire, e altro non.
6: Guarda, è una cosa
4: strana. No, io ho detto senza fine.
6: No, Giovanni ha detto senza veli.
5: No, vele.
6: Ah, vele. Ho capito male. Infatti mi sembrava strano, mi sembrava.
1: Fantastico.
6: Senza veli era meglio, però.
5: Le vocali hanno la loro importanza.
6: Sì, è fondamentale. Allora, Elia, sei pronto,
1: Paolo,
6: per qualche canzone?
2: Ci siamo quasi,
6: Qua ci sono i nostri ascoltatori che si stanno veramente chiedendo quando potranno ascoltare queste canzoni. La prima sarà una di Amedeo Minghi? Probabilmente sì, dall'album Decenni.
1: Allora, a questo punto io farei una domanda a Marco, no? Dato che è il nostro ospite. Come è iniziato tutto?
5: Il tutto,
1: come è iniziato?
4: Allora, praticamente io ero fidanzato con una ragazza. Questa ragazza faceva la modella.
1: Sì.
4: E questa ragazza praticamente è finita male per motivi nostri. Quindi io ho detto, adesso io
2: per dispetto faccio il modello io, capito? Quindi sono andato al concorso dei Mister Italia 2 anni fa, che poi anche sui giornali era finito, ne parlarono pure diversi quotidiani, anche nazionali, regionali, sì. E dopo che è successo? Che lì mi si è aperto un mondo, io era soltanto per così distrarmi e fare un dispetto a lei, e invece mi è piaciuto, quindi ho proseguito, poi ho studiato recitazione a Roma.
1: Bravo.
2: Ho fatto teatro, ho fatto anche un film, L'altra faccia della Magliana, che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo settembre, dello sceneggiatore e attore Fabio De Angelis e del regista Coglio di Napoli. Nel cast ci sono Alex Belli, Paolo Conticini, quindi comunque sia nomi di spicco del cinema italiano. C'è anche Sara Tommasi, quindi
4: ecco, questa ragazza, mi sembra Sara Tommasi, che ruolo ha nel film? Raccontaci almeno una parte del film.
5: Senza svelare troppo, ovviamente.
2: Allora, il film è L'altra faccia della Magliana, chiaramente io non posso più di tanto dirlo.
4: No, ma dacci per esempio una...
2: Però comunque sì, diciamo che tratta tematiche che hanno un po' sconvolto le aree di Roma, di Ostia, la Dispoli.
4: Negli anni 80,
2: esatto, quando c'era la banda della Magliana, no?
5: Quella sì, 70.
2: E quindi si rifà, insomma, a delle memorie, appunto, di un poliziotto, e la storia quindi non è una storia inventata, ma si rifà alle memorie appunto di questo poliziotto che appunto è Fabio De Angelis, che è anche lo sceneggiatore del film e anche attore con cui ho girato le mie scene io. E praticamente questo film racconta le sue esperienze, perché lui prima era un poliziotto, quando era in polizia lui è stato anche a capo del commissariato di La Dispoli.
3: Ma
2: quindi
3: no,
2: è un film, va proprio sulle sale cinematografiche, uscirà il prossimo settembre al cinema.
4: Bene, allora quando uscirà, magari se ci sarà l'anteprima,
6: andremo a vederlo, Gianni?
2: Esatto, sì. E oltre a quello comunque io faccio anche teatro, quindi comunque sì, in generale diciamo che dopo aver studiato le citazioni ho deciso che potrebbe forse essere il mio percorso, e quindi ho continuato, ecco, insomma. Bene. Quando mi chiamano a qualche sfilato, ho anche partecipato al programma di Eleganza e Movimento di Manuscia del Rosso, che è andato in TV su Studio 7 TV, quindi le Marche, e quindi ho fatto insomma le mie esperienze sia come modello e sia come attore in generale.
4: So che quella trasmissione è stata condotta da cosa? Da Riccardo Minnucci.
2: Esatto, e Amedeo Goria pure.
5: Allora, i tuoi inizi, Marco, in termini di...
4: Amedeo Goria, ricordiamoci che era un giornalista di Rai 1.
2: Sì, esatto.
5: Di entrare nel mondo della moda, in qualche maniera ci fa riassaporare l'atmosfera di celebre film di cui è stata da poco varata anche la seconda parte, quindi stiamo restando nel mondo della moda, parlando avete ben capito, insomma.
2: Sì, esatto, tipo Valentino, tipo Cavalli, questi brand famosi, anche stranieri come Balenciaga, diversi brand nella moda. E io comunque sia, quando chiamano per qualche sfilata, l'ultima l'ho fatta per Gianluca Mac, che era con i suoi prodotti, i suoi integratori alimentari, io comunque sia sono sempre disponibile, oltre al programma con Manuscia del Rosso di Eleganza e Movimento.
5: Quindi da te è stata un po' una sfida da Diavolo Veste Prada, in qualche maniera.
2: Esatto, ho iniziato per dire mo ci penso io, così dopo mi vendico della mia ex,
5: invece
2: poi mi è piaciuto, e quindi ho proseguito andando anche oltre, non più moda ma anche studiando, quindi prendendo il mio attestato di allievo attore che ho preso alla Family Art, l'Accademia di Recitazione di Roma, e ho proseguito pure come attore, ecco, insomma.
4: So che a Roma, se non sbaglio, ma Marco correggimi, c'è una ragazza che è marchigiana, che ha fatto anche 100 vetrine.
2: Sì, esatto. 100 vetrine era una, per chi non la conoscesse, parlo per i più giovani, se ci stanno ascoltando non lo so, era una serie che andava tanto quando, diciamo, ero giovane io, cioè adesso anche sono vecchio, ho quasi 37 anni, però nel senso, quando ero più giovane, quando ero bambino, c'era questa serie 100 vetrine che andava tanto, e sì, c'era anche un'attrice marchigiana, sì.
4: Sì, che poi questa ragazza, diciamo che ha qualche problemino, ma non è poi così grave.
2: No.
4: So che è una poliomielitica, quindi...
2: No, niente di grave, anzi lei è bravissima, quindi...
4: Ecco, sai perché, Marco?
5: Perché adesso... tu te crepiti noi, eh?
4: Allora, sai perché? la coincidenza, adesso lo dico stasera, la coincidenza, la mamma di questa ragazza è stata una mia collega a livello professionale quando lavoravo nella sanità. Era una dottoressa.
2: Dottoressa?
4: Sì.
1: Di che reparto?
4: Lei è un medico di medicina generale.
2: Ah, medicina generale, ok, ok.
5: Memorie di Gianni, capitolo terzo.
1: Comunque voi memorie. Non sapete una cosa? Che pure io e Marco abbiamo un vissuto.
6: Ma lei?
1: Scuola insieme, le superiori.
2: Sì, sì, le superiori andavamo a scuola insieme ai Salesiani, che adesso non c'è più la scuola qua a Macerata, esatto. Abbiamo studiato entrambi ai Salesiani di Macerata, sia al liceo linguistico.
5: Ecco,
2: sì.
5: Ecco, com'è Elisa? Racconta, racconta.
6: Dici un po'.
1: Marco,
6: è vero che Elisa veste Prada pure?
2: Ogni tanto sì, sì.
6: Ogni tanto sì.
5: Allora questi va.
4: Ecco, perché poi, tanto che parliamo di... Allora, tanto che, Andrea, tanto che parliamo di veste Prada, devi sapere che è uscito... l'altro, non quello, il vecchio modello, adesso ne è uscito un altro, appunto, che è simile al...
6: Sì, l'hanno fatto nuovo.
4: Esatto.
6: Gianni veste il diavolo.
1: Esatto. Esatto. Comunque sono come adesso, Giovanni, così.
5: Gianni veste Piovra.
6: Bravo. Gianni esatto. Veste
4: Elisa. Tu lo sai che una bella fine non la fai,
6: perché già io voglio sapere è definito il Piovra.
1: Piovra.
6: Detto in romanesco.
4: No, ma tu Elisa
1: sempre con me se la prende dopo. Non lo chiamate così, se no se la prende con me.
5: Non possiamo svelare i particolari del modello che prende il celebre modello cinematografico del passato.
4: Vabbè,
5: abbiamo detto troppo.
2: No, io ho fatto qualche concorso di bellezza pure, sono l'attuale secondo classificato dei Superbelli d'Italia 2025, quindi l'anno scorso, la prossima finale la fanno a fine settembre, categoria men, cioè 30-50 anni in tutta Italia.
5: E
2: la prossima la fanno a fine settembre, io essendo arrivato secondo l'anno scorso, sarò ovviamente anche finalista della prossima edizione, che la finale la faranno in Puglia su un resort.
5: Ottimo.
6: Bene.
4: Quindi come ti sei trovato magari nella trasmissione con Riccardo Minnucci, che ogni tanto lo saluto perché siamo stati colleghi circa quasi, non dico 30 anni fa, in un altro emittente, ragazzi, quindi eravamo lui era non un appassionato, qualcosa di più per Grottazzolina, quindi
2: sì. Ah, mi sono trovato molto bene, comunque sia, diciamo che le ultime edizioni hanno fatto diverse edizioni e le ultime però principalmente lui sì ha presentato, ma diciamo che ha presentato insieme a Medeo Goria, che le ultime c'è sempre stato, e mi sono trovato benissimo anche
3: oltre a fare film fate anche spettacoli.
2: Anche teatro, e anzi, ecco, sono anche in contatto con una produzione che si occupa di teatro, che ha sede a Bologna. Sì, però devo ancora mandare diciamo delle cose, perché devo fare insomma dei provini per loro, ecco, insomma, anche quindi anche teatro, sì, l'ultimo spettacolo teatrale tra l'altro l'ho fatto sempre a Roma al Teatro Golden il 13 giugno scorso.
5: In bocca al lupo.
2: Grazie.
6: Ecco, in bocca al lupo.
2: Grazie.
4: Ecco, sembra incontrare Neri Marco Re, ti è mai capitato di incontrare Neri Marco Re?
2: Sì, ma non nell'ambito dello spettacolo, l'ho incontrato quando andai a Risorgi Marche con un amico mio che lui presentava a Risorgi Marche nel post terremoto che scosse la nostra regione.
4: Sì, perché oggi infatti è l'anniversario del famoso ragazzi del
5: terremoto, esatto. Un abbraccio veramente a tutti
6: quelli che hanno subito, a quelli che devono rientrare a casa,
5: esatto. un abbraccio di cuore,
2: sì.
3: Oggi si ricorda pure i 10 anni del terremoto,
2: sì, esatto, 10 anni, esatto.
5: Di quei 12 anni, bravo. Sì.
6: Bene,
1: allora
6: vogliamo ascoltare la canzone, che
1: sì,
6: facciamo?
1: Lì è pronto, quindi...
6: meno male. Allora, che canzone ci fa sentire? Amedeo Minghi?
3: Io chiudo.
4: Va bene, Manolo, ok.
2: Ciao, Manolo, ciao. Sempre forza Juve, Andrea. Sempre forza Juve,
5: ciao.
6: Dimmi Benito. Va bene, ciao Benito.
1: Ciao
2: Benito, ciao, buonanotte.
4: No, allora voglio ricordare mercoledì a Manolo, visto che mercoledì saremo qui in questo studio, giustamente
6: è probabile, adesso vediamo.
1: Allora io farei a questo punto cantare Elia, che dite?
6: Vai.
1: Ok,
6: allora dall'album decenni, allora, se non sbaglio,
1: Amedeo Minghi, decenni, sì.
6: Decenni.
5: Elia Minghi o Minghelia?
1: Vedremo.
8: Si assomigliano quelle due combinazioni, ve la spiego dopo.
1: Intanto vi lasciamo il microfono.
8: Perfetto, ci sono.
1: Vai.
9: smentiscono i decenni. Saranno gli anni fa.

0: Una canzone cantata benissimo, a me mi è venuta la pelle d'oca, è una cosa incredibile. Sì, sì, sì. Bella.
1: Bene sfumata.
0: Bravo,
2: bravo.
0: Bravo. Sì. Vuoi cantare bravo, un'altra bravo. Di seguito per sicurezza?
3: Sì, essendo che siamo proprio in tema a me Dominghi, poi è proprio un omaggio ai ricordi che ho.
0: E quale vuoi cantare? Quale...
3: Beh, ora passiamo alla successiva.
0: A Incanto.
1: Sorpresa, sorpresa.
3: Sì. Incanto. Non Incanto di Tiziano Ferro, ma è un incanto che sicuramente...
1: Busteremo.
3: Sicuramente vale per tante persone.
0: Bene.
1: Ok.
2: Sei pronto?
3: Alla carica.
2: Un attimo, c'è una cosa con la base. Ok.

0: Eccoci qua.
1: Questo
0: ragazzo,
1: mi piace come
0: occhio, lo dice. Veramente, bravo, bravo.
2: Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco, no,
3: ecco i microfoni, bene.
2: Spenti perché, ecco, ho lasciato il
3: bravissimo tutto. Elia, no,
4: bravo, bravo, bravo, veramente Elia, veramente
5: ottimo,
4: bravissimo.
5: Il pianissimo finale.
3: Sì.
5: Ottimo, veramente.
3: Vabbè, però che facciamo? Sono le 23:15 su Radio Nuova Macerata. Abbiamo un quarto d'ora. E no, come te lo vuoi gestire?
1: Elia. Quanto abbiamo?
3: Un quarto d'ora.
1: E basta?
5: Allora, io rapidamente farei dire a Marco un aneddoto per raccontarci di qualcosa di divertente che accade nel mondo della moda.
4: Allora, nel mondo della moda diciamo che dipende dagli stilisti alle sfilate, però magari alcuni vogliono che si cammini in un certo modo, fanno i famosi corsi di portamento, no, così non va bene, no, così no, no, così no. Alcune volte gli spogliatoi sono separati fra uomini e donne, altre volte no, ci cambiamo tutti insieme ovviamente, quindi
5: insomma,
4: no, beh, insomma sì, però comunque sia per chi magari io consiglio a tutti di provare a fare modello, modella, quello che sia, perché comunque sia l'autostima per chi magari è un po' aiuta per quello, quindi è una cosa bella che consiglio a tutti quanti e a tutte quante di provare a fare, sì.
5: Perfetto.
6: Anche
5: perfetto.
6: Se, allora, anche se delle volte non è facile, però l'importante è dire, vabbè, io c'ero, allora, ma questa. No, non è Marco?
4: Sì, sì, esatto, non è facile, però io consiglio di provarci, perché magari soprattutto per chi magari si sente un po' timido, un po' perché può essere un modo per anche sbloccarsi e aiuta.
5: Ecco, l'ironia quanto conta nel mondo della moda, se, o l'autoironia, insomma, se c'è può esserci.
4: No, c'è, dipende, magari sui brand quelli più famosi come può essere Armani, innanzitutto riposi in pace il nostro grande stilista italiano Giorgio Armani.
5: Come
4: possono essere sfiorati sui noli, in realtà le vogliono proprio serie, devono essere persone serie, camminare in un certo modo, magari sfilare più per gioco, come può essere quelli magari che vanno nei programmi TV, oppure che magari qualche brand inferiore, magari, che ne so, così magari allora sì, diventa anche quasi una cosa ironica, autoironica, che anche divertente, che fa ridere, insomma, sì.
5: Ottimo, bene. Ecco,
6: per far ridere, per esempio, ci vorrebbe un tipo, vabbè,
3: un Gianni.
6: No.
5: Noi ce l'abbiamo il Gianni.
3: E noi ce l'abbiamo il Gianni qui.
5: Anzi, il Piovra.
3: Piovra ha detto Gianni.
5: Detto Gianni.
3: O Gianni detto il Piovra.
5: No, è Piovra ha detto Gianni.
3: Infatti io un po' rischio, gli sto vicino stasera, è pericoloso.
5: È tentacolare.
3: Sì.
6: No, ma quello, ma se sono così,
3: tentacoli sudaticci.
4: Per esempio alla Fashion Week di Milano li vogliono alti, sia le donne sia gli uomini, se no neanche li vedono, quindi nel senso
5: trasparenti, praticamente.
4: Esatto, no, devono essere alti sia le donne sia gli uomini.
3: Alti, una domanda te la vorrei fare anch'io, ma perché si vedono sempre queste donne filiformi, senza, diciamo, delle forme proprio un po' prorompenti, come mai?
4: Allora, no, in realtà ci sono anche le sfilate per le donne che hanno forme più prorompenti, diciamo, che hanno curve più in vista.
3: Ci sono anche, non ce le perdiamo, Giovanni.
5: Un programma di date e luogo, ovviamente.
4: Va bene, poi ve le scrivo su un foglietto, prendete, quelle che sono scelte degli stilisti, alcune volte le vogliono in un certo modo, altre volte le vogliono in un altro modo. Per esempio ci sono anche le famose modelle over, nel senso con le misure large, che sono quelle un po' più in carne, diciamo, ecco, perché per alcuni brand le vogliono così, dipende,
3: le
4: quelle
3: curvi.
4: Sono scelte
3: le curvi.
4: Perché per alcuni brand le vogliono così, sono scelte, diciamo,
6: del mercato.
4: Del mercato e degli stilisti soprattutto.
3: A Gianni, per esempio, piace molto la curvi.
4: Esatto.
3: Più è curvi, più gli piace.
4: Esatto, è un po' di carne, sennò solo ossa,
5: no, ci annoiamo se sono solo discorso di ossa.
4: Esatto, non deve essere curvi e meglio.
6: Se no ci tocca fare il film il collezionista delle ossa.
4: Esatto. Già l'hanno fatto. Lo rifacciamo a Macerata, lo rifacciamo.
5: Sì.
6: No, allora Marco, la mia era una battuta, giustamente.
2: Ragazzi, voi che siete uomini, no?
5: Sì.
2: Preferite più le filiformi o le curvi?
5: Ma le curvi,
4: abbiamo detto finora.
3: Minimo un'ottava di.
5: Extra large.
6: No, però guarda, devo dire che io ne ho conosciute diverse cioè, anche perché Marco, io tanti anni fa giocavo calcio a 5, quindi pallavoliste, nuotatrici.
3: Giocavi anche a bocce, Gianni?
6: No, io allora le ho conosciute perché ogni anno, come tutti sanno, quando finisce
3: un amore,
6: no, le varie stagioni sportive, nel mese di giugno c'è sempre, guarda caso, la serata a Cattolica o per non essere tanto a Riccione, o, diciamo del quando si chiude la stagione.
3: Bene.
6: E vengono invitate tutte quelle che fanno. Tipo per esempio la pallanuoto,
1: la pallanuoto,
3: dai, che tempo stringe, Gianni. Allora, è pronto per cantarci.
6: Allora, aspetta,
5: vabbè, insomma, sappiamo che
6: la serie A, allora serie A femminile,
3: basta, Gianni,
6: di pallanuoto. E poi ci sono anche le,
5: ecco, sappiamo che Gianni si dedicava a un hobby di cui non possiamo più approfondire. Ecco,
3: vai,
1: parliamo. Sto aspettando la telefonata in diretta, se non arriva.
2: Di una bella ragazza.
1: È una carissima ragazza, ma per quello dopo il resto resta top secret. Vorrei solo dire, e lei lo sa,
5: cioè, la
1: prima sera che ci siamo conosciuti, ormai sono passati 3 annetti, credo. Negli anni 90, no, io metà anni 90 sono venuto in questo dolcissimo mondo. È la vita che regali che mi ha fatto. Davvero, sì. Stai zitto, ciao. In radio.
6: Se sento basta.
1: Vuoi chiamarmi principessa, per favore?
5: No. C'è una,
6: no, ma io l'ho detto basta,
5: C'è un'interferenza.
1: Silvestro. Ok, perfetto. In questo caso so che lei è qui con noi. E per tornare un attimino a quella notte, a quell'alba, sai cosa direi?
6: Un'alba chiara.
1: No.
5: Cosa?
1: Per le prossime rubriche si era fatta da notte, si era fatta ormai mattina. Tutto iniziò sul tavolino di un bar. E si stava senza telefoni.
3: Addirittura.
1: Senza telefoni.
5: Era meglio allora.
3: Ma non lo so se era meglio,
6: Mi sa di sì, però,
5: Sì.
3: Chi lo sa?
5: Sì.
3: Chi lo sa? Vabbè, sì. Che ci canti, Elia, su.
1: E ora l'ascoltate.
3: Bene.
5: Il dunque della storia.
1: Hey. Oh, fossetta.

0: E questa era Until I Found You.
1: E sono fatto tutto un film con Marina.
0: Marina de Do.
1: Marina di Rimini.
0: Marina di Rimini non esiste. Quando c'è Marina del Monte Marciano, Adri.
2: Ma sono un po' sentito.
1: Ma io mi ricordo di Marina di Rimini.
2: Ma senti Cocco, ma tu come fai a ricordarti Marina di Rimini? Che
0: era mare semmai.
1: Ma che ci sono io
0: quando ero più frighetto, dai.
1: Ah sì?
0: Dai, lì bene o male ci passavamo l'estate, anni.
3: Allora Elia, per concludere, che canzone ci farei sentire
0: per
3: adesso?
0: Concludere, beh, proprio ora. Allora dimmi una cosa, passiamo a un attimo al repertorio italiano con la chiusura che tu conosci, giusto Andre?
3: Vai,
0: andiamo con l'italiana o con la chiusura?
3: Vai con, secondo me, con quella italiana, Andre.
2: Io direi con Lillo Pizzi, canzone italiana.
3: Sì.
0: Ok, benissimo, quindi... Oh mio...
4: Quindi andiamo subito con la canzone con... Ok.
2: Con Lillo Pizzi.
0: Lillo Pizzi guarda però, Mauri.
2: E quella del 94, un dei giorni.
3: C'è uno spirito che si è impossessato.
0: No, era... Questo era una citazione a...
3: Abbiamo
0: un autista che lo saluto. Ciao Claudio.
2: Una vecchia canzone italiana con Lillo Pizzi del 94.
3: Vado dentro, Giovanni.
0: Noi siamo nel 95, in questo caso 2 anni prima della mia giunta al mondo.
2: Ah, ecco, vabbè,
0: quindi 94, direi semplicemente però,
4: dopo nulla è stato più come prima.
0: No, non è mai stato nulla come prima. Ogni giorno qua cambiamo sempre, ecco. Ma ogni giorno? Di solito ogni mezza giornata.
2: We must change.
0: Forse ci siamo?
3: No, ancora no, ma manca poco, eh.
2: Parti?
4: No, non parte.
2: Fatto? Che è successo?
0: Un attimo, mi stanno lanciando la scarpa, Gosu. Che ti accendri tu?
4: Intanto che...
0: Non tu Elisa, scusa, ce l'ho con quello qua sotto, che voli?
2: Che succede?
4: Va tutto bene, tranquillo. Intanto che aspettiamo, volevo chiedere a Marco i prossimi appuntamenti, i prossimi eventi.
2: Allora, ti vedremo Marco.
5: Allora, sì, appunto, sono come ho detto prima, sono in contatto con questa compagnia teatrale di Bologna, vediamo cosa ne verrà fuori, loro fanno tournée in tutta Italia, le fanno anche nelle Marche, e quindi comunque sia girano proprio a livello nazionale. Mm-hmm. Vediamo cosa ne verrà, non è niente di sicuro, devo parlarci, devo vederli ancora, quindi
2: Teatro goldoniano, teatro classico,
5: teatro classico, altro. Teatro goldoniano, anche commedie, anche tragedie.
2: Bene.
5: Diciamo che io sono un attore, come posso definirmi?
3: Tutto.
5: Un caratterista, quindi riesco
2: per ogni parte.
5: Un caratterista, quindi mi focalizzo nel mio personaggio prima ancora di imparare il mio copione e riesco, diciamo, a farlo venire fuori come se in quel momento lui stesse dentro di me ed emerge al posto mio.
3: Bene.
5: Questo significa essere caratteristi, riuscire a caratterizzarsi all'interno di un personaggio.
2: Cioè, quindi praticamente è quello che diciamo ti minimizzi nel personaggio, no?
5: Sì, esatto, entro all'interno, è come se in quel momento quel
2: cioè
5: personaggio...
2: è come, allora facciamo si mimetizza e si minimizza, allora sì. È come se uno che vede un film, no? Ecco, facciamo sì. A livello di fantasia, perché la vita è fatta anche della fantasia, no? È come se tu
3: fossi
2: come...
3: sfumato,
2: no
3: lentamente,
2: tu vedi un film,
3: molto
2: quindi
3: lentamente.
2: Allora facciamo un'ipotesi,
3: sì.
2: Tu vedi un film a livello romantico.

0: in quel momento l'uomo cerca di dire qualcosa alla lei, no?
1: Esatto.
0: E tu diventi lui.
1: E tu diventi un romantico, oppure come ho fatto al teatro a Roma, ho interpretato.
2: Che è successo?
3: Vai con la canzone.
4: Vai con la canzone.
1: Ma scusa, ma l'anno scorso qua dietro c'era il terremoto.
4: Esagerato.
5: No, basta con il terremoto.
1: Come quando qualche boy usa lo Snorlax, usa il rotolamento.
2: Non è vero, sono serio.
4: La manina. Vero? Vabbè. Vai, okay. Manina.
1: Ebbene, e ora?
4: Che succede? E ora parti. Ma che hai messo?

0: se non ricordo male. Dici il titolo e cantagela.
1: Beh,
0: spiegagela.
1: A questo punto potrei dire
0: sì,
1: anche se siamo poco in tema, ma vorrei recitarvela un attimino.
2: La penombra del parco nella moda, ecco, siamo in tema.
1: È proprio così, ma per me significherebbe molto, perlomeno in tutto questo periodo in cui ci sto pensando, riflettendo, e ce l'ho in testa. Quindi, ecco,
3: non è possibile dire, trovare lo...
1: Per dire, non è mai possibile, in effetti. Non è mai possibile concentrarsi in due secondi, ma...
4: Ma tu, Elia, cosa ne pensi di quello che fa Marco?
1: Marco? Marco non ha sbagliato niente nella vita. Ma veramente niente. Anzi, tornando in Elia, due secondi. Dicevamo, Marco, con chi hai collaborato e chi hai visto? Tu prima hai fatto un nome che io mi sono girato di là, no? Senza che lo ripetiamo.
5: Sara Tommasi.
1: E vabbè, ormai.
6: Diciamo che Sara Tommasi è un'attrice
1: abbastanza... si occupava dei vasi.
0: Sì.
1: In un vivaio comunque vicino.
0: Abbastanza famosa.
1: No, allora è un omonimo. Sì.
6: Sara Tommasi, se andiamo a vedere su internet, qua abbiamo...
0: No, meglio non vederlo su internet.
6: Dicevo, la biografia di...
1: Saluto lei, saluto
2: Elia Tremato.
1: Saluto Nando.
6: Tremato. Andrea, se vogliamo andare su internet,
0: sì, andiamo su internet.
1: No, ma non adesso, vi prego. Però,
0: dopo.
1: Stai buono con ste mani.
2: Dopo.
1: No, dicevo al mio collega qua dietro, chi ti ha chiamato? Perché oggi non mi tocca, No, assolutamente. Allora Hossio, tu metti un attimo sta base, va bene?
2: Problemi,
1: cioè, mi danno ordine dall'alto, hai capito?
0: Sì.
1: Perfetto.
2: Problemi
1: ora vi parlerei di questa situazione che mi sono immaginato.
2: Interferenze.
6: Mi
1: ci siamo?
0: Vai.
1: Bene. Mentre che c'è la sigla, cercherò di dirvelo un attimo. A chiunque sia qui, comunque. A chi non è potuto esserci. Ma so che c'è. Per chi se lo può ricordare, alla fine siamo in questa città ed è un mondo di derelitti e randagi. Derelitti e randagi che... non sai mai dove possono andare. E mi ci sono trovato anch'io. In un periodo. In forse diversi periodi è una storia che parla di chiunque. Se devo pensare alla mia... Se dovessi pensare ora alla mia, si partirebbe da molto prima. Beh, il tempo stringe. È sempre una questione di tempo, vero? Quello non può tornare. Ma noi possiamo sempre scegliere come passarlo al meglio. Specie quando non hai più date di scadenza, timori, riserve. E anche oggi più di sempre sono qui anche per questo, e soprattutto per questo forse. Per i nostri ascoltatori è in arrivo la luce morente. Ma ve ne parlerò più approfonditamente al momento. Lasciamo sempre spazio all'interpretazione qui, alle nostre sensazioni. Ma il tempo, il denaro e quel che c'è dopo la vita, come disse Will Smith. Pensandoci, era una città e un mondo di derelitti e randagi, i giganti della commedia, eroi senza un soldo, morti al bar. E io ho bevuto con tutti loro, attraverso disavventure e trascinamenti, ma sono solo qui anche se

tecnicamente non lo sono. E quei ragazzi morti sono sempre lì. Ce n'è di più ogni anno. Forse potrei usare una mano. Devo ammettere che non ho idee brillanti per tenere a bada l'inferno. Le distrazioni durano solo un giorno, o forse più. E la notte è così impossibile. Perseguita i pochi che osano guardare. I suoi segni sono così ereditari. E sappiete, ho il terrore di avere figli. Ma maledizione, se mi arrendo stanotte, se mi arrendessi stanotte, dovrei respingere la luce morente. Per mia madre, mio padre, tutti gli altri, gli amici e chi non ne ha mai avuti. Per tutti quelli che non hanno superato la notte. Ma sapete, in questo notturno, oggi, siamo tutti qui. Con le nostre pesantezze, i nostri ricordi.

sempre di più ogni anno. E chi non ne ha mai avuti? Forse potrei usare una mano?

0: Bella.
1: Stiamo sempre a vedere Tramonto Macerata, ma io a Bolognola una volta, no?
0: Complimenti. Questo
2: Giovanni, bravo.
3: Bravissimo Elia, complimenti.
2: Bravo Elia.
1: Bravo. Super.
2: Beh, allora siamo ai saluti finali. Gianni, volevi salutare?
3: Come i saluti finali?
0: 45.
2: Ah, è ancora presto?
0: Sì.
2: Ah, bene. Credevo fosse più tardi.
0: A questo punto,
2: allora torniamo all'ospite. Torniamo all'ospite e facciamo altre domande. Giovanni, che gli vuoi chiedere all'ospite?
1: Esatto. Diciamo...
2: Ormai... Che l'abbiamo detto, eh? Non è che la puoi ripetere la domanda,
1: No, allora io volevo chiedergli se... così, ha mai ricevuto qualche domanda un po' tra il morale e l'immorale, vedo qualche proposta
2: richiesta,
1: di...
2: Qualche richiesta,
1: così anche in termini di sfilata, non so, di qualche provocazione da proporre al momento, ma che comunque sia... possa ritenersi un pochino imbarazzante, ecco, insomma, un po'.
0: Qualche proposta indecente?
1: Vabbè, sì, mettiamola così. Ecco, allora, giravo intorno alle parole, ma...
3: Allora, nonostante diciamo ciò che si dica, che si pensa che in questo ambito ci siano proposte indecenti magari per chi... Allora, ok, sì, in passato se ne è parlato parecchio, però diciamo che in linea generale la cosa più importante che conta

0: è avere il talento, quindi che non, ovviamente non viene da sé, va coltivato. Ci sono lezioni di portamento per chi inizia nell'ambito della moda, perché non è camminare e basta, cioè camminare in un certo modo, in un certo stile. Non è che se una ragazza magari è parecchio, diciamo, la dico un po', diciamo, no, con un ipotetico stilista o con un disegnatore, con un costumista, quello che è, allora quella ragazza no, perché comunque sia deve avere delle caratteristiche specifiche, magari per una sfilata non è adatta, per un'altra sì, oppure non è proprio adatta a farlo. Quello poi non è soltanto l'estetica, diciamo che lì è anche saperlo fare, diciamo che ci sono dei corsi apposta di portamento. C'è una famosa scuola pure nelle Marche, sì, che sta a San Benedetto del Tronto, e tanto di un insegnante che saluto, che lui a me mi ha insegnato, e questa scuola praticamente aiuta molto a formarsi per chi vuole intraprendere questa carriera, che lo dico, per gli uomini fino a 40 anni, per le donne fino a 35, quindi comunque sia, diciamo che se si va oltre sì, si può proseguire, però è chiaro che le richieste di lavoro, di contratti saranno inferiori, perché l'età va avanti.
1: Siamo in tempo.
0: Ed è esattamente per questo che io poi sono passato alla recitazione, perché quella può iniziare in qualsiasi momento. Quella anche a 70 anni c'è chi ha iniziato, quindi non è un problema per quello. E poi comunque sia non è neanche facile come vita, sei sempre in giro, devi mangiare in un certo modo.
2: Ecco, per esempio, cosa mangi?
0: Io mangio principalmente tutte quante cose proteiche, molto proteico, mi alleno tanto, mangio proteico, quindi molto integrale, riso basmati, fette biscottate integrali, fiocchi d'avena, latte completamente scremato, qualche integratore alimentare, proteine in polvere, creatina e via dicendo, per cercare di mantenere sempre quell'estetica che possa permettere comunque sia impatto di sfilare su una passerella, fermo restando che, come ho detto, non basta quella, ma c'è anche da saperlo fare, ed è questo il motivo per cui tante ragazze e ragazzi, magari anche belli oppure belli, vengono scartati per altri, magari meno belli o meno belle, ma perché loro magari lo sanno fare e gli altri no, quindi non è solo quello, però chiaramente quello è bietto ai visita iniziale, ecco, insomma, sulla moda intendo.
1: Il menù è un po' obbligatorio, insomma, come ci stai dicendo?
0: Ma abbastanza proteico per restare sempre in forma con l'allenamento. Io faccio anche i miei pasti di sgarro, non è che mangio sempre così, mi segue una nutrizionista questa nutrizionista mi dà ciò che devo mangiare, io lo mangio tranquillamente. Quando c'ho il pasto di sgarro, ogni tanto mi aumenta le calorie, ogni tanto me le diminuisce, tutto collegato con l'allenamento. Quindi c'ho anche un personal trainer che mi segue, non è proprio, c'è da tirare piacere, ecco, diciamo.

0: anche
1: tipo, che ne so, tre volte a settimana o anche quattro?
0: Allora, quattro volte a settimana in palestra e le altre corro.
2: E quindi è tanto, Gianni.
1: Beh, vabbè, diciamo che questo è un coso standard che hanno sempre utilizzato tutti.
2: Sì, tutti.
1: Tutti gli atleti, io parlo calcio a 5, pallavolo.
0: Chiudo la porta due secondi che esco, vado a prendere il caffettino.
3: No, stavo dicendo, mentre Marco si allena, io e Ria andiamo sul Brucomela.
0: Quindi.
1: Ah, ecco.
0: Non ci sono ancora andato nel Brucomela.
1: Adesso, a parte gli scherzi, Marco, diciamo che
0: si scostano i forsi binori.
1: Sono i metodi standard che utilizzano, diciamo, i vari sportivi che ti hanno nominato prima, no?
0: Esatto, sì, sono più o meno le stesse cose, solo che chiaramente nel calcio si mangia in un certo modo, nella palestra in un altro, nel basket in un altro, nel rugby in un altro, nel tennis in un altro, è tutto ogni regime alimentare, che ovviamente non facciamo noi, fanno i nutrizionisti, i medici, i laureati, è sempre diverso e dipende dalla disciplina che uno vuole intraprendere, che sia corsa, che sia pesi, che sia calcio, appunto, basket o quello che sia, rugby.
1: Ricordiamo anche che non è possibile che uno può avere, per esempio, il caffè quello magari normale, perché la caffeina dopo, ragazzi, manda su di giri la creatina.
0: Allora, la caffeina in realtà per chi fa pesi è utile prima di allenarsi, perché ti dà quello sprint, no? Quell'energia, ma se no poi in realtà va solo per quello, perché per il resto poi va molto limitato, quello è vero.
4: Io ho vissuto...
1: anche perché nel calcio a 5, qualsiasi disciplina,
4: ecco.
1: La caffeina mette, diciamo, il giocatore che ha un ruolo tipo in difesa, eccetera, di avere come se fosse un po' pompato. Quindi,
4: ecco, io ho vissuto una overdose da caffeina, ma non è caso poi di insistere tanto sulla
1: io adesso sto parlando nel senso. Io sto parlando dell'antidoping, cioè nel senso che in una partita puoi rischiare di essere messo fuori, giustamente per regola, per l'utilizzo della caffeina.
0: Sì, allora, nelle partite sì, ma più che altro più che la caffeina in sé, i prodotti dopanti, che purtroppo ci sono stati un sacco di casi di atleti che dopo le varie analisi è emerso che ne facevano uso, quindi sono stati squalificati, ma questo chiaramente con me non riguarda, perché io seguo il regime alimentare che mi dà la nutrizionista che mi segue, queste cose non mi interessano, quindi l'integrazione alimentare, quella c'è proprio il marchio sui prodotti del Ministero della Sanità, e quindi proprio da quel punto di vista non ho alcun tipo di problema, anche perché comunque sia a me più che per gareggiare mi serve per stare in forma, per esempio, appunto, ho fatto nel film una scena d'azione, quindi comunque sia devo stare in forma,
1: certo.
0: Quando sfili se capita la sfilata in costume, perché alla fine se stai vestito non si nota, ma se capita la sfilata in costume devi stare in forma, quindi più che altro per me è un fatto di lavoro, quindi non è che sto a questi livelli. Poi chi concorre, chi gareggia, certo, come sappiamo c'è quello che è tutto quanto naturale, c'è quello che utilizza prodotti, chiamiamoli proibiti, ecco, insomma.
4: Allora, una domanda che volevo fare a Marco, e c'è stato un periodo in cui effettivamente è un po' imbarazzante la cosa, e sarà dato largo spazio a diciamo modelli tra virgolette anoressiche, o forse anche neanche senza virgolette, insomma. Perché questa questione, Marco? Perché noi che osserviamo dal di fuori magari non possiamo, non potremmo renderci conto

0: così purtroppo viene l'anoressia. Conosce,
1: ma una... diciamo che però l'anoressia è un problema molto grave.
0: Esatto, è grave, però come ho detto non è che sono gli stilisti che chiedono loro di essere così, sono loro che dovendo mantenere certi canoni e certi criteri per poter sfilare per determinati brand si sentono, non lo so, questo purtroppo non sto nella testa loro, non so cosa scatta e purtroppo capitano queste cose che sono cose gravi, aggiungo, che devono essere assolutamente curate. Tra l'altro non molto tempo fa, 2-3 mesi fa, una modella con cui ho sfilato proprio a causa di anoressia è deceduta, riposi in pace. Quindi comunque sia,
1: e quanti anni c'aveva? Una domanda un po'.
0: 30.
1: Cioè quindi allora, quindi
2: pericolosa come cosa,
0: quindi, diciamola, sì. Allora, sì. Non c'è da cascarci praticamente,
1: no,
0: questo
1: facciamo,
0: no.
1: La raccomandazione a tutte quante che magari hanno anche il chiodo fisso in generale, Marco, se permetti.
0: No, assolutamente non cascateci, ragazzi, se vi piace questo ambito non cascateci.
1: No, ma anche per esempio, quando per esempio ho un amico oppure magari un familiare, no, ti fa il cosiddetto mobbing, magari perché c'hai 3 kg, 4 kg e ti comincia e non ti rendi conto che il cosiddetto mobbing familiare, no? Cioè perché oggi anche famiglia si fa anche questo, può portare o che sia la nipote o una figlia ad avere questo problema, che poi dopo dici cavolo, poi con quella boccaccia poi devo stare zitto, perché giustamente dopo devono sopprendere psicologi e quant'altro.
0: Sì, sono cose gravi che però comunque sia sono state quasi del tutto debellate, nel senso che se guardiamo le sfilate di oggi non è più come prima, comunque sia adesso.
1: Però ecco, però siccome è un problema che se ne parla ben poco, perché come tutte le cose ultimamente si parla solo di femminicidi e nient'altro, ma non si parlano di questi problemi, diciamo, del cosiddetto mobbing, diciamo, fatto anche in famiglia, cioè nel senso che quando uno ti comincia a fare la tortura di dire ma tu c'hai 4 kg in più perché non ci stai,
0: esatto,
1: attento.
0: Questo infatti non va fatto e nessun genitore dovrebbe farlo, perché non fate il bene di vostra figlia, perché giustamente ogni ragazza si deve sentire bene con se stessa, deve cercare di sentirsi bene con se stessa, presentare qualcosa agli altri. Se state bene così come state, state bene, cioè tutte le donne sono belle, quindi non serve.
1: Allora io che sono zio di 2 nipoti, di un maschio e di una femmina, ad esempio, io non mi permetterei mai di dire se anche uno c'ha 2 kg o 3 kg in più. Cioè innanzitutto chi sono io per andare a dire no, magari perché lo fai, no, eccetera eccetera. Cioè voglio dire, un familiare non dovrebbe mai intromettersi in un argomento.
0: Esatto, su questi argomenti assolutamente no, perché non fate bene di vostra figlia, nel senso che psicologicamente non.
1: Cioè io che sono zio di una ragazza non dovrei nemmeno dire oi, ma anche se tu c'hai 3 kg, eccetera, non gli devo andare a dire perché fai questo, fai l'altro. Perché ricordati che quando tu ferisci una persona, innanzitutto la persona dopo non ti parla, e questo dopo porta a quello che dicevamo prima.
0: Sì, esatto, quindi mai ferire il prossimo. C'è anche la famosa frase: ama il prossimo tuo come te stesso, rispettatela, ogni persona sta bene così come sta, e quindi non portate le persone a fare scelte che sono dannose per la loro salute.
1: Perché dopo ricordiamoci che non sempre psicologi nella loro materia riescono a riportare le persone, diciamo, come erano prima, cioè prima che il danno venisse.
2: Bene. Non conta l'immagine, non conta,
0: no,
2: conta la sostanza.
0: Esatto, come ho detto anche prima, tra l'altro come ho detto anche prima, capita spesso che ragazzi magari più belle di altri, proprio perché non sanno camminare in maniera semplice, non riescono a camminare in quello specifico modo che viene richiesto, vengono scartate per altre meno belle che però magari lo sanno fare. Quindi alla fine, se avete questo talento, portatelo avanti, ma non fatevi dire dagli altri così non va bene, quello non va bene. Seguite la vostra strada in maniera pacata e senza pregiudizio.
1: Cioè un vero familiare dovrebbe incoraggiare la persona,
0: esatto,
1: ma senza però esagerare.
0: Esatto.
2: Una vera chiosa per essere arrivati alla mezzanotte, insomma.
3: No, bravo, anche posso fare solo una domanda riferita a questo fatto che ha appena citato Marco?
4: Vai.
3: Come stavi dicendo di preciso?
0: Stavamo parlando
3: di non ascoltare quando danno delle

0: indicazioni?
1: No, no, allora stavamo dicendo di non di non ascoltare le indicazioni, ma di non farsi trasportare dalle stesse, nel senso di non sentirsi dire questo non va bene, quello non va bene, perché comunque sia noi siamo giudici e siamo per la nostra vita, quindi il nostro percorso, seguiamo il nostro percorso, è solo quello, contro tutti e tutti, come tra l'altro
0: sempre fatto io. A volte veniamo anche affiancati in dei percorsi.
1: Esatto, infatti quello va fatto, si deve essere affiancati, ma non in maniera, diciamo, troppo invalente. Facciamo esempio, così non va bene, quello non va bene, questo non lo sai fare, no. Così
0: ma
1: non
0: ci sono delle indicazioni
1: persone.
0: Per la persona stessa.
2: Diciamo che uno deve, allora, prima di tutto, per dare le indicazioni devi studiare chi è la persona.
0: Certo,
2: prima di tutto devi essere una persona in grado di razionalizzare.
0: Certo.
2: E per razionalizzare la persona, prima di tutto devi essere te stesso che ti autorazionalizzi. Poi dopo allora puoi dare un consiglio.
0: Se non hai
2: la capacità di farlo con te stesso, non puoi dare consigli.
3: Ok, Andrea, portiamo via il nostro Gianni.
4: Sì, portiamo lui via, perché
0: in ogni caso è
4: mezzanotte.
0: Bisogna
4: passata.
0: Anche mettere un attimo da parte
3: Marco, ovviamente, per essere stato con
1: noi. Grazie a voi per avermi ospitato, sono stato benissimo, vi ringrazio veramente, grazie a tutti.
3: Sì, hai fatto conoscere il mondo curioso.
0: Grazie, Marco.
3: Anche
2: allora, Marco, se vedi Neri Marco Re, tu gli dici che ti salutano.
4: Gianni.
2: Perché con Neri Marco Re lo saluto con grande affetto, perché una sera a Bologna fece un grande cazziatone.
4: Ciao a tutti, allora
0: ciao. Tutta la Pacigliano Eventi, saluto casa, saluto i miei ragazzi, saluto chiunque si sia sentito.
4: Ciao.
0: Anche per un po' vicino
1: a
0: noi.
1: Ciao a tutti, anch'io saluto la mia famiglia, mie amiche, miei amici, tutti quanti, vi saluto tutti quanti, buonanotte.
0: Sì.
1: E mi auguro che vi siate divertiti.
0: Ciao.
1: Ciao.
5: Ciao.
0: Notte.
5: Sì, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte.
0: Buonanotte, ascoltatori.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: che cosa di più un vero amico.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.